siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale

sono passeggeri. Io vi chiamo figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio.
Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi.
tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi.

Te degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete è proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace e anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo, il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza.

0: di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene. Lo Spirito Santo illumini la nostra mente, riscaldi il cuore nell'ascolto, nell'amore di donazione verso gli altri. Ci troviamo nella città di Assisi, in modo specifico nella piazza della Chiesa Nuova, così chiamata perché è una chiesa costruita dopo il periodo della vita di San Francesco, nel 1615. Ma questo luogo, questa piazza, parla della realtà principale della vita di San Francesco, proprio perché lui ha vissuto qui, è nato qui e è rimasto fino all'età di 23-24 anni. Quindi ecco, adesso ci avviciniamo alle immagini dei genitori che sono state scolpite nel bronzo, e queste due statue che vedremo rappresentano Madonna Pica, che è la mamma di Francesco, e Pietro di Bernardone, che è il suo papà.

Iniziamo col dire che Francesco si chiama così, ma inizialmente aveva un altro nome perché la mamma aveva deciso di chiamarlo Giovanni. E leggiamo nella leggenda dei tre compagni questo inizio di questa vita di questo ragazzo. E capiamo così anche l'evoluzione, la trasformazione iniziale che lui ha avuto da bambino fino all'adolescenza e poi fino all'età giovanile, tutta questa trasformazione naturale che ha avuto come tanti ragazzi, però ecco, la sua vita parla di una trasformazione anche molto più profonda, perché attraversa anche il periodo della conversione a Gesù Cristo e quindi alla fede cristiana cattolica. Leggiamo nella leggenda dei tre compagni del primo capitolo, paragrafo 1395. Francesco fu oriundo di Assisi, nella valle di Spoleto. Nacque durante un'assenza del padre e la madre gli mise nome Giovanni, ma tornato il padre dal suo viaggio in Francia, chiamò Francesco suo figlio. Ecco, qui ci sono già subito queste due contrapposizioni, un po' perché la mamma aveva voluto far riferimento a un santo cristiano per il suo nome iniziale. Infatti, nella vita seconda di Tommaso da Celano, nel primo capitolo, paragrafo 583, leggiamo i particolari. La madre lo aveva chiamato Giovanni, facendo riferimento a San Giovanni Battista. Da questo si nota il segno visibile della sua virtù. Si può paragonare benissimo all'antica Santa Elisabetta, sia per il nome imposto al figlio, sia per lo spirito profetico. Quando i vicini manifestavano la loro ammirazione per la generosità d'animo e l'integralità morale di Francesco, ripeteva, quasi mossa da ispirazione: «Cosa pensate che diverrà questo mio figlio? Sarà un figlio di Dio per sua grazia». E questa era anche l'opinione di altre persone. Infatti lui allontanava da sé tutto ciò che poteva suonare offesa a qualcuno e cresceva con un animo gentile. Il nome Giovanni, quindi, che la mamma gli aveva dato inizialmente, era riferito alla sua missione che poi un giorno avrebbe poi affrontato, mentre il nome di Francesco, poi dato dal papà, preso dall'orgoglio di questi viaggi che faceva in Francia, perché lui, siccome era un mercante di stoffe, cercava stoffe pregiate, quindi i suoi viaggi erano anche al di fuori d'Italia, andando verso l'Europa, l'alta Europa, e cercando queste nuove stoffe pregiate, preziose, e questo gli dava la possibilità di poter vendere meglio e in un modo avere anche un maggior nome rispetto anche a tanti altri commercianti. E allora lui, avendo fatto questo viaggio, aveva nutrito dentro di sé l'orgoglio che il figlio dovesse diventare una persona importante. Quindi il nome di Francesco rappresenta di più, per questa volontà che aveva avuto il papà di mettergli questo nome, potrebbe essere riferito all'importanza della notorietà che anche suo malgrado questo ragazzo avrà nel corso dei secoli e quindi nel corso del tempo. Sempre nella leggenda dei tre compagni, paragrafo 1396-1397, vediamo un po' quello che è l'aspetto caratteriale di questo ragazzo. Diciamo anche la data di nascita: lui nacque nel 1182. Quindi, ecco, avendo vissuto fino al 1226, ha avuto 44 anni e la metà della sua vita la vive qui, proprio perché è il luogo della sua nascita, è il luogo della sua vita da ragazzo. Ci troviamo proprio al centro di Assisi. Chi non conosce questa piazza di Chiesa Nuova può fare riferimento alla piazza del Comune, dove c'è la chiesa sopra Minerva, quindi è proprio al centro del paese. E anche se la disposizione forse del pavimento era molto più bassa, la casa che c'era prima era intera, adesso c'è questa chiesa, ma prima c'era questo edificio di pietra alto con due piani,
e la posizione era un po' diversa, però il luogo è questo qui, quindi originalmente dove ci troviamo adesso è il luogo dove comunque ha vissuto Francesco e la casa dei suoi genitori. Allora, nella leggenda dei tre compagni c'è questa, diciamo, biografia iniziale del suo stato d'animo, della sua vita da giovane, e leggiamo che proprio in questo periodo di giovinezza, vivido com'era di intelligenza, prese ad esercitare la professione paterna. Quindi lui cercò di seguire all'inizio le orme del papà, non si è ribellato cercando di evitare di fare questo lavoro con magari un atteggiamento superbo e orgoglioso, ma lui inizia, ecco, a esercitare la professione paterna, il commercio di stoffe, con stile però completamente diverso dal papà. Francesco era tanto più allegro e generoso, gli piaceva godersela e cantare, andando anche con le brigate dei propri amici, proprio perché godeva anche di questa benedizione che i genitori gli davano, perché erano comunque contenti di lui e quindi anche lui era molto contento e esprimeva questa sua gioia e letizia andando anche con i suoi amici a cantare, a festeggiare e a divertirsi anche per le strade di Assisi. Ecco, però poi pian piano crescendo nacque questa sua particolare attenzione verso gli altri. Non era incentrato solo su se stesso, anche se apparentemente il capo brigata, il capo banda di solito ha un carattere anche un po' autocentrico, e invece lui aveva questo dono del saper coinvolgere gli amici, ma nello stesso tempo aveva un animo generoso, infatti si dice un po' che era più tendente verso la prodigalità, cioè sul dare agli altri, ascoltare gli altri, essere subito pronto per poter intervenire nell'aiuto e nella, anche non solo nell'aiuto, ma anche per poter stare insieme e vivere la compagnia con altre persone. E quindi ecco, tutto questo lo leggiamo nella leggenda dei tre compagni, e insiste nel dire che come indole era gentile e anche cordiale nel comportamento e nel conversare, e seguendo un proposito nato da convinzione, a nessuno rivolgeva parole ingiuriose o sporche, ma essendo un ragazzo brillante e dissipato, era deciso a non rispondere a chi attaccava discorsi lascivi. Così la fama di lui si era diffusa in tutta quella zona e molti che lo conoscevano predicavano che avrebbe compiuto qualcosa di grande. Quindi questo, questa aurea che ha attorno a sé non è costruita da lui stesso, quello era un desiderio che aveva magari nel suo intimo, nel profondo del suo cuore, però poi dopo vedeva che anche all'esterno questa realtà si stava manifestando anche suo malgrado, anche se lui non aveva preso iniziative particolari. Ecco perché poi inizia ad avere anche un sogno, una visione, dove proprio in questo periodo iniziale della sua vita giovanile, non sapendo ancora cosa doveva fare del suo futuro, pur avendo iniziato ad aiutare il papà in questo lavoro di vendita di stoffe, però ecco, questo anelito verso gli altri, verso la scoperta anche di nuove realtà che lui ancora non conosceva, non solo delle realtà di nuovi popoli, nuove città, nuovi luoghi geografici, ma anche e soprattutto anche le nuove tradizioni, le nuove usanze, i nuovi modi di comportarsi anche di popoli diversi, perché la ricchezza, perché la povertà. E quindi ecco, siccome questo suo animo era molto molto sensibile per le persone che soffrivano, aveva un'attenzione particolare quindi per i poveri, per le persone ammalate, per le persone anziane, per i bambini, per le donne. Quindi è questo carattere e animo sensibile che lo portava quindi a spingersi anche fuori da quello che la maggior parte delle persone potevano immaginare nella vita ordinaria di un ragazzo, che era magari solo quello cercare di guadagnare dei soldi, avere un lavoro, fare magari mettere su una famiglia e poi pensare al suo futuro. Invece ecco, questo ragazzo aveva questo tipo di slancio che lo portava quindi a cercare qualcosa di grande
grande e di diverso da quello che viveva in quel momento. Quindi ebbe questo primo sogno e gli apparve in visione uno splendido palazzo in cui scorge armi di ogni specie e una bellissima sposa. Nel sonno Francesco si sente chiamare per nome, allora tenta di arruolarsi per la Puglia nella speranza di raggiungere il grado di cavaliere. Ecco, adesso ci fermiamo qui in questa prima parte perché dovremo andare a visitare un luogo dove non tanto si presume, ma è probabile che sia il luogo dove Francesco è nato. Poi nel corso degli anni il papà lo utilizzerà come luogo dove vendere le stoffe, quindi è chiamato il Fondaco, cioè il luogo che si trovava lungo il corso dove passavano tutti i cittadini di Assisi, e lui, stando in questo luogo dove passavano queste persone, poteva maggiormente vendere meglio la sua merce. Quindi andremo a vedere questo luogo che ancora oggi nel 2024, dopo 800 anni, è ancora presente con le stesse pietre e con la stessa costruzione. Allora anche questa testimonianza storica e reale di questo edificio ci fa capire meglio anche come in quel periodo Francesco aveva vissuto in questo luogo. E nonostante il corso degli anni, dei secoli e delle intemperie sia atmosferiche, meteorologiche ma anche belliche, questo luogo ancora oggi è intatto e ci dà la possibilità di visitare e vedere il luogo originale della vita di San Francesco.

Ecco, qui ci troviamo davanti, così chiamato, l'oratorio di San Francesco Piccolino. Questo termine è dato proprio perché è probabilissimo che lui potesse essere nato qui. Quindi la mamma, Madonna Pica, ha partorito in un luogo intimo. E a quei tempi, logicamente, ecco, non c'erano degli ospedali come oggi, però comunque dei luoghi dove poteva stare, essere anche accudita da altre persone, da altre donne. E questo luogo, ecco, si dice che è il luogo dove è nato Francesco. Ecco, si può vedere dalle riprese anche l'originalità di questo oratorio, e che poi dopo si chiamerà Fondaco, il luogo quindi da dove poi il papà ha venduto queste stoffe. Però ecco, le pietre parlano più di ogni altra parola, proprio perché ancora oggi, nonostante sono passati tantissimi secoli, 800 in modo particolare, e queste pietre ancora parlano di questa storia di Francesco, che ha vissuto nel 1200. Quindi ecco, la sua nascita avviene qui, e come dicevamo prima, in questo periodo iniziale, fino al momento del primo sogno che ha avuto, questa visione iniziale che ha avuto proprio qui nella casa dove ha vissuto, vediamo un po' anche come Tommaso da Celano ce la descrive nella prima vita prima, paragrafo 326-329. La mattina dopo si alzò con il cuore inondato di gioia e, interpretando la visione come ottimo auspicio, non dubitava un istante del successo della sua spedizione nelle Puglie. Però ciò che più lo spingeva non erano le possibili guerre o battaglie, conquistare il grado di grande cavaliere. Viveva comunque in questo periodo una grande lotta interiore, non si poteva dare pace finché non avesse compiuto ciò che aveva desiderato. Mille pensieri lo assalivano senza tregua e la loro insistenza lo gettava nel turbamento e nella sofferenza. Quindi in questa prima fase, ecco, dove c'è questo turbamento interiore di questo ragazzo, sta avvenendo la prima conversione. Siccome la conversione non è un passaggio automatico come quando uno timbra un cartellino, la conversione è un passaggio molto lento, graduale, anche molto complesso, perché abbraccia sia l'interiorità del ragazzo, la sua spiritualità, la sua affettività e anche la sua psicologia. E quindi ecco, è molto complessa questa parte iniziale, forse ecco la più difficile di tutte. Non perché poi dopo un giorno Francesco ha avuto una risposta sicura e poteva essere più spavaldo, è il contrario, magari più sicuro di sé perché seguiva Gesù Cristo, sì, ma non più spavaldo, più umile, e quindi più aumentava il timor di Dio, che non è la paura, ma è riconoscere Dio come l'unico creatore e l'unico padrone della sua vita. È proprio in quel momento che lui può diventare più sicuro di sé e può essere più audace anche nell'affrontare situazioni più grandi di lui. Ma questo lo hanno fatto tutti i santi di Dio, e nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, ci sono tanti personaggi, anche addirittura nell'Antico Testamento, che proprio sentendosi spinti da questo fuoco ardente dello Spirito di Dio, riescono poi a realizzare la sua volontà. Quindi non tanto per una qualità personale o per una capacità personale o un coraggio da eroe, ma anche se questo coraggio poi è venuto fuori, è dettato e spinto dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Gesù, che gli dava questa forza, questo coraggio, ma anche questa gioia, perché è proprio la gioia che fa veramente intraprendere a questo ragazzo una vita diversa da quella di prima, dove ci sono scelte anche coraggiose e audaci. Allora ecco, proprio per questo

lui è spinto dal sentimento e da questo atteggiamento di lealtà, un forte senso di giustizia e una ricerca appassionata della libertà. Queste sono tre caratteristiche principali in cui lui già aveva da ragazzo e che quest'ideale ha cercato di viverlo con tutto se stesso. E in questo momento iniziale, dove invece era un po' turbato, quindi vive questo momento di nebbia, di confusione, di incertezza, è proprio in quel momento che lui, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della preghiera, riesce a difendere questi ideali. Quindi non sono degli ideali che ha scoperto dopo, li aveva già dentro di sé, solo che il Signore gli dà la forza di poterli difendere, di poter capire ancora di più il valore profondo di queste caratteristiche e poterle poi magari abbracciare in tutta la sua vita. Allora ecco, proprio questo lo porterà a questa conversione. Vive la sua prima fase di questa vita con una profonda sofferenza dopo una prigionia che avverrà con la battaglia tra Perugia e Assisi. Però prima di parlare di questo, che avviene in un secondo momento, noi ci troviamo, come vedete, nell'ambiente dove è nato Francesco, quindi è dove ha vissuto, nella casa che è qui vicino. Quindi è proprio in questo momento lui, dal primo sogno che ha avuto, c'è da ricordare che vive anche un altro momento di prigionia, tra virgolette, un po' più piccolo, che è addirittura opera del papà. Quindi proprio nel momento in cui lui sente uno slancio più ampio, un desiderio di libertà, di giustizia, di verità, allora si dona maggiormente ai poveri, alle persone bisognose. E in questo momento il papà, che lo vede troppo sbilanciato rispetto alla vita che avrebbe desiderato che lui facesse, allora va su tutte le furie. Cerca quindi di ostacolarlo, di bloccarlo, di fargli cambiare idea con tutti i mezzi. Inizialmente cerca di persuaderlo con le parole, ma siccome vede che non portano nessun frutto, allora inizia a usare, diciamo così, cerca di usare i modi forti. E quindi alza la voce, magari lo percuote fino al punto di metterlo in castigo dentro uno sgabuzzino, noi diremmo oggi, ma nelle fonti francescane c'è scritto un bugigattolo. Quindi ecco, bugigattolo vuol dire una dispensa, un piccolo stanzino che si trovava sotto la scala che portava nel primo piano di questo edificio. Quindi era un sottoscala molto piccolo. Oggi, poi dopo verrà ripreso e si trova dentro la chiesa nuova, questo sottoscala fatto sempre di pietre, come quelle che vedete qui, proprio perché faceva parte dell'edificio del 1200, questo sottoscala era chiuso con una porta di legno, mentre oggi vedete che c'è una inferriata di ferro. Allora ecco, Pietro di Bernardone, il papà di Francesco, lo rinchiude lì, proprio perché pensava che potesse avere da lui una risposta, diciamo così, un po' più di ritrattare quello che lui aveva in mente, di cambiare idea, tornare indietro, mentre invece Francesco si immerge in una preghiera ancora più profonda, anche se sofferta, anche se nel pianto, però piena di speranza, perché questa preghiera gli dava la certezza della sua giusta scelta. E quindi questo rimanere unito alla croce di Cristo, perché poi pregava anche Gesù crocifisso e la Madonna che lo potesse aiutare in quel momento, allora lui ha ricevuto una maggiore serenità interiore. Paradossalmente, pur essendo chiuso nel sottoscala, sentiva questa serenità, questa pace che lo inondava. Allora, passavano i giorni, questa chiusura dentro questo bugigattolo rimaneva ancora nel tempo, e la mamma, a un certo punto, quando il papà era stato costretto di partire per il suo lavoro, e nel momento in cui il papà era assente da casa, allora lo libera e rompe queste catene che lo tenevano prigioniero nel sottoscala. Ecco, quindi già da qui inizia la prima conversione.

conversione, con il primo sogno e la prima prigionia. Poi dopo avrà un secondo sogno e una seconda prigionia, che forse non tutte le fonti, o comunque più che altro nei film che vediamo, non è così dettagliatamente spiegato, perché magari si preferisce dare importanza a quello che poi Francesco ha vissuto dopo. Ma questa parte iniziale è molto importante per capire anche come lui ha affrontato anche il cambiamento totale, fino a diventare anche il capostipite di un ordine religioso, che è quello dei frati minori. E in un primo momento lui pensava addirittura che il Signore lo chiamasse a diventare monaco, un eremita isolato da tutto e tutti, mentre nel testamento poi lui scriverà: il Signore mi diede dei fratelli.

Ecco, adesso ci troviamo all'interno dell'oratorio di San Francesco Piccolino e qui possiamo ricordare il secondo sogno e la seconda conversione, o comunque la parte successiva alla prima conversione, quindi diciamo un approfondimento di questa maggiore consapevolezza della chiamata che stava già facendo Gesù verso nella sua anima, ma che ancora non ne era così ancora consapevole. E piano piano arriva a questa comprensione attraverso anche questa seconda prova. Infatti, vediamo che proprio in quel periodo, quindi nel 1202, c'è una battaglia tra i Guelfi e i Ghibellini, tra Perugia e Assisi. Allora, ecco, i nobili di Assisi. Lui cerca di prendere parte a questa battaglia. E in uno scontro sanguinoso fu fatto prigioniero assieme a molti altri e incatenato. Fu gettato con loro nello squallore del carcere. Anche se il suo animo era addolorato, nello stesso tempo era lieto nella speranza che un giorno il Signore lo avesse fatto diventare un grande cavaliere. Quindi, come aveva vissuto già in anticipo dentro questo stanzino in cui lo aveva chiuso il papà. Ecco, in questa seconda prigionia che durerà anche più di un anno, lui vivrà la stessa situazione interiore dove sentiva la consolazione del Signore, però la prova era diventata anche molto più profonda, molto più dura, perché il tempo era più lungo di questa prigionia e poi era una prigione molto più austera, dove c'era anche una realtà di altri carcerati e una situazione di squallore legata al luogo, ma anche a questa crudeltà anche della massima povertà che questi prigioni avevano. Allora ecco, proprio in questo periodo lui vive questa profonda immersione nella maggiore preghiera, nella maggiore contemplazione verso Gesù e quindi ha una trasformazione del suo animo proprio in quel momento in cui lui soffre. Queste ecco sono cose molto misteriose che sono legate alla grazia che Dio dà a ognuno di noi e quindi come l'ha vissuta lui in quel tempo non è negato che possa avvenire in ogni periodo della vita di ognuno di noi, quindi abbraccia tutte le persone di ogni epoca, solo sono delle chiamate particolari che il Signore fa nel momento in cui Lui pensa che sia bene anche per il bene comune della società e non solo per il bene personale della persona che ottiene questa conversione. Allora, ecco, nel 1203, dopo quest'anno di prigionia, una volta liberato, divenne più compassionevole verso i poveri. Quindi ha acquistato una maggiore sensibilità per i bisognosi e un giorno incontrò un cavaliere povero e, mosso a compassione, gli cedette generosamente, per amore di Cristo, le proprie vesti, ben curate, quelle che aveva lui addosso. E dopo questo evento ebbe il secondo sogno. Nella vita seconda di Tommaso da Celano, nel secondo capitolo, al paragrafo 587, leggiamo: «Un'altra notte, mentre dorme, sente di nuovo una voce che gli chiede dove intendeva recarsi. Francesco espone il suo proposito e dice di voler andare in Puglia per combattere. Allora la voce gli dice: chi è più utile per te, il servo o il padrone?» «Il padrone», rispose Francesco. Allora la voce riprende: perché cerchi il servo al posto del padrone? Allora Francesco si prostrò e disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? E la voce risponde in modo pacato, profondo: ritorna alla tua terra natia perché per opera mia si adempirà spiritualmente la tua visione. Ecco, questo sogno si denomina sogno di Spoleto perché lui si trovava in questa città perché aveva deciso di andare nelle Puglie per poter affrontare questa
questa crociata e poter esprimere tutto il suo desiderio di diventare cavaliere, quindi con il cavallo, con le sue stoffe, con gli abiti pregiati, la sua armatura, aveva intrapreso questo viaggio. Ma questo secondo sogno lo ebbe proprio lì a Spoleto. E quindi, dopo aver implorato con tutto il cuore la misericordia divina, gli fu rivelato dal Signore come doveva comportarsi e fu così ripieno di tanto gaudio da non poterlo contenere. Però ecco, prima di questo lui decide di andare, di ritornare indietro come la voce gli aveva suggerito, e si reca a Foligno. E qui nella leggenda dei tre compagni, paragrafo 1415 e seguenti, vediamo nei dettagli quello che lui vive in quel momento in cui è turbato da questo secondo sogno. Sicuramente rimarrà un po' avvilito, però ecco, nello stesso tempo lui cerca di obbedire a questa voce, anche se non era ancora così convinto in questa gioia che poi dopo verrà, come dicevo. Però in quel primo momento lui lo fa anche suo malgrado, anche con un po' di tristezza, però siccome capisce che quella voce era veramente quella di Gesù, di Dio, lui obbedisce a occhi chiusi in questo caso, e quindi alla lettera. E allora, proprio per aver ricevuto queste parole, Francesco si alzò, si fece il segno della croce e salito a cavallo andò alla città di Foligno, portando con sé un pacco di stoffe di diversi colori. Qui a Foligno vendette il cavallo e le stoffe e tornò subito a San Damiano. Ritrovò qua il prete, che era molto povero, e dopo avergli baciato le mani con fede e devozione, gli consegnò il denaro. Cominciò poi a raccontargli per ordine la sua vita. Il prete, stupefatto, meravigliandosi per una conversione così improvvisa, ricusava di credervi e, temendo di essere preso in giro, non volle ricevere quei soldi. Francesco insisteva, sforzandosi di dare credibilità al proprio racconto e supplicando il sacerdote di lasciarlo abitare insieme con lui. Finalmente quello si arrese alla seconda richiesta, ma per timore dei parenti del giovane non accettò il denaro. Quindi, anche se ecco, questo prete fa resistenza per paura, perché non pensava che questo suo racconto fosse vero, ma Francesco sentiva già dentro di sé una certa certezza su tutto ciò che l'aveva mosso a questo cambiamento. Ma per il prete questo racconto risulta un po' artificioso, un po' troppo azzardato, troppo temerario. E allora però Francesco, siccome era sicuro di ciò che stava dicendo e cosa stava facendo, e da sincero quindi disprezzatore della ricchezza, buttò sul davanzale di una finestra della chiesa di San Damiano quelle monete, come non fossero con una manciata di polvere. Ecco, quando si trova quindi ospitato da questo prete, il prete non prende i soldi, li lascia, rimangono su quella finestrella, però lo ospita a San Damiano, e quindi Francesco rimane lì. E mentre prolungava il soggiorno, il padre, preoccupato, andava cercando il figlio, dove fosse mai finito. Allora venne così a sapere che, completamente trasformato, abitava lì a San Damiano. L'uomo ne fu profondamente addolorato e sconvolto da quell'incredibile volta faccia del figlio, perché il papà lo vedeva così, chiamò amici e vicini e in tutta furia si precipitò a San Damiano. Francesco, divenuto ormai cavaliere di Cristo nell'anima, come ebbe appreso che i suoi lo minacciavano, presentandone l'irruzione, per schivare la violenta ira del padre, andò a rifugiarsi in una caverna segreta, e questa caverna segreta è ancora presente dentro il luogo di San Damiano. E aveva quindi appositamente preparato lui stesso con le sue mani, e ci rimase per un mese intero. Questa caverna era conosciuta solo da un membro della famiglia. Costui portava
di quando in quando al sequestrato volontario del cibo che consumava senza farsi vedere e pregava con abbondanti lacrime che il Signore lo liberasse da quella persecuzione e amorevolmente lo aiutasse a realizzare le sue aspirazioni. E allora, dopo questo mese, infuocato da un entusiasmo inspiegabile, Francesco lascia la caverna, si mise in cammino verso Assisi e vivace, lesto lesto, rinfacciava a se stesso la sua vigliaccheria di essere rimasto chiuso e aver avuto un po' timore in quel momento. Però rimprovera a se stesso questo comportamento e intrepido si reca quindi ad Assisi. E con questa sua audace decisione prese questa nuova iniziativa. Ma il papà, quando venne a sapere questo, che molti al vederlo, anche quando lui veniva in Assisi, aveva ormai anche un abito logoro, povero e stracciato, e le persone che lo avevano riconosciuto, invece di salutarlo, lo insultavano, allora il papà, da questo tipo di comportamento che aveva visto, cercò, andando fuori di sé, di trascinarlo con maggiore vigore, con maggiore forza, per farlo tornare veramente alla vita precedente. Allora, che cosa succede? Che il padre, preso da questa ira, da questa anche, non sapeva più quello che poteva fare, che doveva fare per far tornare il figlio indietro. Allora si reca di corsa al palazzo del comune e protestò contro il figlio davanti ai consoli, chiedendo il loro intervento per obbligare Francesco a restituire il denaro che aveva preso nella sua casa. I consoli, non volendo ricorrere alla violenza, perché Francesco faceva resistenza e diceva, si appellava a Dio per la sua grazia, che era libero da loro proprio perché ormai si era dichiarato seguace di Cristo, allora questi consoli dissero al papà: dato che tuo figlio si è consacrato al servizio di Dio, non è più sotto la nostra giurisdizione. Allora il papà, constatando che il suo ricorso ai consoli si concludeva in nulla, andò a sporgere querela davanti al vescovo quindi della città di Assisi, che al tempo era Guido II. Questi, da persona discreta e saggia, chiamò Francesco con modi discreti e dovuti e mandò un messaggero affinché venisse a rispondere alla querela del genitore. Il giovane rispose al messaggero: «Dal messer vescovo ci vengo, perché egli è padre e signore delle anime». Quindi Francesco si reca dal vescovo. E quando venne all'episcopio, fu ricevuto dal pastore con grande gioia. E il vescovo gli disse: «Tuo padre è arrabbiato con te, è molto alterato per causa tua. Se vuoi essere servo di Dio, restituisci gli soldi che hai. Oltretutto è ricchezza di male acquisto e Dio non vuole che tu spenda a beneficio della Chiesa i guadagni del padre tuo. La sua collera sbollirà se recupera il denaro. Abbi fiducia nel Signore, figlio mio, e agisci con coraggio. Non temere, perché l'Altissimo sarà tuo soccorritore e ti elargirà in abbondanza quanto sarà necessario per la tua Chiesa». Allora l'uomo di Dio si alzò lieto, confortato dalle parole del vescovo, traendo fuori i soldi, disse: «Messere, non soltanto il denaro ricavato vendendo la sua roba, ma gli restituirò di tutto cuore anche i vestiti». Entrò in una camera, si spogliò completamente, depose sui vestiti il gruzzolo e, uscendo nudo alla presenza del vescovo, del padre e degli astanti, disse: «Ascoltate tutti e cercate di capirmi. Finora ho chiamato Pietro di Bernardone, padre mio, ma dal momento che ho deciso di servire Dio, gli rendo il denaro che tanto lo tormenta e tutti gli indumenti avuti da lui. D'ora in poi voglio dire Padre nostro che sei nei cieli e non più Padre mio Pietro di Bernardone».

Ecco, adesso ci troviamo in un altro luogo importante dell'inizio della vita di questo ragazzo, di Francesco, perché questo luogo è il laboratorio, è il deposito dove il papà teneva le stoffe. Se e poi dopo, ecco, verranno fatte delle riprese anche delle pareti, degli archi e dell'arco anche dove ci sono dei gradini con una scala, che è sempre quella originale, da dove partiva da questo luogo che sotto era sotto il piano terra della casa, quella scala a sinistra porta verso il piano terra, quindi della casa stessa. Poi c'era una seconda rampa di scale che passava sopra quello sgabuzzino dove era stato rinchiuso dal papà e si arrivava a un primo piano. Poi c'era ancora un'altra scala che portava al secondo piano. Quindi da questo luogo noi possiamo dedurre come questo edificio era stato costruito. C'è da dire anche un'altra cosa, per questi archi che vedete, anche la mia destra, uno dietro di me, uno alla mia destra, dentro questi archi c'erano altre aperture, adesso sono stati chiusi da quando è stata costruita questa chiesa, quindi quei luoghi sono stati utilizzati come le fondamenta di questa nuova chiesa che poi è stata costruita nel 1600. Ma al tempo di San Francesco, questo luogo, dentro questi archi, c'erano altri ambienti molto più grandi, ampi. Quindi tutta questa parte del sotterraneo era molto grande, non era solo questa stanza, e in questo luogo, ecco, venivano conservate e messe così depositate queste stoffe che il papà vendeva. E questo luogo quindi ancora oggi è testimonianza concreta, queste pietre parlano proprio del tempo in cui Francesco ha vissuto e di questo edificio di cui stiamo parlando. Un'altra cosa da dire riguardo sempre a questo luogo, che attraverso queste scale c'è la possibilità, magari poi dopo quando usciamo vedremo anche dall'esterno, di capire l'altezza di questa piazza dove ci trovavamo prima, che era molto più bassa rispetto a quella di oggi. Un piccolo aneddoto sul fatto di questa chiesa che viene costruita dopo. Siccome questo luogo è molto importante per ricordare la memoria della nascita di questo grande santo, della sua storia di nascita familiare con i genitori, con tutto quello che abbiamo detto finora. Allora, i frati nel corso dei secoli, per mantenere la memoria di questo luogo, siccome tutto l'edificio di questa casa, per qualche motivo che non sappiamo, è venuto meno, quindi è stata distrutta, allora per ricordare la memoria di questo luogo, i frati del tempo, del 1600, 1500, fine 1500, si appellano al re Filippo III di Spagna perché sapevano che era facoltoso, visto che era un re, e anche perché sa avevano saputo che lui si era convertito alla fede cristiana cattolica. Allora si appellano a questo re per avere il finanziamento di questa nuova chiesa che serviva non tanto per cancellare la casa di Francesco, ma proprio per ricordarla, quindi per dare memoria a tutti i pellegrini che nel corso poi dei secoli fino al tempo di oggi sarebbero passati, avrebbero potuto visitare questa chiesa del 1600, ma nello stesso tempo il luogo dove Francesco aveva vissuto. Quindi i luoghi più specifici sono caratterizzati dalle pietre antiche della cava che si trova ad Assisi stesso. Quindi la chiesa viene completata nel 1615, finanziata dal re Filippo III di Spagna. E poi ecco, furono chiamati degli artisti per poter rappresentare in questi affreschi tutti i martiri francescani della storia, a partire dai primi cinque martiri francescani del Marocco, al tempo di Francesco, fino ai martiri del Giappone, del 1630-1635.
Ecco, detto questo aspetto storico nel corso dei secoli, ritorniamo al tempo di Francesco e parliamo in questo momento anche della sua evoluzione interiore, di questa conversione che aveva, ormai era partita, come abbiamo detto, con il primo sogno, poi con la prima prigionia recata dal papà, poi con il secondo sogno di Spoleto e quindi la prigionia avuta a Perugia. E quindi ecco, dopo questa prima fase c'è anche da ricordare che lui ebbe molti aneddoti, molti avvenimenti che sono scritti sempre nelle fonti francescane, dove quando incontra i poveri, quindi regalava le stoffe, regalava i soldi, il denaro, fino al punto addirittura di abbracciare una persona affetta da lebbra. Questo, ecco, lui all'inizio non aveva, proprio perché aveva una grande repulsione verso gli appestati, quindi i lebbrosi, ne aveva ribrezzo. Ma proprio per questo lui, siccome ha capito che ogni essere umano aveva la sua dignità e queste persone invece erano state marginate da tutti, isolate da tutti, non avevano più nessuno, neanche i propri parenti, addirittura loro quando camminavano lungo i vicoli e le strade di Assisi giravano con un campanellino messo sul collo, perché chiunque lo sentiva, anche da lontano, le persone capivano che era una persona che aveva la lebbra e che quindi si allontanavano da lui. Mentre Francesco, in due tappe diverse, prima in un momento in cui lui stava andando a cavallo, vede questo lebbroso, e scende da cavallo e lo va a abbracciare, però corre subito via in quel momento, forse perché aveva avuto un po' timore di essere contagiato, e anche se fa questo gesto lo fa in una forma non completa, quasi come se volesse dire a se stesso che era stato coraggioso di aver fatto un gesto di carità verso una persona emarginata. Ma siccome lui era molto cavilloso, molto preciso, scrupoloso anche a livello mentale, a livello spirituale, non si è accontentato perché di se stesso, perché ha capito che quel gesto non era fatto con nella totalità dell'amore caritatevole, disinteressato e gratuito e senza nessuna resistenza. Allora una seconda volta, quando incontra un lebbroso, assieme ad altri lebbrosi, va proprio nel lebbrosario a cercarli. Allora lui, ecco, li bacia nella mano, li abbraccia e con tutto il cuore, senza nessuna resistenza interiore. Ecco, in quel momento il bacio e l'abbraccio al lebbroso determinano in lui una liberazione interiore. È paradossale, perché dall'esterno si vede questo ragazzo che fa un gesto di amore incredibile, anche coraggioso perché poteva essere contagiato, ma dall'interno si capisce che Francesco stesso sente dentro di sé che cade una barriera di durezza dal cuore, come un macigno, un sasso dal cuore scende, e allora sente che con quel gesto d'amore, il gesto d'amore paradossalmente lo riceve anche lui, non solo dal lebbroso che gli dà l'occasione di fare un gesto di carità, ma da Gesù, povero e crocifisso, che gli dona dentro il cuore una liberazione totale. Quindi sente che questo peso gli va via dal cuore, ma nello stesso tempo sente un amore che cresce, una pace maggiore che cresce, una gioia maggiore che cresce, cioè i doni dello Spirito Santo cominciano ad avere la loro presenza, i loro effetti, e lui li sente dentro di sé. Allora capisce che non solo il Signore lo stava benedicendo, ma lo stava chiamando a scegliere quel tipo di strada. Quindi paradossalmente questa realtà interiore spirituale che lui vive dentro di sé lo portano ad avere più sicurezza nel continuare a fare questo cammino. Fino quindi a giungere un'altra volta a San Damiano, ecco lì davanti il crocifisso che vediamo.

queste situazioni in cui si cerca la pace, si parli di pace anche attraverso un concerto che ha comunque un'ispirazione, un'organizzazione ovviamente per contenuti e per provenienza cattolica, noi siamo un coro cattolico, abbiamo cantato e parlato di personaggi che appartengono alla storia cattolica, ma lo abbiamo fatto davanti invece a personaggi importantissimi delle religioni cristiane, abbiamo detto copta, abbiamo detto armena, abbiamo detto greca, perché c'era appunto il patriarca ortodosso greco, quello con la barbona lunga per capirci, e poi ovviamente c'era il rappresentante per la religione cattolica, quindi i più grandi rappresentanti delle religioni cristiane in Terra Santa erano lì e condividevano con noi il nostro dire, o perlomeno la nostra appartenenza cattolica, raccontando di Maria. Maria ovviamente è la madre di Gesù Cristo, quindi un tema che riguarda tutte le religioni cristiane. Vi voglio fare vedere la parte finale adesso del concerto, che dopo l'esecuzione dei diversi brani che hanno raccontato, io lo ripeto, l'ho detto nella prefazione, non in maniera per niente, non aveva l'ambire di poter raccontare la storia di Maria, però i momenti più salienti che vengono raccontati nei Vangeli noi li abbiamo riproposti e li abbiamo cantati, abbinando ad ogni momento un canto dedicato a quella storia che riguardava Maria, se era le nozze di Cana, se era la Pentecoste, se era Maria sotto la croce, se era la nascita di Gesù Cristo, quindi tutti i vari momenti fino ad arrivare poi all'ascensione al cielo, quindi a Maria regina della pace e regina del cielo, come viene, e tutti i momenti che vengono anche ricordati nei misteri che noi preghiamo ogni volta. Dunque, alla fine di questo concerto, il nostro organizzatore, colui che ha ospitato il coro e che ha voluto, ripeto fortemente, questo concerto, dice queste parole che io vi voglio far ascoltare e ve le tradurrò, perché sono parole che noi abbiamo inteso con grande benedizione e grazia del cielo.

0: Se mi permettete, rimango qui. But don't stop at animo. Can we give a hand again to this beautiful choir? Your Eminences,
1: Eccellenze,
0: Excellencies, Reverend,
1: Riverenti padri, sorelle,
0: our beloved people,
1: amati fedeli,
0: I thank you from the bottom of my
1: vi ringrazio dal profondo del mio cuore di essere con noi oggi per condividere questa benedizione.
0: And it has been said that,
1: si dice
0: worship,
1: che quando si loda e si canta,
0: you are praying twice.
1: Si prega due volte. Oggi ci avete permesso di pregare con voi e lodare il Signore, non solo una volta, ma tante volte. Avete innalzato i nostri cuori con le vostre canzoni in questo posto speciale. Avete dedicato le vostre canzoni, preghiere a Maria.
0: Yuldas Aluhu, we call it in Syriac.
1: La madre di Dio in questo posto speciale.
0: The mother of God. And this, in this special place, this special place, please.
1: Questo posto speciale, vi prego, prestate attenzione, per favore, a quella pietra dove ci sono le scritte in antico aramaico. La traduzione inglese dice che questa è la casa di Maria, madre di Marco. Giovanni chiamato Marco. Questa casa è diventata la prima chiesa nel nome di Maria, la madre di Dio. Quindi, quando avete lodato e cantato queste canzoni belle,

0: L'avete fatta all'interno della prima chiesa costruita a nome di Maria, Madre di Dio. Io prego Maria e credo che quando lei era a Cana, al matrimonio di Cana, era così sicura quando avrebbe chiesto a suo figlio. Era così sicura che lui non avrebbe mai detto di no. Io sono qui oggi ad unire la mia voce con le vostre per pregare la Vergine Maria di intercedere e insieme a noi pregare, accettare le nostre preghiere che rivolgiamo a suo figlio. Stiamo pregando Dio. Stiamo pregando Maria, ma è bene sapere che attraverso lei preghiamo Dio e chiedere a suo figlio di accettare le nostre preghiere per questo mondo dove tutto è capovolto, dove tutto è malvagio. Gli chiediamo di stringere forti le sue mani per benedire questo mondo, di aiutarci, di non metterlo alla prova ancora una volta. Il mondo non cambierà mai se non apriamo i nostri cuori al Signore e attraverso i nostri cuori cambiati il mondo può cambiare. Lui ci ha sempre detto di essere la luce del mondo, ma quando si stava preparando per andare alla croce ha guardato i suoi discepoli e attraverso loro ha guardato anche noi e ha detto: voi siete la luce del mondo. Ma fate attenzione, quando accendete questa luce, non mettetela in basso, ma portatela in alto, per cui la gente possa vederla e avvicinarsi. Voi siete la luce del mondo e voi oggi ci avete ricordato questa cosa, avete lasciato nei nostri cuori la consapevolezza che ciascuno di noi è la luce di questo mondo e diamo testimonianza di essere il sale del mondo. Vi ringrazio tanto dal profondo del mio cuore che siete qui con noi. Ringrazio Maria Vision, la TV, tutte le persone che hanno aiutato questo bellissimo coro. Non siete strane in questo posto. Voi venite da una bellissima città, Trapani, dalla diocesi di Trapani, la Sicilia, la bella Sicilia. Beh,
1: allora fate un applauso.
0: Fate un applauso alla bella Sicilia.
1: Trapani. Thank you once again.
0: Grazie, grazie. Sono così contento. Adesso voglio continuare anche in italiano. L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore. E quando ho incontrato Sabina, quando è stato Sabina? Un mese, due mesi fa? A novembre. Beh, a novembre, lei forse stava sognando di fare una tale cosa qui in Terra Santa. E quando ho iniziato a parlare con lei in italiano, lei era come sorpresa per dire: come? Lei parla italiano? Si è presentata, mi ha detto di essere direttore del coro, che lavorava per Maria Visione, che stava facendo questa cosa. E allora le ho chiesto: perché non porti il tuo coro qui? Dove tutto è iniziato, in questo luogo tutto è iniziato, dove le preghiere sono iniziate, qui in questa terra. Allora lei mi chiese: ma davvero posso farlo? E io le dissi: certo, tutto è possibile con Dio, tutto è possibile se crediamo. Tutto è possibile se crediamo.
2: Incredibile. Incredibile ma vero?
0: Incredibile ma vero. E oggi siete qui, il tuo sogno si è realizzato. Adesso proseguo in italiano.
1: Il tuo sogno,
0: possiamo,
1: diciamo, si è realizzato.
0: L'audio originale.
1: Siete qui con noi. Anche il vostro sogno, anche il vostro sogno. Il nostro sogno è tutto. Siete qui, grazie per essere qui. Grazie a Dio che ha preparato tutte le cose, ha preparato persone.

0: che ci aiutano, ho preparato il viaggio, ha preparato persone che vengono oggi per testimoniare e lodare il Signore con noi. Non ripeterò ancora, ma dirò un'altra volta quello che loda il Signore, quello che canta e loda il Signore, prega 2 volte. E voi oggi ci avete lasciato con il cuore così. Toccate, avete toccato il cuore e ci avete lasciato lodare con voi e cantare con voi e pregare con voi per la Vergine Maria, ma non in qualsiasi posto, qui dove questo posto è stato chiamato Chiesa sul nome della Vergine Maria. Grazie ancora di tutto il mio cuore. E se mi permettete, c'è un piccolo ricordo e regalo dal monastero di San Marco, da casa di Maria, dal nostro popolo. Dai nostri arcivescovi dove hanno partecipato con noi con amore e hanno aperto il loro cuore per noi. Questo qui è un mosaico scritto in aramaico. Sono versi del Vangelo e della Bibbia, scritto in aramaico. E mi è piaciuto moltissimo quando facevate. Tra un brano all'altro c'erano versi dai Vangeli, Vangelo di Luca, Atti degli Apostoli. Questo è bellissimo perché la Bibbia ci racconta chi siamo e figli di chi siamo, il libro della verità e la parola di Dio. Per questo mi sono ricordato direttamente, ho detto perché non li regalo una cosa così che rimane con voi sempre. Grazie ancora. Grazie. Uno per uno. Sabina, grazie.
1: Io ancora mi commuovo. Poi non vi dico il dopo. Il dopo è stata una festa continua, un complimentarsi continuo, un abbracciarsi continuo, uno stare insieme in maniera diversa. Perché quando si vivono queste esperienze, le persone che ne giovano di più non sono coloro che ascoltano il coro, sono i coristi, sono le persone che hanno vissuto quell'esperienza, che l'hanno accettata, voluta, perché vi devo dire che inizialmente non è stato semplice coinvolgere il gruppo, per tantissimi problemi di qualsiasi natura, tutti i problemi che vi vengono in mente, ecco, c'erano tutti, per cui li abbiamo dovuti risolvere in corso d'opera, senza però voler convincere qualcuno di questa cosa, bisognava sentirla nel cuore, e bisognava vincere tutte le tentazioni e anche le problematiche reali, ma affidarsi al Signore che in qualche modo ci aveva chiamato. E lo abbiamo fatto, abbiamo risposto di sì, siamo andati e poi le benedizioni e le grazie sono piovuta, pioggia su di noi, perché oggi ancora a distanza di mesi sentiamo forte la carica spirituale delle benedizioni ricevute in quei luoghi. Vi leggo qualche messaggio di noi stessi. Donatella ha detto: facciamo 3 tenere e siamo qui. Questo è ciò che succede anche nella nostra vita quando viviamo delle sensazioni bellissime. Non vogliamo più ritornare alla normalità, alla realtà. Vorremmo fermare il tempo affinché quel momento non passi più. Eppure non è possibile, non si può restare arenati ad un momento, anche se questo è il più bello della nostra vita. Bisogna saper gustare appieno quel momento, ma poi bisogna necessariamente tornare alla realtà, scendere dalla montagna, affrontare la vita. Si potrebbe obiettare dicendo allora che senso ha vivere quel momento? Beh, il ricordo di quell'avvenimento ci servirà nel momento in cui la vita si fa difficile. Il far tornare alla memoria quell'avvenimento ci permette di dare senso a ciò che compiamo ogni giorno. Clara ci dice: da quando io sono tornata, il mio cuore è lì, la mia mente è ancora lì. Non voglio dimenticare queste emozioni provate perché è stato troppo bello ed è stato troppo bello stare con tutti voi.

E ancora dice Donatella nel canto di fraternità, mille voci si uniscono, un cuor solo, un solo spirito, nulla ci separerà da te. Canto la tua forza, vento dello spirito che vieni nella libertà per unirci in te nella carità. C'è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli, come un'acqua sorgente limpida, la sua pace Dio ci donerà. Apro le mie mani, offro con semplicità l'amore che ora vive in me, fino al giorno che lui ritornerà. Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell'anima, figlio unico, dono splendido, corpo dato per l'umanità. Lieti camminiamo in te, grati annunciamo te, il mondo si illuminerà di speranza che non tramonterà. È una bellissima affermazione, una bellissima frase del Gem Verde che Donatella giustamente ha voluto proporci perché calza a pennello con quello che abbiamo vissuto. Io vi devo dire che sono stati tutti momenti bellissimi, tutti momenti che hanno anche successivi, concerti successivi che poi vi proporrò uno per uno. Oggi vi ho voluto fare vivere intensamente questo. E, guardate che ci dice Antonella, è là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace. Vedete quanto movimento spirituale nei cuori di ognuno di noi. Su di noi ci sia pace, lo sentivamo, ce lo scambiavamo, ce lo dicevamo, ce lo scrivevamo, perché sentivamo che questa pace era entrata in primis nei nostri cuori e avevamo il desiderio di dircelo e di dircelo lì in quel momento. Se voi vedete questa chat del gruppo Gerusalemme, è viva, è piena di tutto ciò ed è la cosa che a me più ha commosso. Ovviamente ve ne potrei leggere tante, però mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima puntata per raccontarvi ancora di questo viaggio che è diventata storia. Prima di tutto, storia nei nostri cuori. Grazie, grazie per essere stati con me. Alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cosa significa salvare una vita?
1: Ma sai, Croce Rossa non è che salva le vite, Croce Rossa aiuta le persone. Salvare le vite sarebbe una cosa eccezionale. Noi, il nostro compito è aiutare le persone e ti assicuro che come Croce Rossa li aiutiamo in tanti campi e in tante occasioni, questo di sicuro.
0: La fede che ruolo ha nel tuo lavoro?
1: Nel mio lavoro ha un ruolo dentro, è dentro di noi la fede, è difficile farla vedere nel ruolo che portiamo, però ci deve essere una sorta di fede in quello che facciamo, se no non riusciremo a farlo. Io sono solo 30 anni che faccio il volontario e spero di andare avanti ancora per tanti anni, e per arrivare a questi punti qua ci vuole un minimo di fede, magari non riusciamo a espletarla visivamente come lo fanno le suore, come fanno i frati, però ci deve essere una parte di fede di sicuro.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Buon cammino. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

potere su di lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La Santa Messa viene celebrata in suffragio di Don Raffaele Rinaldi. Prima di accostarci a questi santi misteri, riconosciamo di essere peccatori e con fiducia domandiamo il perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, Dio misericordioso, di sperimentare in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che celebriamo nei santi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso la Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiara, una credente in Dio e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata, insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama il suo popolo. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetri li cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di

Samaria. Il Signore ama il suo popolo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo.

Lo spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né in me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve lo ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Carissimi, nel Vangelo di ieri, Gesù diceva: colui che mi ama osserva i miei comandamenti, e io e il Padre veniamo da lui. Ed ecco, colui che mi ama osserva i miei comandamenti. Cosa significa osservare i comandamenti di Dio? Noi tante volte abbiamo la presunzione di essere solo perfetti, no? Ma nel nostro cammino qualche volta capitano delle cadute, capita di allontanarci, di perdere, di smarrire la strada. Fa parte del nostro cammino. Ed ecco, per distinguere bene la strada occorre un dono particolare, un dono che noi abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. E quel dono è lo Spirito Santo. E ora lo Spirito Santo non è che ci dà delle indicazioni chiare, ma ci guida attraverso delle ispirazioni. Ed ecco, Dio parla al cuore. Voi che siete i genitori, tante volte intuite nel vostro cuore ciò di cui i figli hanno bisogno, o intuite nel vostro cuore i pericoli che corrono, e da lì che iniziate un po' ad aiutarli. Ed ecco, le ispirazioni divine sono delle ispirazioni che ci vengono date quando tu apri il cuore, quando tu le accogli. Dio continua a parlare ai suoi figli e continua a manifestarsi. Cosa significa conoscere Padre? Mica significa sapere che Dio c'è, significa vivere una relazione con il Padre. Se noi guardiamo la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e Spirito Santo, loro vivono una relazione tra di loro. Quindi significa vivono un contatto permanente. Ed ecco, essere cristiani, conoscere il Padre, significa farlo entrare nella mia vita, e non solo farlo entrare, ma seguirlo per quanto mi è possibile, seguirlo con una certa non solo fiducia, ma con un certo impegno. E chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica, perché anche noi

Ci mettiamo in piedi. Lo Spirito Santo che a Filippi aprì il cuore di Lidia perché potesse ben intendere le parole di Paolo, ispiri ora le invocazioni più opportune e degne di essere accolte dal Padre Celeste. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di apostoli instancabili come Paolo, impegnati in una continua predicazione della parola di Dio a ogni categoria di persone. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Papa e i Vescovi, sacerdoti ed educatori, missionari, catechisti, illuminati dallo Spirito, sappiano trovare le vie dei cuori per conquistarli a Cristo. Per questo ti preghiamo. I battezzati nell'acqua e nello Spirito hanno da rendere testimonianza alla verità e alla santità di Dio con una condotta coerente e un servizio fedele. Per questo vi preghiamo. La fede non è un rifugio sicuro, ma è una trincea che comporta esigenze, rinunce e sacrifici che possono essere affrontati solo con la tua grazia divina. Per questo vi preghiamo. Il Padre, che nel Cristo ha fatto risplendere la luce che illumina le genti, riveli a Don Raffaele Rinaldi e a tutti i nostri fedeli defunti la gloria del suo volto. Per questo noi ti preghiamo. Preghiamo per tutte le persone che in qualsiasi modo si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per gli ammalati, in modo particolare per Maria, per Giovanna, per Teresa, Domenico, per Eva, per tutti i malati che abbiamo nelle nostre famiglie. Preghiamo per tutti i figli che hanno perso la fede. Tanti genitori vengono qui per chiedere il dono della fede per i loro figli. Chiediamo che il Signore li conceda quel dono e lo rafforzi in loro. E chiediamo per la pace nel mondo e per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta davanti all'altare del Signore. O Dio di giustizia e di misericordia, la storia antica e recente della Chiesa è fatta anche di pagine oscure. Per intercessione dell'Arcangelo Michele, concedici di superare ogni insidia di smarrimento e di mantenere salda la nostra fiducia in Te, cui nulla è estraneo e nulla abbandoni di quanto hai creato. Per Cristo, nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della Tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo, nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il Suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Raffaele, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'azione che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come i figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Thank you.

Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna. Donali di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro

aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la menzione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Guarda con bontà il tuo popolo, o Dio, perché liberato da ogni male, ti serva con tutto il cuore e viva sempre sotto la tua protezione. Per Cristo nostro Signore, voi e le vostre famiglie, questi oggetti di devozione che portate, le persone che li riceveranno, benedica e protegga da ogni male Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Buonasera, che cosa vi porta ad Assisi?
1: Guarda, siamo qui per gli esercizi spirituali, siamo due preti, stiamo facendo gli esercizi spirituali.
0: E San Francesco che cosa significa per voi come figura e guida spirituale, se lo è?
1: San Francesco significa imitare Gesù ed è lo sforzo della vita cristiana di tutti.
0: Grazie infinite, buon cammino.

Pace bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore è stato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi, che arrivano senza pace. E ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno.

quello che noi viviamo non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera e lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina del cielo, rallegrati. Alleluia. Cristo che è portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, immergici in te, perché sempre di più impariamo a vivere di te. Come Maria, tua e nostra madre, vogliamo stare in ascolto della tua parola, accoglierla, meditarla nel nostro cuore, perché solo tu sei fonte e origine di sapienza, quella sapienza che nutre la nostra anima. Aiutaci, o Signore Gesù, ad entrare nel tuo grande mistero d'amore, che è l'Eucaristia, qui presente davanti a noi. O Spirito Santo, che hai generato nel cuore di Maria Gesù, il Figlio di Dio, fatto carne per la nostra redenzione, occupa il nostro cuore. Purificalo da tutto ciò che non è conforme alla volontà del Padre. Rendilo degna dimora, perché anche noi si compie il mistero della presenza del Figlio di Dio. Rendici docili all'ascolto e umili, come lo fu Maria, che alla parola dell'angelo seppe dare il suo assenso affinché il Verbo di Dio si facesse uomo. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. E abbiamo iniziato questa nostra adorazione eucaristica davanti al Signore Gesù, qui vivo e vero, presente davanti a noi. Con le parole che ci ha lasciato il Vangelo di Giovanni, che ci presenta Gesù, che promette lo Spirito Santo come sostegno nella testimonianza. Il Signore non nasconde ai Suoi discepoli le difficoltà che incontreranno, ma li prepara con la certezza della presenza dello Spirito Consolatore. Vogliamo quindi invocare tutti noi la preghiera allo Spirito Santo che ci aiuti in questo giorno, in questo inizio della nuova settimana, a metterci alla presenza del Signore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega
piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso ascoltiamo il canto allo Spirito Santo.

E iniziare questo lunedì alla presenza del Signore è il dono più bello che possiamo farci. Spesso corriamo tra mille impegni, ma fermarsi un istante per invocare lo Spirito Santo trasforma la nostra fatica in un atto di amore. La preghiera che oggi vogliamo sollevare a Gesù è proprio questa, che non siamo soli nelle nostre sfide, perché Gesù risorto cammina al nostro fianco, pronto a cambiare ogni nostra piccola tristezza in una gioia vera e profonda. Apriamo quindi il cuore con fiducia e lasciamo che la sua luce illumini ogni nostro passo in questo nuovo giorno. Signore Gesù, che hai promesso lo Spirito di verità, donaci il coraggio della testimonianza.

testimonianza autentica. Quando il mondo ci respinge per fedeltà al Vangelo, rendici saldi nella fede e miti di cuore. Spirito Santo, Paraclito fedele, sostienici nelle incomprensioni quotidiane. Tu che procedi dal Padre e rendi testimonianza al Figlio, insegnaci a parlare con verità e amore. Padre misericordioso, tu conosci ogni nostro timore, la paura del rifiuto, l'angoscia dell'isolamento, il peso dell'incomprensione anche da chi amiamo. Trasforma questi deserti in luoghi di crescita spirituale. Non permettere che le opposizioni spengano la nostra luce, ma rendici sale che non perde sapore. Aiutaci, Signore Gesù, a ricordare che Tu hai vinto il mondo e che la testimonianza cristiana nasce proprio dalla croce. Che il Tuo Santo Spirito, Signore Gesù, ci guidi alla verità tutta intera. Perché noi vogliamo vivere alla Tua presenza. Perché sappiamo che tu ci assicuri che la tristezza e le lacrime di un cristiano sono passeggeri e saranno presto dimenticate. Perché tu, Signore Gesù, ci accompagni, ci consoli definitivamente. E per questo, Signore Gesù, noi siamo qui, presenti davanti a te. Abbiamo il nostro sguardo su di te, perché in te ritroviamo il rifugio, la roccia sicura. Ti sei il pane della nostra vita, Signore Gesù, e ogni nostra tristezza diventa gioia alla tua presenza. Noi ti amiamo, Signore Gesù, e insieme con Maria percorreremo le strade in questo cammino con la forza che proviene dal tuo Santo Spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti in questo sacramento dell'altare. Signore Gesù, Tu ci ami senza misura. Hai guardato sempre ai piccoli, ai poveri. Hai accolto chi era solo. Hai donato la Tua vita come pane spezzato. Metti nei nostri cuori parole semplici e vere. Insegnaci la pazienza delle mani buone. E donaci gli occhi capaci di vedere chi soffre, soprattutto chi è accanto a noi. E quando ci chiudiamo nella paura, riaccendi la luce della Tua amicizia, Signore Gesù. Rendici capaci di ascoltare la Tua voce.

I giovani, scoraggiati, gli anziani, molto spesso dimenticati, e chi porta soprattutto nel proprio cuore una croce silenziosa. Per tutte queste persone, Signore Gesù, noi vogliamo pregarti. E quando il cammino diventa faticoso, resta vicino a noi, Signore. E ricordaci sempre che tu sei con noi, accanto a ognuno di noi, e non siamo soli. Ti preghiamo per la Santa Chiesa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, i missionari, i diaconi, le comunità religiose. Che il tuo Spirito Santo, Signore Gesù, li renda sempre attivi, vivi e possano operare le parole del Vangelo. Vi affidiamo tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica, che siete come me alla presenza di nostro Signore Gesù. Prego per tutte le vostre intenzioni che portate nel cuore. E per chi volesse pregare insieme a noi, può chiamare il numero 075 81 36 35 per offrire la vostra preghiera al Signore Gesù, una preghiera di lode e di ringraziamento. E siamo qui in attesa delle vostre telefonate. Vi ricordo che potete mandare anche la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp e noi umilmente la affideremo. Il numero su cui mandarla è il 329-55-33-241. Iniziamo a leggere le vostre intenzioni di oggi. Preghiamo per le intenzioni di Francesca da Foggia, che chiede preghiere per la sua salute, preghiere per la sua famiglia, soprattutto per le sue figlie, e le affida la protezione della nostra Mamma Celeste e di Padre Pio. Preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore. Preghiamo per Marianna da Catanzaro, che affida sua figlia Francesca al Sacratissimo Cuore di nostro Signore Gesù. Tu sai, tu puoi, che tu la possa sostenere in questa prova. Anna Luisa da Grigento chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore e per tutte le intenzioni della sua famiglia. Gesù, confido in te, pensaci tu, te lo chiedo per l'amore che porti alla tua Santissima Madre. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per la sua mamma Maria, la mamma di Maria che si trova all'ospedale, affinché si possa riprendere e quindi guarire. Preghiamo per Micol dall'Umbria, per suo figlio Vincenzo Maria e per Maria Isabella, sua figlia, per le loro intenzioni. Diana dalla Penna chiede preghiere per le sue intenzioni, per la sua famiglia. Nunzia da Torre del Greco ti affida suo marito affinché tu lo possa liberare dalle catene della droga e che possa convertirsi, cambiare vita. Signore Gesù, pensaci tu. Vittoria da Trapani chiede preghiere per la salute di padre Ludovico, preghiere per suo fratello sacerdote, per la sua anima, preghiere per tutte le persone che vivono nella struttura di Villa Adriana. Signore Gesù, confido e spero in te.

0: Preghiere per Beatrice da San Giovanni Valdarno, per le sue intenzioni. Claudia da Cagliari chiede preghiere per lei, per Aniello, per le loro intenzioni. Grazie Gesù. Rosa da Padova chiede preghiere per la salute della sua famiglia e per le sue sorelle. Alessandra da Cagliari chiede preghiere di conversione per suo marito Marco e confida nello Spirito Santo. Rita da Roma chiede preghiere per la sua famiglia. Gesù, tu sai quello che ho nel cuore, pensaci tu, confido e spero in te. Giuseppe d'Avellino chiede preghiere per una persona di nome Maria che possa convertire il suo cuore. Una preghiera per l'anima di suo nipote. Preghiere per tutta la sua famiglia. Liberaci, Signore, Signore Gesù, da ogni male. Gabri da Modena chiede preghiere affinché vada tutto bene per una sua intenzione particolare. Preghiere per Luigi da Nola, per la sua guarigione. Giulio da Cianciana ti prega per intercessione di Maria Santissima. Signore Gesù, proteggi me e la mia famiglia. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia che affida Sebastiano alla misericordia di Dio. Invoca Gesù la guarigione di questo ragazzo. Preghiere per Salvatore, per Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò, per le loro famiglie, per le loro intenzioni. Preghiere per Giuseppina. Alessandra da Cagliari confida in te, Signore Gesù, per una situazione con suo marito Marco. Metti la tua mano, fa che ci sia pace in questa casa. Patrizia da Prato prega per lei, per la sua salute, per il lavoro di suo figlio Alessandro, per tutti i bisognosi, sofferenti, per l'anima di Papa Francesco. Preghiere per il Papa Leone e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio vi benedica. Anna da Napoli chiede preghiere per sua sorella Tiziana. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei, per Giuseppe e per Assunta. E accogliamo la prima telefonata in diretta. Pronto? Buongiorno, pace bene.
1: Pace bene, volevo dire un salve di Dio alla Madonna che Francesco, una situazione complicata, affinché possa uscirne, ma che questo è possibile, soprattutto capire e lui stesso agire per il suo bene.
0: Certamente. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E ci affidiamo per intercessione alla misericordia della nostra mamma. Che Dio vi benedica, vi protegga, ti ringrazio della tua preghiera.
1: Grazie, santa giornata a tutti.
0: Santa giornata a te. Preghiamo per Francesca da Reggio Calabria che chiede preghiere per Gianni, per la sua guarigione e per il figlio Paolo e la moglie, per la conversione dei loro cuori. Giovanna da Mondello chiede preghiere per il figlio, preghiere per se stessa e per la sua famiglia. Preghiere per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima di San Carlo Acutis chiede preghiere per le sue intenzioni, per la pace nel mondo intero e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio vi benedica. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Pace bene.
2: Pace bene.
0: Come ti chiami?
2: Maria, da provincia di Firenze.
0: Benvenuta Maria.
2: Pronto?
0: Per chi vuoi pregare, Maria?
2: Sono Maria, sì, provincia di Firenze. Volevo fare un Ave Maria per le intenzioni della Madonna, perché la Madonna, la Regina della Pace, ha spesso chiede, ha chiesto di pregare per le sue intenzioni.
0: E noi ci uniamo alla tua preghiera, facciamo un Ave Maria insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Maria della tua preghiera.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Che Dio benedica la tua famiglia.
2: Grazie, ma anche voi tutti.
0: Grazie. Grazie, santa giornata. Preghiamo per Gabri da Cava di Tirreni, che chiede allo Spirito Santo di guidarla e proteggerla e di guidare Serena e Lorenzo. Preghiere per Cecilia, una giovane mamma, per la sua guarigione ad affidarla, e Gianna da Parma. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che affida Michele da Rosolini all'intercessione di San Carlo Acutis, Santa Rita, e lo presenta a Gesù Eucaristia, per la guarigione dei suoi figli, liberazione e guarigione da tutte, per tutte le famiglie Puglisi, Micelli, Cavallaro, Di Gregorio, e per la loro protezione, per i suoi 5 nipoti, che crescano in grazia e santità. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto.
0: Pace bene, sorella.
3: Grazie. Io chiamo da Catanzaro.
0: Benvenuta.
3: Volevo pregare per la salute e la pace di mio papà, di mio fratello Vincenzo, di Gianluca, Vanessa, Claudia e la piccola Anna. E io Maria Paola, pure, che sono nervosa e mi mordo le mani. Volevo fare un Padre nostro e una Ave Maria, se possibile.
0: Sì, certamente. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome,
3: venga il tuo regno.
0: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
3: come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave o Maria,
3: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Grazie, grazie sorella della tua preghiera.
3: Grazie, per la salute e la pace della famiglia. Grazie. grazie.
0: Santa giornata, che Dio vi benedica e vi protegga.
3: Grazie.
0: Preghiamo per Lucia da Modena, per il figlio Giovanni. Gesù sa e può tutto e confidiamo sempre in Lui. Preghiere per Clementina da Cosenza, che si affida totalmente a nostro Signore Gesù e ne chiede le grazie di cui ha bisogno. Preghiamo per Lori dalla provincia di Caserta, per la salute di sua mamma, e chiede l'intercessione di Maria Santissima. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo ancora per Massimiliano da Roma, che affida l'anima del suo amico defunto Stefano. Preghiere per Laura da Borgo San Lorenzo, che affida Martina e Giovanni sotto il manto di Maria, per sua figlia Michela, per la sua salute, per i suoi nipoti Matteo, Davide e Samuele. Signore Gesù, confido e spero in te. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
4: Pronto?
0: Pesce bene, sorella.
4: Emiliana mi chiamo.
0: Benvenuta, Emiliana.
4: Pronto? Mi sento.
0: Pronto? Mi sente?
4: Sì.
0: Eccoti, Emiliana, benvenuta.
4: Una preghiera, se si può.
0: Sì.
4: Lo sento ricco.
0: Facciamo un Ave Maria.
4: Non riesco. Niente. Pronto?
0: Emiliana, mi sente?
4: Sì, adesso sento, sì.
0: Ecco, facciamo un Ave Maria insieme?
4: Sì, Ave Maria, Ave Maria.
0: Piena di grazia. Il Signore è con te.
4: Il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne.
4: Fra le donne.
0: E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, grazie della tua preghiera. Che Dio ti benedica. Santa giornata. Grazie.
4: Prego, prego.
0: Preghiamo per Cinzia da Bitonto, che chiede preghiere di liberazione e guarigione. Preghiere per Marco da Roma, per la sua salute e per le sue intenzioni. Anna Maria da Firenze chiede preghiere per tutto quello che ha nel cuore e chiede al Signore una grazia importante. Preghiere per Gabri da Modena. E ringrazia il Signore Gesù per tutto ciò che le dona. San Michele Arcangelo prega per noi e per il mondo intero. Concetta da Pescara chiede preghiere per l'anima di un ragazzo che è morto da poco. Preghiere per Jenny da Cecina, per le sue intenzioni. Preghiere per Emiliana di Mariano Alpi, per la sua salute. Concetta dalla Sicilia chiede preghiere per la sua salute, per la salute della piccola, liberazione e guarigione per i suoi figli. Elisabetta da Verona affida al Signore una situazione molto difficile e al Signore nulla è impossibile. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine del nostro momento di preghiera. Ricordo che oggi pomeriggio alle 16:30 continuiamo a pregare le vostre intenzioni in adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi e insieme benediciamo nostro Signore Gesù, che è qui presente con noi. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paracleto, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. E ricordiamoci di affidare sempre nelle nostre preghiere la pace nel mondo intero e soprattutto nelle nostre famiglie. Che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sempre un po' in giro a Međugorje, così intervistiamo i pellegrini. Abbiamo parlato con loro su questo argomento, maturazione della fede. Alcuni che sono magari prima volta a Međugorje, anche se non dicono, ovvio che forse cercano qualche cosa di straordinario. Quando sono state prime apparizioni, a Međugorje ci sono tanti, tanti testimoni oculari, come diceva padre Maximiliano, lui ha visto un miracolo, vero? C'è cioè una
1: Certo,
0: cosa fortissima
1: certo.
0: che rimane.
1: Sì.
0: C'è cioè la gente, ha bisogno qualcuno, Signore sa chi ha bisogno di più, manda il segno. Vedremo adesso cosa ci dicono i nostri cari amici pellegrini a Međugorje, poi ritorniamo al nostro discorso. A tra poco.
2: Allora, non bisogna cercare segno da cielo. Basta vedere gente che vanno con rosario, senza scarpe, con bambini sul braccio, tanti giovanotti che vanno con rosario e non si vergognano del rosario. Questo è un grande segno che qua c'è la pace, c'è Madonna. E penso che non servi fare foto, come gente cercano foto, no? Fare foto perché tu si vedi un segno. No, segno vedere gente che cammina in silenzio, pensiero, che portano pensieri che lasciano là. Questo grande segno che esiste, Madonna, che c'è fede
3: Nel
2: qua.
3: 2002 mi sono ritrovata a Lourdes con un'esperienza bellissima e stesso anno a Medjugorje con un'altra esperienza più immensa, bella. Era verso le 10 di sera l'apparizione e quando c'è stata l'apparizione ho visto un arcobaleno sulla croce blu. E la luna era in mezzo agli alberi, si è spostata in un attimo. Allora io lì ho capito che qui la Madonna c'è.
4: Io, segno esterno, non ho mai chiesto al Signore, ho solo chiesto così il segno della conversione, di darmi sempre di più la mia conversione, quella della mia famiglia. Non ho mai cercato e mai portato agli altri per un segno. Infatti, ho portato i pellegrini qua per 23 anni e anche loro mi chiedevano dei segni così. Io gli ho sempre, per fortuna, spiegato un pochino e loro hanno sempre compreso che quello che vale è quella la pace, la preghiera che trovi qua e non magari i veggenti, così, perché noi veniamo qua per la preghiera, non per i veggenti, così. Veniamo qua perché è un luogo di pace e ci immergiamo proprio in questa pace e riusciamo a pregare molto bene. E quando andiamo a casa noi portiamo questa pace anche agli altri. E infatti ci dicono così, delle volte, sei stato a Međugorje, sei stato, perché magari riusciamo a pregare bene, ci vedono un pochino più sollevati, più sorridenti, così. E allora subito sei stato a Međugorje. Io vengo qua dal 2001 e 2 o 3 volte all'anno, così, quindi ormai sono di casa un pochino anch'io, sono. E volevo niente, anche dirvi della mia conversione che c'è stata qua. Io vengo da una famiglia che mia madre era fervida nella fede, severa, tutto così, però non vivevo la fede con maturazione dentro perché vabbè, a messa, a bacchetta e basta. E sono cresciuto un pochino così. Però nel 1990 io ho avuto le basi, anche così io ho avuto le basi di una fede che mia madre ci ha testimoniato. Nel 1990 io ho avuto in me varie cose, cioè dove parlavo tra di me, però non che parlavo.

0: con la Madonnina e gli dicevo, la Madonnina mi parlava, mi diceva cosa devo, io dicevo cosa devo fare, sono andato da un frate, cosa devo fare, a me mi capita di vedere la Madonnina in me che mi chiede preghiera, io non ho, sono un pochino disorientato, lui mi ha detto così, è la Madonnina che ti chiama e magari vuole che tu gli rispondi, io gli ho detto padre ma come faccio a rispondergli, lui mi ha detto tu inizia a pregare, no? E poi vedrai che andrà avanti da sé, e io ho iniziato a pregare dal 90, sono andato in avanti così, poi dopo sono entrato in parrocchia a fare il catechista, poi dopo il catechista ho fatto un percorso per diventare diacono, 15 anni fa sono diventato diacono, però per la conferma per diventare diacono io sono venuto qua. Ho fatto le scuole tutto, però prima di fare la scuola sono venuto qua. E allora gli ho detto così alla Madonnina cosa voleva da me. Io sono andato a casa, ho iniziato a studiare teologia per diventare diacono. Adesso sono diventato diacono, opero in varie chiese così con i sacerdoti, perché loro sono la nostra guida, anche se non siamo diacono, non siamo servi, non è che siamo chissà che cosa. I nostri pastori sono come i vostri, sono i sacerdoti, e noi ci mettiamo a servizio di loro e di quello che hanno bisogno.
1: Saluto a tutti gli spettatori di Maria Vision. Un saluto dalla Gospa. Ciao a tutti.

0: Ecco, cari amici, abbiamo visto i nostri cari pellegrini a Međugorje, abbiamo un po' parlato con loro, hanno condiviso con noi la loro esperienza. Ora torniamo al nostro discorso di maturazione della fede, di quello che abbiamo parlato. Parliamo un po' più di Međugorje. Cos'è Međugorje per lei?
1: Allora, per me è anzitutto il luogo dove ho trovato la vera fede. E sono figlio di Dio, figlio della Santissima Trinità, figlio di Maria, e la Madonna mi vuole e ci vuole tutti guidare a suo figlio, che è l'unica salvezza, che è la vita eterna, che già adesso può, nella misura in cui noi accogliamo Cristo in noi, diventa l'eterno, già incominciato. È solo quando dopo Padre Slavko muore, la Madonna dice: Padre Slavko è morto. No, è nato in cielo. Allora la
0: Sì.
1: vita non va verso la morte, ma verso la vera nascita. Ed è questa la speranza che ci porta avanti e ci tira avanti, no? Su questo cammino che qua ogni momento è prezioso della vita, che quanto tempo perso, dico, mamma mia, quanto tempo si perde, così prezioso,
0: Delle
1: non
0: cose
1: torna
0: poco
1: più.
0: importanti nella
1: Mamma
0: vita.
1: mia, alla fine pian piano la Madonna toglie sempre tutte le cose che sono superflue e ti fa concentrare su quello che resta, che è essenziale, che è l'amicizia con Dio, la gioia di stare con Dio. La preghiera non è più pregare, no, la gioia di stare con Dio. Questa è la preghiera. Fondamentale
0: Preghiera rosario.
1: è con Maria guardare la vita di Gesù. E la vita di Gesù ha da fare con me, perché io, tu, tutti noi siamo salvi perché Cristo si è incarnato, perché Dio è diventato uomo. Questo primo mistero del rosario è già il più grande. E poi la vita di Cristo, in quanto Dio, abbraccia tutti i tempi, tutti gli spazi, è sempre presente. No, oggi Gesù nasce. Nasce in coloro che lo ricevono con amore nella Santa Eucaristia, nasce in coloro che ricevono il battesimo. Oggi Gesù muore in coloro che lo uccidono col peccato mortale.
0: Quindi non è una storia dei tempi fa.
1: Oh, ma assolutamente, sempre adesso, è sempre oggi, perché per Dio è sempre oggi. Oggi Gesù risorge. A Međugorje, dove si confessano le persone dopo 30 anni, escono risorti. Oggi Gesù risorge, è sempre oggi. E così il rosario è con Maria guardare la vita di Gesù. Il rosario c'è un corpo che l'Ave Maria, il Padre nostro, gloria al Padre, questa è la preghiera vocale, ma l'anima del rosario è la vita di Cristo, meditare la vita di Gesù, che è un dono dello Spirito che dobbiamo sempre chiedere. E quando siamo distratti, come ho detto prima, torniamo semplicemente all'Ave Maria, il Padre nostro, come la musica più bella, e guardiamo con Maria la vita di Cristo presente. Immergiamoci in questa presenza, la vita di Cristo adesso, in tutto il mondo, perché Lui, tutto sussiste in Lui, dice San Paolo. Però tu mi hai chiesto di Međugorje, allora Međugorje per me è questa, ho trovato, ha adorato Dio attraverso

0: Maria. E poi la Madonna dice, Medjugorje, sono venuto qui a invitare tutto il mondo alla conversione. Dio mi ha mandato a invitare tutto il mondo alla conversione. Quando, e questo è serio. Lei dice non aspettate il segno, potrebbe essere tardi per molti.
1: Sì, molti parlano di segni, di miracoli, di questo che si aspetta in attesa, però già ora bisogna iniziare.
0: Adesso, perché è troppo bello stare con Dio, pur nel dolore delle volte, nella croce, ma più bello stare nella croce con Cristo, nella verità, che nella più bella menzogna. Perché, capisci?
1: Certo.
0: Non vale la pena, cioè, anzi è un assurdo.
1: Allora, c'è anche la cosa che forse tante volte Medjugorje veniva presentato fuori in una maniera sbagliata. Tante volte chi è stato a Medjugorje racconta gli amici, molte volte la gente forse pensava che si trattava di un luogo di fanatismo, di qualcosa che è fuori da ragione umana.
0: Ma tu pensa a Gesù? I suoi familiari volevano portarlo a casa, a Nazareth. Hanno detto, ma quello è fuori di senno, i suoi familiari. Allora, quando tu fai un incontro con Dio e torni a casa, guarda, mia mamma l'ha fatto con tanta umiltà che io ho potuto accoglierlo. Ma quando uno è troppo preso, magari le persone non lo capiscono. Perché siamo oggi immersi in così una vita di materialismo, sì, di edonismo, che le
1: comodità.
0: Sì, comodità, che la ragione di fede è non senso per tanti. Allora l'unica cosa è vieni e vedi.
1: Sì.
0: E magari dare testimonianza. Se tu dici adesso andiamo, domenica andiamo a sciare o non so a fare, sì, prima io vado a Santa Messa. No?
1: Così dai la testimonianza con la vita propria.
0: Giusto così. E la Santa Messa non perché devo andare, ma per la gioia di ricevere Cristo, di stare con Lui e di vivere, di partecipare alla redenzione. Per la Messa celebriamo la redenzione del genere umano, di tutta la storia. Se sapessimo quanto la Madonna ha detto, la Santa Messa è la preghiera più alta. Mai potete comprendere la sua grandezza.
1: Infatti lei ha detto se dovete scegliere tra avere l'apparizione,
0: ma certo,
1: e andare da mio figlio Gesù, prima certo, la messa nel primo posto.
0: Sì, sì, poi, sì, no? sì. La Madonna qua appare ed è un'apparizione, diciamo così, profetica, nel senso visione profetica vuol dire che lei dà un messaggio all'umanità. Lei dice poi a me, non ne parlerò mai più nella storia dell'umanità, perché non ci sarà più bisogno che la Madonna parla attraverso un veggente all'umanità. Ma le visioni, se sono profete, quelle visioni mistiche che ha Padre Pio, Santa Gemma, Santa Caterina da Siena e tutti i santi, quelle ci saranno sempre. Ma come per questo è Dio che guida le persone verso una molto grande intimità e si rivela loro, no? Questo sono i santi. I veggenti sono presi, Ivan ha chiesto, ma perché me? E la Madonna dice, ma io non scelgo i migliori.
1: Sì.
0: Scelgo qualcuno per dare un messaggio all'umanità. Dice, io sono venuto a dirvi che Dio esiste e vi ama. Questo nel futuro non sarà
1: discorso,
0: più
1: anche quello.
0: Necessario.
1: Ad esempio, forse prima, molta gente, molti pellegrini che venivano a Medjugorje, si attaccavano ai veggenti, volevano cercare loro.
0: Sì.
1: E poi, con il tempo, si è capito che loro hanno già detto quello che dovevano dire.
0: Bravo.
1: E
0: piace.
1: Poi si segue quello.
0: Certo.
1: Sì,
0: sì, sì, sì. Son carissime persone che il Signore ha scelto.
1: E bisogna lasciarli in pace, vivere, no?
0: Sì, poveretti. Da 40 anni che adesso, oltre 40 anni che sono bersagliate dalle persone che veramente dopo può diventare un fanatismo proprio sbagliatissimo.
1: Poi la maturità della fede viene dopo, quando vengono
0: certo,
1: indirizzati
0: sì,
1: loro, quello che dice la Madonna.
0: Sì.
1: Come dicevano ad esempio nei primi tempi, quando addirittura quando i comunisti hanno fatto entrare la gente in chiesa. Cosa...
0: Sì, sì, sì,
1: infatti
0: sì,
1: attraverso
0: sì,
1: loro, del regime, la poliziotti, E quando la gente è entrata in chiesa, è successo proprio quello che la Madonna voleva.
0: Giusto così. E così adesso io penso la Madonna ci sta guidando verso la maturità della fede, portandoci già da sempre, ma ormai sempre di più, a Gesù, nel Santissimo Sacramento, nell'Eucaristia, nell'adorazione eucaristica. Sì. E adesso 3 volte la settimana e vedi una marea di gente nel silenzio, perché Gesù sa come parlare a ciascuno di noi, senza rumore di parole. Parla nel silenzio del cuore. E questo dove la Madonna ci vuole portare? A suo figlio, questo è il suo lavoro. Non ci vuole portare neanche a sé. Ci porta a sé solo per portarci a Gesù.
1: Certo.
0: Perché lui è il Salvatore.
1: La cosa più forte è quando è il Festival dei Giovani a Međugorje, veramente nella piazza dietro la chiesa, io non so quante persone ci possono stare là, pieno tutto, non si sente una mosca in aria che vola. E quello è già un miracolo.
0: Sì, ma anche adesso, nell'ultimo mese, ma quante volte la piazza era gremita di persone nel silenzio. E questo penso alla gioia della Madonna.
1: Forte, forte veramente.
0: Perché questo è la meta. La meta della fede è stare con Gesù, immergersi. Quando abbiamo trovato Gesù nel suo sacramento d'amore, non dobbiamo andare avanti, siamo arrivati. Dobbiamo solo fare una cosa, immergerci nel suo amore. Accogliere il suo amore, lasciarci amare e riamando. E dopo lui ci guida.
1: Fare pellegrinaggi, ad esempio, aiuta anche nella maturazione della fede. Come spesso mi rispondono le persone che Međugorje è un luogo dove io faccio caricare le batterie.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E potrebbe, si può dire, non, può essere anche un altro luogo di fede. Ci sono
0: sì, certo, Lourdes, Fatima.
1: Però fare queste esperienze aiuta molto i fedeli, vero?
0: Certo.
1: Nella crescita della fede.
0: Dico sempre, una volta al giorno, minimamente una volta, una preghiera al giorno. Meglio 2 la mattina e la sera, come dice la Madonna. Una volta alla settimana, minimamente, la Santa Messa. No? Domenica.
1: Questo è tutto minimamente.
0: Sì, sì, però... questo è il minimo, parliamo del minimo, low profile, no?
1: La Madonna chiedeva basso. 7 Padre Nostro, Ave Gloria, Ave, sì. Quando è credo.
0: All'inizio.
1: Quindi
0: e poi un rosario, 2 rosari, 3 rosari, dopo di giù.
1: Cioè, passo per passo.
0: Sì, sì, sì, dico il minimo, no? Poi minimamente una volta al mese, dice la Madonna, sarebbe bene confessarsi. E una volta all'anno un santo pellegrinaggio, così il giorno, la settimana, il mese, perché la vita ha bisogno di essere strutturato, come dicevo, il piano di vita ci vuole. E il pellegrinaggio che noi facciamo magari insieme esprime il pellegrinaggio della vita, per la vita è un pellegrinaggio.
1: Siamo tutti pellegrini sulla terra.
0: Siamo pellegrini sulla terra e il pellegrinaggio però più lungo è dalla mente arrivare a Dio che abita nel nostro cuore. Sono 20-30 centimetri, ma il pellegrinaggio è più lungo. E allora nei pellegrinaggi diventano meno chiassosi, più silenziosi, più guardare, stupore, amore. Quando la preghiera diventa un atto d'amore, la preghiera è diventata profonda. E la fede è diventata profonda. La fede ci porta a questo, all'amore di Dio, a lasciarci amare, questo è il primo, per questo dobbiamo accogliere, aprirci, crederci, E poi riamare, semplicemente, non dobbiamo fare di più.
1: Certo.
0: Il grande mistico, San Giovanni della Croce, dice la mia preghiera è amore, che non è sempre sentimento, che può essere anche, ed è bellissimo, la Madonna grazie a Dio ce lo dà spesso, ma che è una scelta anche quando non sento niente. Credo nell'amore e questo purifica la fede, che diventa sempre più forte.
1: Ecco, Padre Maximilian, io la ringrazio. Cari amici, noi quando abbiamo un sacerdote nel nostro studio, concludiamo la trasmissione con la benedizione. Ora prima sentiamo un messaggio attuale, poi concludiamo la nostra trasmissione con la benedizione che attraverso il nostro caro amico Padre Maximilian.
2: Messaggio del 25 ottobre 2024. Cari figli, in questo tempo, quando celebrate il giorno di tutti i santi, chiedete la loro intercessione e preghiere, affinché nella comunione con loro troviate la pace. I santi siano per voi intercessori ed esempi da imitare per vivere una vita santa. Io sono con voi ed intercedo presso Dio per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E per intercessione di Maria, la Regina della Pace, nostra Madre, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri cari, sulle vostre case, sul vostro cammino di preghiera e di fede. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Buon cammino di fede.

0: Entriamo nel vivo delle testimonianze, le testimonianze di chi ha trovato Dio attraverso la comunità Nuovi Orizzonti e quindi di chi adesso opera attivamente per cercare quei ragazzi che ancora devono incontrare Dio. E sono accanto proprio a Pietro Bettella da Padova, che ci vuole un po' raccontare la sua esperienza di vita, la sua esperienza da ex tossicodipendente. Viva ex!
1: Ex, sì. Preciso anch'io ex, perché comunque da circa un anno sono in una comunità a Frosinone, in un paese che si chiama Piglio, e niente, sono stato graziato dal Signore, è stato preso proprio per i capelli, perché comunque esattamente un anno fa, stavo molto male, ho avuto una discesa agli inferi pazzesca, quindi in un momento proprio mio di sconforto ho chiesto aiuto a mia madre. Mia madre mi ha costretto un po' a stare chiuso in casa finché non si trovava una soluzione. Io sono riuscito comunque a fidarmi totalmente di questo suo aiuto. E da lì a poco dopo sono entrato in questa comunità e devo veramente ringraziare il Signore, perché il mio passato è molto, molto ricco di sostanze, di alcol. Ho iniziato che avevo 15 anni e ho proseguito fino all'anno scorso. Iniziato con le canne, dopo con le pasticche, dopo ho proseguito con la cocaina. Tutto è nato comunque da una non richiesta di aiuto da parte mia, sicuramente anche un mancato ascolto dei miei genitori, comunque mio padre è sempre molto assente, con problemi poi anche di alcol, quindi comunque ne ho risentito personalmente. E devo anche dire che, essendo nato in un nucleo familiare numeroso, siamo in 7 figli, quindi molta dispersione, molta non comprensione. Poi anche io, se avevo bisogno di chiedere aiuto, non lo chiedevo, e quindi mi sono rifugiato proprio in queste cose, purtroppo. Però devo ringraziare veramente il Signore di aver affrontato tutto questo peso, questo malessere, perché comunque sono riuscito proprio a capire il senso poi che ha avuto tutto ciò, che fino all'anno scorso, ripeto, non avevo nessuno.
0: Pietro, tu dici che non volevi chiedere aiuto, ma l'anno scorso hai sentito questa urgenza di chiedere l'aiuto a tua madre. Cosa è successo? Cosa è scattato in te?
1: Allora, innanzitutto l'aiuto che ho chiesto a mia madre non è stata una semplice richiesta verso la madre, ma comunque ho sentito un'entità particolare, una mano tesa verso di me, che probabilmente, insomma, sicuramente era quella di...
0: Madonna.
1: Sì. Ho sentito molto una presenza particolare, quindi ho sentito che dovevo sfruttare questa occasione. Il fatto che comunque in seguito poi mia madre stessa mi abbia proposto di entrare in una comunità a sfondo religioso non è un caso, perché comunque in quel momento, più l'aiuto suo in seguito, si è combaciato alla perfezione, quindi sono tuttora in cammino e non è finito, perché insomma poi il cammino è tutta la vita, sì. Però cristiani di comunità sono importantissimi davvero.
0: Adesso dici tu, come volontario della comunità, cosa fai per gli altri?
1: Ma sicuramente non è che vado dalle persone a esporre la mia vita così, dire guardate che la droga fa male. Sì, anche questo fa parte un po' dell'aiuto, però sicuramente metto in ascolto dei problemi che hanno. E la comunità poi è molto vasta, nel senso che comunque ti fa anche capire molto il senso vero dell'amicizia, i sentimenti veri, cioè cosa che fuori non avevo mai capito. Comunque sono sempre stato circondato da persone non vere e piene di maschere, quindi comunque

0: tutta una serie di miglioramenti che ti dà la comunità anche nelle relazioni soprattutto e nel capire i problemi che hanno e quindi ascoltarli veramente, no con le orecchie ma col cuore.
1: Quanti anni hai Pietro?
0: 29.
1: Ti auguriamo il meglio della vita.
0: Grazie, grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Deborah Bozzi è una volontaria, è una persona che è stata condotta in cammino dalla comunità Nuovi Orizzonti e anche lei ha una storia da raccontarci.
1: Allora, mi chiamo Deborah, ho 29 anni, vengo dalla provincia di Firenze e sono cresciuta in una famiglia normalissima, ecco, con tutti i problemi che hanno le famiglie normali di oggi. E, l'infanzia è stata abbastanza difficile perché comunque mi sono ritrovata all'età di 5 anni con una sorella grande, malata di emicrania e epilessia, e la nascita di un fratellino piccolo e la morte della nonna, e, tutte assieme, per cui ecco, è come se in un attimo avessi fatto un salto dall'essere piccola a dover crescere, a dover fare i conti con la sofferenza. E quindi i miei genitori si dividevano tra una mamma impegnata tra ospedali, fratello piccolo e lavoro, e un papà impegnato al lavoro, purtroppo con tante difficoltà anche nell'esprimere l'affetto verso di noi. E quindi anche una relazione tra i miei genitori che faceva fatica a esprimersi, per cui cioè, se veramente un figlio si nutre dell'amore che c'è tra i genitori, ecco, io ho fatto molta fatica a viverlo, e questo ha scavato un grande profondo buio, vuoto. In realtà, ecco, se un bambino deve essere riempito d'amore, in realtà mi stava scavando dentro tanto dolore. Ecco, il mio errore grande, poi non so se si può chiamare errore, è stato non parlare, non chiedere aiuto, forse perché cioè, forse nessuno me l'ha mai neanche insegnato. Ho imparato che me la dovevo cavare da sola, che dovevo farcela da me, che dovevo essere forte per sostenere tante situazioni di sofferenza, non potevo cedere perché comunque il dolore degli altri era grande, non potevo cedere anch'io. Per cui ho tenuto tutto dentro di me e all'età di 17 anni è uscita fuori tutta la mia ribellione, tutto il mio dolore, e ho cominciato a litigare spesso, molto spesso con la mamma, rinfacciandogli tanto anche il fatto che per me non c'era mai stata e che non doveva esserci più, perché ero cresciuta, io non la volevo più nella mia vita, non mi importava quello che lei voleva darmi, ora non mi interessava più. Quindi appena sono diventata maggiorenne mi sono messa i soldi da parte, ho comprato la macchina e avevo un lavoretto, perché mi sono sempre impegnata comunque a lavorare per guadagnarmi le cose che mi interessavano, e sono scappata di casa, me ne sono andata a 18 anni e sono stata via da casa fino a 26 anni. In questo arco di tempo in cui sono stata via da casa mi sono buttata a cercare amore nel mondo, in quello che il mondo mi proponeva. Purtroppo lo scotto da pagare è stato pesante, perché il mondo mi ha offerto alcol, mi ha offerto droga, mi ha offerto rapporti usa e getta, e io non sapevo dire di no, perché

0: Avevo paura che dicendo di no le persone non mi avrebbero accolto, non mi avrebbero voluto bene. Quindi era un sì a tutto quello che comunque era dolore e sofferenza, e cercavo sempre chi stava peggio di me, perché per sentirmi bene avevo bisogno di stare con chi stava peggio di me. Mi sono ammalata di anoressia, bulimia, e questo è durato 8 anni, per cui è stato un ciclo, un vortice di ricerca del piacere, e anestesia e comunque autodistruzione, perché quella non era la felicità che poteva riempire quel vuoto che si era scavato dentro. Tutto questo mi ha portato a una fortissima depressione. All'età di 26 anni pesavo più o meno 43 kg e non stavo più in piedi, facevo fatica proprio a respirare, a stare in piedi. E è stato un amico che mi ha proposto un incontro, un incontro di preghiera a Bologna, dove ho conosciuto la realtà di Nuovi Orizzonti. Era un incontro a cui partecipavano anche i veggenti di Medjugorje. Io non so chi è che mi ha fatto dire sì quel giorno, perché rifiutavo tutto quello che era chiesa, tutto quello che era Dio. Per me Dio non c'era più, io ero solo un rifiuto e la mia vita non era importante. Però quel giorno sono arrivata lì e non riuscivo a stare in quel palazzetto, non ce la facevo, perché quella gioia che stava lì dentro, quell'esplosione di gioia, tutti quei ragazzi che saltavano, ballavano, io non li potevo sopportare, perché io quella gioia non ce l'avevo, non la conoscevo, non riuscivo a stare lì con loro. Però sentivo nei microfoni la voce dei sacerdoti che ripetevano: ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni, ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni, e quelle parole sono arrivate in modo forte, come se in quel frastuono io sentissi solamente quelle parole. E c'è stata una spinta fortissima che mi ha mandato lì, e lì ho incontrato proprio Gesù, ho incontrato la misericordia di Dio. E è stato, penso, l'incontro più bello della mia vita, perché io non so chi è che mi ha dato quella forza. Mi ha fatto tirare fuori tutta la mia vita, tutta la mia pesantezza, tutta la mia sofferenza. Quello che non avevo detto in 26 anni l'ho detto in un'ora a quel sacerdote, che ha continuato a guardarmi con degli occhi pieni d'amore per tutto il tempo. E io non mi rendevo conto, cioè mi stava arrivando una valanga d'amore addosso, e io in quell'istante ho capito che tutto quello che avevo fatto, tutto il dolore, tutta la sofferenza, non sarebbe mai stato più grande dell'amore di Dio per me. E da lì è cominciata la risalita. Ecco, nel momento in cui c'è stata poi la veggente con l'apparizione di Medjugorje, io non è che ci credessi più di tanto, è stata proprio una richiesta tipo come un bambino, no? Che dicevo: io non so se ci sei, se non ci sei, però se ci sei, da domani la mia vita deve cambiare completamente. È cambiata totalmente, completamente. Mi sono ritrovata con una forza di volontà dentro, cioè che mi faceva dire di no a tutto, alle amicizie, a chi mi proponeva le uscite, a chi mi proponeva semplicemente una birra. No, io cercavo solamente la parola di Dio, cercavo solamente sacerdoti per parlare, cercavo qualcuno che mi parlasse di Gesù, di questo Gesù che quel giorno lì a Bologna mi ha riempito d'amore. Io cercavo solo lui, cercavo quell'amore, perché avevo capito che era la cosa di cui avevo bisogno. E lì ho cominciato a fare volontariato, sono tornata in parrocchia, mi sono impegnata a 360 gradi in tutto quello che mi veniva proposto, gruppi di preghiera, pellegrinaggi, perché poi suono e canto, quindi mi chiamavano a fare animazioni. È stato proprio un riscoprire anche tutti i talenti, tutto il desiderio di vita dentro di me, finché a distanza di 3 anni un'amica mi invita a un incontro di preghiera per Pentecoste di Nuovi Orizzonti, mi dice: vieni, accompagnami perché faccio le promesse. Io: vabbè, andiamo. E io mi sono ritrovata esattamente nello stesso contesto che avevo trovato a Bologna 3 anni prima, e lì ci sono rimasta proprio fulminata. È stato proprio un colpo di fulmine sentire quei giovani che facevano le testimonianze della loro vita, e anche peggiori della mia, no? Cioè dicevo: mamma, ma che luce che c'hanno, ma che gioia che c'hanno, ma io voglio essere così, io voglio quella bellezza, io voglio quella gioia, io Cioè, per loro ci deve essere anche per me. Allora sono rimasta seduta su quella seggiolina finché non si sono alzati tutti e mi sono girata verso questa mia amica e gli ho detto: io voglio entrare in comunità, dimmi come si fa perché voglio entrare. E lì è iniziato il percorso e poi a distanza di qualche mese sono entrata in comunità, sì.
1: Grazie.

0: Ogni giorno che passava sentivo che una parte di me moriva, perché mi rendevo conto che alla fine l'amore non poteva essere quello, perché se l'amore era quello io ero finito, ero una persona finita. Fino a quando una sera davvero mi sono ritrovato col sedere per terra, non sapevo più a chi rivolgermi e vedevo solo buio, non vedevo luce in questa galleria che era lunga, lunga, lunga, lunga, lunga. La mattina dopo però mi sono svegliato con un sorriso grandissimo sulle labbra e non riuscivo a capire cos'era, non riuscivo a capire quale forza stava agendo dentro di me. Uscendo di casa c'erano le porte della chiesa del mio quartiere aperte e sono entrato. E lì dentro è come se ho sentito una voce che mi ha detto vieni e seguimi. Allora ho deciso di entrare in comunità a Nuovi Orizzonti e tutti i scalini che ho sceso nella mia vita adesso sto cercando di risalire, sto cercando di dare un senso alla mia vita e ci sto riuscendo grazie al Signore. Io adesso inizio a chiamarlo il fenomeno. Secondo me Gesù prima il fenomeno per me era Totti, adesso mi rendo conto che del fenomeno ce n'è solo uno, è lui. A me mi ha sconvolto la vita e sto riacquistando proprio i sensi della vita. Mi sveglio la mattina col sorriso, riesco a dormire la notte, riesco a sognare. Noi tante volte diamo tutto per scontato, no? Il dormire, il sognare, il dire buongiorno a una persona. E per me non è più... è tutto nuovo, ma è fantastico.
1: È vita.
0: È vita, ma è vita che non conoscevo e che... non so, mi vengono i brividi pure adesso, perché comunque sia è una sensazione fantastica e il Signore è un fenomeno, sì. Fenomeno.
1: Tu dici che c'è stato un momento in cui eri arrivato proprio al limite massimo ed è lì che hai sentito qualcosa dentro, quindi Dio ti si è manifestato.
0: Mi si è manifestato, io non parlavo più con nessuno, non ridevo più con nessuno, e quella mattina mi sono svegliato col sorriso e a me mi si è manifestato così. Io non, lì per lì non sapevo che era lui, però quando sono sceso e sono entrato in chiesa e io non c'entravo in chiesa. Capisci?
1: Sì.
0: Non è che io mi svegliavo la mattina e andavo in chiesa. Quella mattina qualcosa è successo. Voi potete chiamare come pare, ma per me è solo ed esclusivamente lui.
1: Sì, sì, noi ci crediamo che è lui. Ci crediamo fortemente, per questo abbiamo chiesto la tua testimonianza. Adesso tu cosa fai per Nuovi Orizzonti?
0: Adesso per Nuovi Orizzonti, tanto per cominciare, in comunità faccio il cuoco. E quindi già la cosa mi piace molto. E adesso siamo venuti qui a Iesi. Mm-hmm. Per una missione, per me è la prima volta e... no, una cosa va, devo dire. Allora, io ho sempre visto le missioni, no? E le persone che vanno in missione, io l'ho sempre chiamati sfigati, no? Quei sfigati, che... ma che fanno? Ma che vanno a dire alla gente? E io però adesso sono arrivato a una conclusione, che se questi sono sfigati, io chiedo al Signore di farmi essere il primo sfigato sulla faccia della terra, perché il solo portare, no? La mia esperienza di vita e il solo guardare negli occhi un altro ragazzo, no? Che mi fa capire che comunque sia, tu mi hai capito, io nei suoi occhi leggo, tu mi stai capendo, per me è un'emozione fantastica, per me è, voglio farlo, voglio aiutare il prossimo, ma sempre con l'aiuto suo però, non si dimenticasse mai di questa cosa, perché se mi lascia solo è finita, quindi m'affido.
1: Non ci lascia soli, ma hai qualche testimonianza di qualche ragazzo che ti ha seguito e ha capito che avevi ragione?
0: Guarda, è ancora difficile, no? Perché comunque sia mi trovo ancora in comunità, quindi ancora non ho quelle
1: sì, quell'autonomia.
0: Però ad esempio stamattina a scuola un ragazzo si è confidato con me, no? Dicendomi che faceva uso di cocaina e che non l'aveva mai detto a nessuno e mi ha chiesto cosa posso fare per cambiare.
1: Bene.
0: E io gli ho detto questo, solo quello ti può far cambiare.
1: Cerca Gesù e troverai via, verità e vita. Grazie.
0: Grazie a te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: E ultimiamo questa raccolta di testimonianze meravigliose di come Dio entra nella vita e quando entra nella vita per chi lo accoglie è irrompente perché converte ogni tipo di animo, ogni malattia, ogni tentazione, ogni tragedia. E qui abbiamo una testimonianza forte di Giovanna e Denis Orione, ce lo raccontano loro e accanto a loro la meravigliosa famiglia, perché oggi sono una famiglia di sei con quattro meravigliosi figli. Giovanni, dici la vostra, Denis, la vostra vita.
1: Tieni tu. Praticamente niente, la mia vita è una vita come quella di tanti giovani di oggi, come del passato. Intorno all'età dell'adolescenza ho iniziato a pensare a tante cose, e ho iniziato anche ad uscire di casa, a vedere, capito, a cercare fuori casa quello che magari non trovavo dentro. A un certo punto della mia vita, le mille domande e la ricerca della felicità mi ha portato ad aggregarmi a un gruppo di ragazzi, e questo gruppo di ragazzi col tempo è diventata la mia vera famiglia, trovando in loro quello che non trovavo dentro casa, soprattutto l'amore e l'affetto dei genitori. E con loro ho iniziato le prime esperienze, anche esperienze di morte, con la droga, con l'alcol, con le uscite, le serate in discoteca, a volte situazioni anche estreme e molto rischiose. Problemi con la giustizia, problemi personali. Ci hanno portato, dopo diversi anni, intorno ai 20 anni, a conoscere Giovanna. Giovanna, che faceva parte anche lei del mondo, diciamo così, della strada, del mondo dei ragazzi, diciamo quelli fuori. Ed è stato con lei subito amore. Parla lei.
2: Sì, ci siamo incontrati in questo momento che per noi è un po' particolare, no? E condividevamo questa esperienza, ecco, di droghe, di situazioni, di morte interiore. E in questo momento, diciamo, della nostra vita, c'è stata una salvezza che per noi è stata poi veramente una rinascita, no? Sono rimasta incinta della prima figlia a 21 anni e in quel momento, pur tanto distanti comunque anche dalla fede e dall'amore di Dio, abbiamo accettato di accogliere questa creatura. E in quel sia la vita, il Signore ha dato una nuova vita a noi, perché poi con questa gravidanza noi, ecco, abbiamo smesso anche di far uso di eroina, delle sostanze pesanti. E io in primis, perché comunque sentivo dentro il cuore, in cuore proprio la fortezza di una maternità, no? E così, nonostante tutto, poi abbiamo deciso di sposarci, anche incoscienti in quello che era poi la bellezza del sacramento. Lì però abbiamo portato poi dentro tutte le nostre ferite del matrimonio. E c'è stato proprio un momento forte di discese agli inferi, di disastro, di morte interiore, perché poi quando è un vuoto dentro non hai ancora Dio, non hai incontrato questo amore immenso, cerchi di ricolmare questo vuoto con tutto quello che ti capita. E Denis, ecco, io ero più presa con la famiglia, con i figli, perché poi nasce Noemi, la seconda, e Denis si butta un po' più, ecco, sull'alcol. E quindi all'interno della famiglia vivevamo dei momenti veramente atroci. A volte, ecco, c'erano delle discussioni grosse, succedeva che anche si allungavano le mani, Denis a volte, ecco, tirava gli oggetti, ma tutto questo perché cercava di ricolmare questo vuoto con, ecco, quello che in quel momento era a portata di mano ed era un bicchiere, insomma. E in quel momento io ho toccato veramente il fondo e ho urlato a Dio, ho fatto proprio un urlo disperato al Signore perché non ce la facevo più. E lì ho incontrato la fede, ho iniziato un percorso per altri 4-5 anni più o meno, dove ho sopportato Denis per tutto quello, insomma, che faceva. E non mi ha cambiato subito la vita, ma comunque la fede mi ha dato la capacità e la resistenza di accettare il matrimonio per quello che era, fino a quando il Signore ha ascoltato le mie preghiere, anche se le ha ascoltate dopo un tradimento, perché ho visto mio marito che mi tradiva, l'ho perdonato e grazie alle preghiere, grazie al contatto con Maria, Maria soprattutto, perché è stata per me una mamma eccezionale, lo è tuttora, questa Madonna veramente che è il tramite di Gesù, mi ha portato a un perdono a mio marito, e questo perdono ha aperto per noi una strada nuova, una porta nuova enorme di amore all'interno della nostra famiglia, che ci ha donato altri due figli, Davide e il piccolo Samuele. Ed ora come famiglia ci occupiamo di evangelizzazione, perché sentiamo nel cuore che il Signore ci ha dato talmente tanto che non possiamo dirgli di no, ecco, ridonare tutto l'amore che Lui ha dato a noi e che ci sta ancora donando.
0: Un concetto fondamentale, Denis, l'ha detto Giovanna: quando si tocca il fondo si incontra, è lì che si urla a Dio e lo si incontra. Ecco, cosa significa esattamente questo? Come lo avete incontrato in verità?
1: Premetto che la mia vita è stata sempre senza Dio, fin da quando abitavo coi miei, perché non c'era Dio nella nostra casa, i miei non credevano, o credevano in modo molto particolare ai loro idoli. E quindi vivere senza Dio mi ha portato a non crederci, a non credere. Per me Dio erano i soldi, il divertimento, gli amici, il potere e tante altre cose. Quando tocchi il fondo, come dici te, è disperato, la disperazione ti prende e tutto quello in cui credi non ti salva, non ti dà niente, anzi ti schiaccia ancora di più, rimane quel Dio lontano che magari ne avevo sentito parlare, che in realtà è Lui, è proprio quello cui ti fa risalire, che ti tira su da quelle situazioni. E quindi ti senti amato, ti senti tirato su, ti senti ricolmato di un amore che tutte le altre cose in cui credevi non ti hanno mai dato.
0: Perché Dio è amore misericordioso, Dio tutto perdona e tutto dimentica, e la testimonianza di questo oggi è la meravigliosa famiglia che vediamo qui. Grazie a Denis e Giovanna.
3: Grazie, grazie a voi.
4: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: quando Gesù è entrato nella tua vita?
1: Allora, Gesù è entrato nella mia vita ieri. Sembra ridicolo, ma è così, perché io mi sono allontanata da lui in quanto ho subito un incidente stradale, ho perso mia figlia e mi sono allontanata da lui tantissimo. Ieri sono venuta qua e ieri l'unica domanda è stata, cioè l'unica cosa che io ho chiesto è stato: se tu ci sei, allora tu mi vieni a parlare. Ed è successo questo. Si è fermata una persona, mi ha parlato e io un minuto prima avevo detto che sarei andata via da questo posto se questo non sarebbe accaduto. Mi ha parlato di mia figlia, mi ha detto di smettere di piangere e quindi come non pensare adesso che esiste, ecco. E quindi

0: oggi devo dire che ci devo credere. Ecco.
1: Come senti di voler coltivare questa conoscenza di Maria, questo suo abbraccio?
0: Aiutando le persone disperate. Io ero disperata, sono disperata. Grazie alle mie amiche che mi hanno sempre avvicinato a lui e io mi sono sempre rifiutata. Ho sempre pensato, loro me lo dicono perché loro ci credono, mentre io no. E adesso che ci credo anch'io, quando vedo una persona disperata, inizio a dirgli sorridi. È la miglior medicina, perché nella depressione è facile cadere imbottendosi di medicinali, nell'alcol, nella disperazione più totale. Però lei chiede di sorridere e quindi porterò il mio sorriso in questa situazione, che comunque si va avanti lo stesso.
1: In questo momento hai la possibilità di parlare a tante persone che magari in questo momento stanno vivendo la tua stessa situazione. E allora, se vuoi, mandagli un messaggio di vita.
0: Depresso è chi depresso vuole essere. Ci sono le forze divine che ti aiutano comunque a darti sempre una speranza, a darti una forza. E se non ci credevo io, ed era impossibile, perché credetemi, mi ha portato via mia figlia, era questo per me il delirio. Allora, quando mi è stato detto lui non punisce, lui ama, allora bisogna veramente iniziare a pensare che è meglio iniziare a pregare, perché lei cerca ognuno di noi singolarmente, ama ognuno di noi personalmente. E soltanto con l'aiuto di lei, allora le risposte arrivano e sono forti, tanto forti.

Mi chiamo Luigi, ho 14 anni, sono di Roma e vengo qui a Giomici da 8 anni e ho scoperto il mondo dei cavalli in un momento difficile della mia vita e i cavalli mi hanno dato serenità e tranquillità. Ho subito capito di star bene in mezzo ai cavalli e anche quando non sono in sella. E sono animali fantastici che hanno il dono di capire e comunicare pace. E con i cavalli bastano piccoli sguardi e movimenti per essere capiti. E in questi anni ho montato molti cavalli, ho iniziato con un pony e tutti i cavalli sono diversi tra loro, però tutti ci insegnano qualcosa di diverso. E la disciplina che preferisco è il dressage perché amo la precisione e il miglioramento del cavallo facendo un cammino con lui. Giomici è a casa mia più di ogni altro posto e conosco tutti i cavalli e sono legato con tutti i ragazzi che vengono qui a Giomici e il mio istruttore Federico. Penso che andare a cavallo renda tutti migliori e si impara comunque la fatica, il sacrificio e anche la costanza che va portata avanti con i lavori, si può dire. E vorrei che tutti almeno una volta provassero l'esperienza di cavalcare e guardare il mondo dalla groppa di un cavallo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: arrivati per la seconda puntata di Link, Giovani Virtuali. L'appuntamento settimanale di confronto tra le idee dei giovani e il mondo degli adulti e...
1: TBTB.
0: Cioè?
1: TBTB, ti voglio tanto bene. Il titolo di questa puntata di Link, parliamo appunto di sentimenti, un tema importante, e ci troviamo al Liceo Quadri.
2: Siamo infatti al Liceo Scientifico GB Quadri di Vicenza, che ha preparato per noi una scheda di presentazione con un video.
3: Ciao, io sono Giulio.
4: E io Edoardo.
5: Io Giulia.
3: Siamo studenti del Liceo Quadri, una delle scuole della nostra città. Questo liceo è stato intitolato a Giovanni Battista Quadri, un letterato e scienziato vicentino.
4: Nella nuova sede abbiamo avuto la fortuna di trovare spazi ampi e luminosi e laboratori che stimolano la nostra creatività.
5: E se abiti lontano ma hai voglia di studiare in compagnia, puoi fermarti qui, troverai spazi e risorse per poter condividere la fatica.
3: Certo, studiare in un liceo non è facile, ci vuole grande passione per le materie che si studiano e propensione allo studio.
4: Ma tutta questa fatica a cosa serve?
5: Ma come, non l'hai ancora capito? Ti permette di avere una base solida per poter accedere ai diversi indirizzi che l'università ti potrà proporre.
3: La nostra scuola è piena di attività che cercano di soddisfare i nostri bisogni, dagli scambi culturali con l'estero al gruppo animatori.
5: Come puoi ben vedere, non è fatto solo di strutture, ma anche di persone. Allora, cosa aspetti? Scrivi a studenti@liceoquadri.it. Ti risponderemo. Ciao, a presto!
0: Siamo qui per ragionare sui sentimenti, per capire se è proprio vero che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Approfondiremo questo tema con i ragazzi della seconda BST del Liceo Scientifico Quadri e salutiamo il professor Aldo Dalle Vedove che li accompagna. Di quest'anno, come avete visto nella prima puntata, una sfida tra le 8 scuole che parteciperanno a questa edizione di Link. Cercheremo di verificare la loro preparazione e anche la loro maturità con una serie di giochi, di quiz e anche con un video che hanno preparato per noi e lo vedremo più avanti.
1: Ma prima di addentrarci a parlare di questo tema, vi presentiamo un film che parla proprio di sentimenti, si chiama Cardio Fitness. Hai visto?
0: No, non l'ho visto.
1: È un film del 2006, opera prima del regista Fabio Tagliavia, e affronta in modo lieve il tema dell'amore. I protagonisti sono Stefano, un ragazzo di 15 anni, e Stefania, aspirante scrittrice che di anni ne ha 27. Nel corso del film i due devono imparare ad esprimere i loro sentimenti e ad affrontare la paura del giudizio degli altri, dei genitori, degli amici. Guardiamone un pezzo.
6: Non mi chiedi che c'è?
7: Che c'è?
6: Che c'è? Niente, che c'è? Ogni volta c'è per forza qualcosa. Uno vuol fare due chiacchiere, poi capisco che magari un altro non vuole di parlare, è normale.
7: Vogliamo parlare anche dei vecchi tempi e di te e di mamma?
6: Ho visto che hai messo le mani nella cassettiera. Ma non è un problema. Ma parlami.
7: Non ho bisogno di niente.
1: Cardio Fitness, un film che i ragazzi di questa classe hanno visto, conoscono, e adesso Jacopo ne darà prova. Bene, saluto anche il professore che è pronto, cartellina, punteggio, tutto a posto. Bene, partiamo. Prego Jacopo, indossa le cuffie. Non le ha le cuffie. Allora non ascoltare i suggerimenti degli altri. Perché sai che comunque se copi sbagliato, è sempre così a scuola. Siamo alla prima metà del film, abbiamo visto una scena in cui c'è uno scambio di battute tra Stefano, che gioca nervosamente con una palla da baseball, e il padre, che cerca di trovare il modo di comunicare con il figlio. Di fronte all'impossibilità di tale comunicazione, ti ricordi l'espressione del padre di Stefano? A. Non riesco a capire ciò che ti passa per la testa. B. Non riesco a parlare senza farti incazzare. C. Non riesco a farmi dire da te quello che non va. D. Non riesco a capire quello che vuoi da me.
8: Penso sia la A.
1: No, era la B. Va bene. Ti ricordo che hai altri 10 punti per giocare, insomma, puoi raggiungere ancora i 10 punti. Andiamo con la seconda domanda. Stefania vuole presentare Stefano alle sue amiche Cecilia e Ilaria, ma una di loro non è affatto convinta per la giovane età del ragazzo, che rende difficile il dialogo. Come viene definita l'adolescenza in quel momento? A. È una malattia dalla quale molti non guariscono. B. È una bella età, ma l'abbiamo lasciata alle spalle. C. È un mondo a parte, un incubo da cui uno non vede l'ora di uscire. D. È una condizione che conviene dimenticare al più presto. A, B, C o D?
8: È la B.
1: È la B? No, è la C.
0: Un aiuto dal pubblico per la terza domanda.
1: Bene, sì, aiuto del pubblico, ragazzi.
0: Sì, si può suggerire.
1: Potete suggerire nella terza domanda. Era comunque un mondo a parte, un incubo da cui uno non vede l'ora di uscire. Sei d'accordo?
8: Insomma.
1: Va bene, terza domanda. Dopo aver litigato con il padre, che lo rimprovera per il suo legame affettivo con una ragazza molto più vecchia di lui, Stefano corre da Stefania, che lo aiuta a superare il momento di rabbia. In quale modo, dopo avergli chiesto se ha paura, Stefania si rivolge a Stefano per affrontare il problema? A. Smettiamo di nasconderci e facciamo vedere a tutti quanto siamo forti. B. Facciamo finta che gli altri non esistano perché ci creano solo problemi. C. Parliamo con i nostri amici perché loro ci aiuteranno. D. È meglio lasciar perdere tutto, tanto non se ne esce.
8: La sono sicuro.
1: Ah. Oh, esatto, esatto. Smettiamo di nasconderci. Complimenti, dai, 5 punti guadagnati. 5 punti su 15. Ma vedremo nel corso della puntata cosa farete. Iniziamo a parlare allora di sentimenti. Jacopo, dimmi un po', liberamente, chi sono le persone per te importanti?
8: Beh, sicuramente i miei amici.
1: I tuoi amici?
8: Sì.
1: Quanti amici?
8: Beh, tutti.
1: Tutti?
8: Cioè, beh, quelli con cui ho più legato, cioè quelli più simpatici per me. Poi, beh, logico, quelli che anche con cui esco di più. E poi anche ho molti amici comunque. Quindi anche se non riesco a uscire con quelli che trovo a scuola, ho anche sempre i miei vicini di casa che mi aiutano.
0: Proviamo a vedere da questa parte. Il microfono, l'altro, dov'è?
9: Qua.
0: Qua, eccolo, non lo tieni tu. Le persone più importanti per te in questo periodo quali sono?
9: Penso che siano i miei amici perché sono le persone con cui parlo di più.
0: E i tuoi genitori da 1 a 10?
9: 6.
0: Ma con i tuoi genitori è possibile avere un dialogo, comunicare i sentimenti senza essere fraintesi?
9: Sì. Credo che con loro più che altro riesco a parlare di cose più importanti, mentre con gli amici cerco di parlare, cioè parlo di cose meno
0: serie.
9: Meno serie.

0: meno serie. Da questa parte, i più importanti per te in questo periodo, tu sei?
1: Matteo. Beh, ovviamente sempre gli amici, perché danno anche una spinta morale nei momenti in cui uno è più giù, per esempio, cosa che i genitori non riescono a dare.
0: Ah, i genitori non riescono ad essere di sostegno quando è il momento critico?
1: Non in tutti i casi, perché per esempio nei problemi di amicizia o comunque quando qualcuno litiga, è il punto di vista del genitore è diverso da quello del punto di vista del ragazzo.
0: Ma un genitore cosa tende a dire di fronte a queste situazioni che tu vivi?
1: Beh, la maggior parte delle volte si parla di situazioni passeggere, che quindi poi la persona matura e perciò dopo si cambia di nuovo, si cambia punto di vista. Solo che in quel momento uno non pensa al dopo.
0: Ma come la pensano gli altri ragazzi del liceo scientifico Quadri? Marco e Pippo sono andati ad ascoltare che cosa si muove dentro di loro. Sentiamo.
2: Ed eccoci oggi al liceo Quadri di Vicenza, dove andremo a capire quali sono i sentimenti dei ragazzi, con chi si confidano di più, con chi invece ne parlano meno.
3: E andremo anche a capire come i ragazzi manifestano i loro momenti di gioia e come manifestano i loro momenti di tristezza. Entriamo. Stefano, con chi parli dei tuoi sentimenti e con chi ti senti più a tuo agio?
4: Con Gianluca qua, che mi capisce, poi con i miei amici.
5: Con i miei amici.
6: Anch'io essenzialmente con i miei amici, sono soprattutto con quei pochi che mi stanno più vicino.
7: Beh, solitamente non parlo molto dei miei sentimenti, comunque sì, con gli amici.
8: Io tendo a tenerli per me e non parlarne con nessuno.
9: Io dei miei sentimenti di solito parlo con mio cugino, da piccoli eravamo sempre insieme e di solito è con lui che mi esprimo più liberamente.
10: Non tendo a parlare dei miei sentimenti con la mia morosa oppure con uno dei pochi amici fidati che ho, che comunque, cioè, non è che mi apro con chiunque, ma solo con quelli che ritengo che tengano di più a me.
3: E la persona che in questo momento ti capisce meno?
11: Lui!
2: Qual è la persona che in questo momento ti capisce meno?
4: Beh, una bella gara, Penso, beh, i miei genitori, che comunque sono abbastanza staccati, non ci sono molto a casa, quindi non sanno molto di me, a parte i voti a scuola.
12: Penso che la persona che in questo momento mi capisca meno sia mio padre. Spesso poco in casa, non vede quello che faccio il pomeriggio, non sa, cioè, sa pochissimo di me. E di solito dà dei giudizi affrettati.
2: Quando sei felice, come lo fai capire agli altri?
5: Beh, principalmente dal comportamento, sono più allegra, mi muovo di più, oppure suonando anche.
2: Cosa suoni?
5: Nel pianola.
13: Beh, sono più allegra, continuo a ridere, scherzo.
14: Molti dicono che suonare, il modo in cui uno suona, dipende dallo stato d'animo. Io in tutti questi anni che suono il violoncello l'ho notato, e quando sono felice suono bene.
15: Lo faccio capire principalmente ridendo e anche qualche volta cantando.
2: Cantando? Vuoi cantarci una canzone?
5: No.
3: Quando Marco è triste, come ce lo comunica?
12: Beh, mi chiudo in camera da solo tutto il pomeriggio.
16: E mi rinchiudo in me stesso, oppure magari rispondo in maniera non opportuna alle domande che i miei amici e i miei genitori mi fanno.
2: Nicola? Forse è chiuso?
17: Chiuso.
0: Allora, rientriamo con la seconda BST, vediamo se è d'accordo. Il sentimento più difficile da comunicare per te qual è?
18: Beh, senza ombra di dubbio è praticamente l'amore, perché non sempre è corrisposto e quando ti trovi davanti la persona che veramente ti piace non riesci a parlare, sei in tensione, è tutto un altro, vieni in un altro mondo.
0: E per te, così come si è visto nel video, i genitori sono le persone che al momento ti capiscono meno?
18: Beh, i genitori, con i genitori passi praticamente tutta la tua vita, quindi secondo me c'è un feeling, li conosci come te stesso.
0: Quindi non sei d'accordo con gli altri ragazzi del Quadri?
18: Non del tutto.
0: Non del tutto. Da quella parte, Enrico?
19: Questa parte chi risponde?
20: Eccomi.
19: Eccolo.
0: Il sentimento più difficile da comunicare per te?
20: Anche secondo me è l'amore.
0: Perché?
20: Beh, anche io penso che sia difficile per via di come comunicarlo e soprattutto se il modo con cui lo comunichi è visto bene o male dalla persona a cui lo trasmetti.
0: Quindi ci si mette più a nudo?
20: Sì.
19: Qualche altro sentimento?
0: Più indifesi. Altri sentimenti? L'amore per
19: tutti?
0: Solo
19: l'amore. L'amore.
0: L'amore. Bene, ad aiutarci oggi a ragionare su questo tema dei sentimenti tra i giovani ci sono due ospiti, vero Giuliano?
11: Direi di sì, due ospiti molto gradite, la dottoressa Simona Dalla Pria, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Claudia Schivo, educatrice. Le accogliamo con un applauso caloroso. Prego, benvenute all'Inter. Allora, abbiamo sentito che l'amicizia è veramente il sentimento che tutti i ragazzi considerano importantissimo, certo, per loro. Come mai tutto questo?
0: Beh, penso che l'amico proprio nell'adolescenza cambia un po' il ruolo, mentre prima era un po' un compagno di giochi, no? Nell'adolescenza diventa un confidente, come abbiamo sentito dai nostri ragazzi, e anche più un compagno di avventura, di viaggio durante questa difficile fase di transizione. Questo per diversi motivi. I ragazzi proprio in questo periodo cominciano ad avere il desiderio di confidarsi, e questo perché sono anche più in contatto con loro stessi, con la loro interiorità, con quello che sentono, con quello che vogliono, con quello che desiderano, e cercano proprio un confidente privilegiato e lo trovano nel loro amico. E ancora direi che è questa la fase, l'adolescenza, in cui i ragazzi cominciano ad andare fuori della famiglia e l'amico diventa proprio un compagno, un complice in questa avventura.
11: Sì, e abbiamo visto che loro si rendono conto della difficoltà di parlare dei propri sentimenti, in sì, particolare dell'amore. Mm-mm. Perché questa difficoltà? Perché ci si tocca nel profondo e quindi...
0: Beh, parlare di sentimenti non è facile né a questa età né per gli adulti. C'è sicuramente questo... ci si mette a nudo, si mostra la parte più intima di sé, e questo è sempre difficile, e in più si ha paura, come hanno detto prima i ragazzi, di non essere compresi appieno, di essere fraintesi, a volte di essere derisi. E certo poi che la società e spesso la famiglia non ci aiuta in questo, perché non ce lo insegna a fare.
11: Sì, con il discorso degli adulti poi è venuto fuori, lo riprenderemo più avanti, sì, perché mi sembra, certo, particolarmente interessante. Bene, perché invece Claudia è importante parlare dei sentimenti, riuscire a farli emergere, dare un nome, insomma esplicitarli?
17: Beh, sicuramente è importante parlare dei sentimenti, perché i sentimenti fanno parte di noi, fanno parte della nostra vita ed influenzano le nostre scelte e le relazioni che noi abbiamo con gli altri. Si deve essere consapevoli che provare dei sentimenti e riuscire a comunicarli ci permette di mantenere un equilibrio all'interno di noi stessi. Quindi qualsiasi sentimento, qualsiasi emozione è necessaria, sia esso positivo che negativo. Le emozioni devono essere riconosciute prima di tutto, devono essere vissute e si deve riuscire a chiamarle per nome.
11: Mi sembra un compito arduo anche per gli adulti, quindi prima,
17: sì,
11: di insegnarlo immagino debbano acquisirlo.
17: Assolutamente,
11: loro stessi.
17: Questo sarebbe l'ideale. Gli adulti prima logicamente devono fare un lavoro su se stessi e riuscire.
11: E comunque si può migliorare per tutta la vita.
17: Sempre.
11: Direi. Bene, direi che possiamo tornare ai ragazzi, perché adesso Enrico c'è un gioco.
21: I sentimenti, un tema importante oggi a Link. Ed è arrivato il momento del face to face, lo spazio che diamo ai ragazzi per mettere in gioco due modi di pensare e di comunicare i propri sentimenti ed emozioni. E la domanda di oggi è proprio questa: è giusto comunicare sempre le proprie emozioni? Invito i ragazzi a prendere posizione da una parte o dall'altra, perché spesso noi viviamo o controlliamo tantissimi sentimenti, tantissime emozioni. Pensiamo alla paura, all'invidia, alla fiducia, all'entusiasmo, l'amore, l'ansia, la delusione. Ma tutto questo va controllato o liberato? Ragione o cuore, face to face. Face to face, pronti al confronto. Da questa parte il cuore, chi pensa che sia giusto dare spazio ai propri sentimenti, e da quest'altra parte la ragione, e chi vuole ascoltare anche i propri pensieri. Elisa e Annalisa sfideranno Francesco e Nicola. Vi ricordo, avete due round da 30 secondi ciascuno. Inizia Annalisa. 3, 2, 1, via.
22: Secondo me, quando una persona segue il proprio cuore, tende a fare di testa sua, a non ascoltare i pareri altrui e ogni tanto ad agire un po' egoisticamente. I film spesso ci presentano degli esempi di scelte impulsive, ma noi dobbiamo anche riflettere per non trarre conclusioni troppo affrettate. Così il cuore, secondo me, ci dice le soglie che dobbiamo varcare.
21: Stop, diamo la parola all'altra squadra. Prego, 30 secondi anche per voi.
23: Beh, io penso che sia più importante seguire il cuore e non ascoltare gli altri, perché
1: Devi fare quello che senti dentro e stare bene con te stesso, non ascoltare quello che ti consigliano gli altri, perché alla fine è soltanto un parere esterno, ma sei tu che vivi le cose. Se vuoi condire qualcosa, te.
21: Ancora qualche secondo di tempo?
1: Sì, beh, insomma, questo...
21: Va bene, abbiamo risparmiato qualche secondo, allora ne approfitto per dare la parola alle nostre esperte e Giuliano, hai una domanda per loro?
6: Sì, direi che la cosa che mi colpisce, Simona, è sì. Che le ragazze sembrano più razionali dei maschi.
0: Stavo notando anch'io la stessa cosa, mi ha proprio colpito il fatto che si sono divisi appunto le ragazze razionali e i maschietti invece più di cuore.
6: Cosa sta succedendo? La società sta cambiando?
0: Forse sì, sta proprio cambiando, è una, proprio una prova lampante che come... non ci sono più delle divisioni sessuali e anche nell'espressione dei sentimenti forse, che sono i ragazzi più desiderosi di mostrare quello che provano, mentre le ragazze sono più razionali, riflettono di più, valutano pro e contro.
6: Quindi è un passaggio positivo complessivamente?
0: È positivo se mettiamo insieme queste due cose, ci dovrebbe essere un equilibrio e un... Sì, un equilibrio tra le due tendenze.
6: Tra le due tendenze.
21: E adesso diamo la parola nuovamente ai ragazzi, alle due squadre, Cuore o Ragione, Face to Face 2.
7: Beh, allora, secondo me è appunto importante seguire la ragione, perché non sempre si riesce a comunicare, esternare appieno i propri sentimenti senza creare fraintendimenti o comunque situazioni, volendo, di imbarazzo, così. Quindi pensare a quello che si fa prima di farlo, comunque di qualsiasi cosa si dica, è importante per riuscire poi a stare a proprio agio con chiunque.
21: 3, 2, 1... Basta, 30 secondi più che sufficienti per le nostre due squadre, adesso altri 30 secondi, mi raccomando ragazzi, 30 secondi adesso dovete riempirli. Vediamo, face to face, alla seconda squadra, gli ultimi 30 secondi.
23: Beh, ovviamente come in ogni cosa non c'è una divisione netta, cioè magari bisogna ragionare qualche volta, bisogna usare la testa, ma non fare in modo che la testa prevalga sul cuore, perché alla fine se il sentimento è qualcosa che ha valore, se è spontaneo, se una persona ci ragiona troppo rischia di soffocarli e quindi magari vive dietro una maschera, una facciata e non, cioè, si perde di sincerità alla fine...
21: Stop, scade il termine del face to face e adesso sentiamo i ragazzi.
0: Sì, mi resta la curiosità di capire in che mondo viviamo, magari dopo altri 10 secondi te li lasciamo. Ragazzi, a voi, ma è così, da chi è il microfono intanto, da questa parte e di là? È così, si può vivere, cioè, si deve vivere necessariamente così divisi, o si segue la ragione e quindi si sta male perché ci sono i sentimenti che ribollono dentro, oppure si segue la ragione e il sentimento e si rischia di essere egoisti, come si diceva, impulsivi.
24: Beh, secondo me non si possono fare due distinzioni così nette, perché un sentimento va sicuramente vissuto completamente e molto spontaneamente, però è giusto seguire anche quello che ci dice la mente e quindi avere un comportamento razionale, però razionale in un punto che non soffochi i veri sentimenti, in modo da riuscire a manifestarli.
0: Infatti tu ti sei messa dalla parte del cuore, quindi sì. se devi dare una priorità lo dai al sentimento. Cuore, sì. E da questa parte, se io seguo la ragione sono tranquillo, mi proteggo, se io invece seguo il sentimento e il cuore sono così indifeso e in balia degli altri.
25: Beh, no, io ho scelto di mettermi da questa parte perché credo che se si segue soltanto il cuore, sembrava quasi fosse seguire soltanto il cuore, mettersi dall'altra parte, alla fin fine si generiamo situazioni che non riusciamo più a gestire, però comunque penso che debbano essere ascoltati i sentimenti, anzi assolutamente sono importanti, perché se seguiamo solo la ragione andiamo avanti a pensare a ogni cosa che dobbiamo fare, dopo rischiamo di non fare più niente, di bloccarci dentro noi stessi.
0: Si pensa troppo.
25: Comunque bisogna sempre un po' ragionare prima di fare azioni.
0: Ma gli adulti che rapporto hanno con i sentimenti? Marco e Pippo sono andati a chiedere fuori. Vediamo.
26: Riesco a comunicare i miei sentimenti abbastanza bene, più che altro perché traspare sul mio viso il mio stato d'animo ed è difficile nasconderlo, per cui non ho problemi. Chi mi conosce mi capisce il mio stato d'animo guardandomi.
4: Sì, riesco a comunicare con tutti quanti, non ho problemi di nessun genere.
8: Io sono uno scrittore, esterno i miei sentimenti con gli scritti che distribuisco, esterno i miei sentimenti.

0: dicendo quello che risulta dalla realtà e contemporaneamente tutta la fantasia con la quale si vive la realtà.
1: Riesco a esprimere i miei sentimenti con i bambini, i miei figli, con gli amici e con mio marito un po' meno. Ripensandoci, con mio marito riesco ad esprimere i miei sentimenti, specialmente quando mi arrabbio.
2: No, non ho difficoltà, sono molto chiara, limpida, è impossibile non vedere qualsiasi sentimento nel mio viso perché lo esprimo proprio totalmente.
3: Questi adulti pare che non abbiano alcun problema con i sentimenti, sentiamo se i ragazzi sono d'accordo. Allora ragazzi, gli adulti comunicano i propri sentimenti serenamente, voi riuscite a leggerli, a capire sempre quello che hanno dentro il loro cuore?
4: Beh, per esperienze personali non sempre riescono a esprimere i loro sentimenti, anche loro hanno problemi come noi ragazzi, maturano sì, ma anche loro fino a un certo punto e non sempre riescono anche a nascondere questi sentimenti che comunque prima o poi vengono fuori.
3: Ah, quindi anche gli adulti hanno qualche problema poi nella tua esperienza.
4: Sì, secondo me sì.
3: E abbiamo visto che qualcuno trova dei mezzi per esprimersi, per esprimere quello che sente, per esempio la scrittura. Anche voi vi state sperimentando in qualche con qualche strumento, con qualche mezzo per esprimervi meglio, al di là della parola?
5: Diciamo che innanzitutto bisogna, oltre a sapere esprimere i sentimenti, bisogna anche capire come esprimerli. Abbiamo visto nell'intervista uno scrittore. Scrivere secondo me è una delle migliori cose per poter esprimere i propri sentimenti, anche perché dopo rimangono su carta, sono indimenticabili.
3: Non volano via. Ma sarà poi vero che i ragazzi riescono a leggere i segnali sul viso degli adulti, i segnali dei loro sentimenti?
6: Vediamo un po' da questa parte, tu come ti chiami?
7: Io mi chiamo Karim.
6: Cosa dici?
7: Io penso... Credo che quell'intervista di quello scrittore sia emblematica, in quanto dimostra che gli artisti sono in effetti quelli che per eccellenza esprimono i loro sentimenti. Perché? Perché lasciano sfogare la creatività e con questo danno anche sostanza, danno ideali, danno cose a cui si crede e la bellezza in genere credo che provenga da loro.
3: Sì, certo, la creatività è importante per potersi esprimere, ma non tutti sono artisti. Allora mi chiedo, se tu vedi per esempio tua mamma, la vedi entrare a casa, capisci se è felice, contenta, triste, arrabbiata?
8: Beh, di solito sì, dato che non c'è molto dialogo, quindi nelle poche cose che vengono dette si intuisce più o meno qual è il rapporto della giornata. Per esempio se entra sbattendo la porta di casa capisco che è meglio che me ne sto in camera.
3: Di necessità virtù.
8: Comunque in generale sì, dipende dai casi, però nella maggior parte delle persone si riesce a intuire cosa stanno provando nel momento in cui le si guarda.
6: Ed è arrivato il momento di presentare una situazione particolare, il momento del Quo Vadis. Anche quest'oggi abbiamo una busta che contiene una storia particolare che ci obbligherà a fare una scelta. Sentiamo un po'.
9: Allora, siamo nel 2100, ci troviamo nel pianeta Terravis della galassia 133ZX, dove alcuni esseri umani, a causa del sovraffollamento della Terra, si sono trasferiti. La dottoressa Clasi, illustre ricercatrice studiosa del cervello e del comportamento umano, ha fatto una scoperta eccezionale. Alcune molecole sono in grado di inibire queste emozioni negative: la tristezza, la paura, la rabbia, la vergogna e la noia. Purtroppo è possibile però assumere solo una molecola e quindi sbarazzarsi di una sola emozione negativa. L'assunzione di più molecole provoca infatti gravi danni alla salute. Se voi foste abitanti di Terravis, accettereste di sfruttare questa opportunità? Se sì, quale emozione decidereste di eliminare? Perché?
6: Frenare le emozioni. Cosa ne dite ragazzi? Vergogna, noia, paura, tristezza, rabbia? Se volete eliminare un'emozione, ora potete farlo. Scegliete, fate una buona scelta, vi diamo qualche minuto.
3: Pensateci anche voi, noi ci rivedremo nella seconda parte di Link e cercheremo di capire come valorizzare al meglio la nostra dimensione emotiva perché sia uno strumento di crescita. A tra poco.

0: parte di Link Giovani Virtuali. Eravamo ad una questione aperta, un Quo Vadis. Ci avete pensato? I ragazzi in studio sì.
1: Sì, eravamo al pianeta Terravis 2100, è stata fatta una scoperta eccezionale. Alcune molecole che sono in grado di eliminare un'emozione negativa. Avevamo chiesto ai ragazzi se accettano di sfruttare questa opportunità. Vediamo un po' cosa pensano. Da questa parte...
2: Sì, io se dovessi scegliere eliminerei la noia, infatti, cioè non in parte, perché comunque se ci fosse solo il divertimento anche questo diventerebbe una specie di noia, e gli altri sentimenti, anche se sono negativi, li terrei comunque, perché sono importanti, in quanto vivendo un sentimento si può vivere anche l'opposto.
1: La noia, poi... Un microfono.
3: Io, secondo me, non bisognerebbe eliminare nessuna emozione, perché per come siamo stati creati, secondo me, già a posto, diciamo. Però, se proprio dovessimo eliminarne una, io penserei la vergogna, e soprattutto non, per esempio, la tristezza, perché se leviamo la tristezza, saremmo solamente felici e quindi non si vivrebbe più nessuna emozione.
0: Certo. Mi viene in mente il libro della Genesi. E qualcun altro da questa parte?
4: Allora, beh, io concordo con quello che ha detto Forza. Io credo che se esiste un sentimento, necessariamente deve esistere anche il suo complementare. Comunque, se proprio dovessi scegliere, eliminerei la noia.
0: Tu elimineresti la noia. E una voce femminile da questa parte, chi prende il microfono?
5: Beh, io se dovessi scegliere eliminerei la rabbia, perché spesso quando si è arrabbiati si rischia di comportarsi come non si vorrebbe, e quindi per esempio di comportarsi in maniera maleducata con delle persone, compromettendo anche per il futuro rapporti che altrimenti sarebbero durati e sarebbero anche consolidati nel tempo.
0: Ah, da questa parte infatti c'era la ragione, ricordiamo sempre. Le nostre ospiti.
6: Allora Claudia, mi paiono risposte interessanti. La noia sembra il sentimento più da rifugire, ma anche l'accettazione della negatività da questi ragazzi.
7: Assolutamente, beh, risposte molto intelligenti e ragazzi molto in gamba, complimenti intanto.
6: Bravi.
7: Assolutamente. Importante sottolineare quello che ha detto Jacopo, che tutte le emozioni sono importantissime e tutte le emozioni ci aiutano a crescere e a capire quello che noi sentiamo. Quindi la rabbia sicuramente è importante e ci aiuta a esprimere una cosa che non ci fa star bene. Anche la tristezza è importante, perché quando noi siamo tristi riusciamo anche a far capire agli altri che abbiamo bisogno di un aiuto. Quindi qualsiasi emozione è necessaria e qualsiasi sentimento ci aiuta a mantenere il nostro equilibrio.
6: Però parliamo di emozioni continuamente, sì, ma non le abbiamo definite. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
8: Che cos'è un'emozione?
6: Che cos'è un'emozione?
8: Allora, possiamo definire l'emozione un'esperienza naturalmente soggettiva, individuale, che ha delle caratteristiche precise. Innanzitutto si instaura molto rapidamente, ha un'elevata intensità, ma altrettanto rapidamente diminuisce, ha una breve durata.

0: decidere quello che possiamo fare, quello che possiamo dire.
1: Quindi apriamo il postino.
0: Ma certo che sì.
1: Apriamo sì. il postino.
0: Sicuramente.
1: Però sono spesso negative queste esperienze, sì. le abbiamo detto. Come facciamo a gestirle positivamente, a raccoglierle e non essere travolti?
2: Beh, ci possiamo un po' ricollegare al face to face di prima. Beh. Le emozioni e la nostra intelligenza è costituita da una parte razionale e da una parte emotiva. Quindi se noi riusciamo a far interagire queste due parti, sicuramente si riesce a prendere un attimo di distanza dall'emozione negativa che noi viviamo e pensarla come qualcosa che si può gestire, si può controllare. Quindi cerchiamo di darci un po' di tempo, allontaniamoci un pochino da quello che ci fa star male e cerchiamo di distrarci un pochino, cerchiamo di pensare ad altro e di ritornarci in un secondo momento, quando siamo un attimo più tranquilli.
1: Quindi non essere travolti
2: dall'emozione,
1: tenerla a distanza.
2: Assolutamente, ci aiuta molto anche poter parlare con qualcuno e sfogare quello che si sente.
1: Quindi prima di investire la persona col nostro stato d'animo...
2: Sì, dobbiamo un attimino capire che anche l'altro ha bisogno di non sentirsi.
1: Esattamente. Di non essere
2: travolto. Perfettamente.
1: E su questo, Simona... Sì. Il gruppo, gli amici, gli altri sono sempre un aiuto, possono diventare un ostacolo e quando eventualmente diventano un ostacolo?
0: Beh, il gruppo è sicuramente importante, comincia a diventarlo proprio in questa età, no, dell'adolescenza. Non solo c'è di aiuto, ma nel gruppo addirittura possiamo imparare a gestire le nostre emozioni. Possiamo dire che il gruppo è come una palestra in cui ci alleniamo innanzitutto in quelle competenze proprio relazionali del confronto, della condivisione, del dialogo, del sentirci e dell'aiutare, del sentirci anche sostenuti. Proprio perché nel gruppo cominciamo a conoscerci, cioè possiamo conoscerci, possiamo metterci in gioco, possiamo conoscerci e soprattutto possiamo valorizzare quello che siamo.
1: E poi affrontiamo anche il giudizio degli altri in maniera
0: esplicita. Certo, siamo più forti e sicuri per poi poterci esporre, metterci a nudo anche con le nostre emozioni.
3: Io volevo chiedere ai ragazzi, perché è più facile comunicare le proprie emozioni, i propri pensieri con un SMS invece che a quattro occhi?
4: Visto che ci troviamo anche al link Giovani Virtuali, cosa dite?
5: Beh, secondo me è più facile per via SMS o magari email, perché alcune volte proviamo imbarazzo a dare sfogo alle nostre emozioni davanti a qualcuno magari, se vogliamo dirgli qualcosa di importante, troviamo sempre un po' di imbarazzo a dire ciò che pensiamo.
6: Secondo me, appunto, come dice Claudio, un SMS come propone una facciata dentro la quale magari noi ci nascondiamo per paura di mostrare chi siamo realmente, perché magari parlando con un amico faccia a faccia, cioè la comunicazione non è composta solo di parole. Noi quando parliamo con qualcuno, magari con i nostri atteggiamenti, con le nostre espressioni, col tono della voce,
3: sì,
6: facciamo capire quello che in realtà c'è dentro, perché magari se parliamo con una persona e questa persona ci dice una cosa che magari non pensa, magari riusciamo ad accorgercene. Oppure, cioè, con un SMS invece non ci è dato questa possibilità.
3: Ah, quindi tu dici che addirittura non comunichi la verità, ma con l'SMS puoi mentire e insomma usare altre maschere, ulteriori maschere.
6: Appunto, cioè, l'SMS con un SMS
3: è
6: più facile mentire, sì.
3: È più facile mentire.
4: Non trasmettere emozione.
3: Come?
4: Un SMS comunica, ma non trasmette l'emozione.
3: È arrivato il momento di presentare il video. In ogni puntata i ragazzi ospiti preparano un video che sintetizza la propria opinione sull'argomento che trattiamo. Oggi il tema è l'affettività, i ragazzi hanno composto un video fatto di immagini tratte da più film che forse anche riconosceremo. Guardiamolo insieme.

0: E visto questa associazione di immagini con il bacio, volevo chiedervi come mai questa scelta di rappresentare la passione, l'amore, la vostra vita ne è piena?
1: No, beh, insomma, quando ci è stato chiesto di rappresentare la nostra idea di affettività, abbiamo pensato un po' a mostrare tutte quelle scene appunto di baci, che è un po' il simbolo per eccellenza dell'amore e dell'affetto, a cui pensiamo quando fantastichiamo appunto questi sentimenti. Dopo però che avevamo composto questo video, ci è venuto in mente che in realtà non era proprio questa l'idea che volevamo dare di affetto, perché al di là della circostanza, della perfezione, della desiderabilità di queste scene, in realtà manca il sentimento. Quindi abbiamo pensato appunto di mettere come ultima scena, senza colonna sonora, ma soltanto con il battito del cuore, che in realtà è l'unica musica che si sente quando queste scene avvengono nella realtà, appunto un bacio vero, nel quale, che magari è meno bello da vedere, però in realtà è più vero degli altri perché c'è il sentimento reale.
0: Non sarà perfetto, ma è tutto vero, lo slogan finale.
2: Ma nella vostra vita quotidiana vedete più spesso scene di amore in cui il sentimento di amore si esprime, oppure invece il sentimento di rabbia, di disprezzo? Cioè, sono altri i sentimenti che vedete? Perché tu hai detto, quando fantastichiamo sui sentimenti, pensiamo ai baci. Ma allora, nella nostra vita quotidiana, nella vostra, qual è il sentimento che prevale? Che vedete di più?
1: Beh, io penso un po' a entrambi, cioè sia dei bei sentimenti come appunto questi dell'affetto, eccetera, ma anche magari sentimenti come la tristezza, specialmente la tristezza o la noia, più che la rabbia.
2: Tristezza, noia, più che rabbia. Io vorrevo chiedere una cosa al professore che ha accompagnato qui questi ragazzi. Siamo a scuola, parliamo di sentimenti. Quanto spazio c'è nella scuola per i sentimenti?
3: Beh, le occasioni per parlare di sentimenti sono moltissime. Anche entrare in una classe, per esempio, ogni giorno, sicuramente ci mette di fronte a visi, a situazioni, a posizioni nella classe che ci indicano già un mare di sentimenti e di situazioni emotive diverse. Poi effettivamente entrare in sintonia con questi sentimenti e poterne parlare tranquillamente, forse questo è un po' più difficile. La situazione scolastica è una situazione più formale in cui c'è spazio, ma forse non propriamente negli spazi istituzionali.
2: Quindi fuori dall'ora, ai cambi dell'ora,
3: Esatto,
2: in corridoio
3: in
2: si parla di
3: corridoio.
2: sentimenti.
4: Non sarà Simona che la televisione sta facendo i suoi effetti e questo è un amore, sono amori televisivi, virtuali?
5: Beh, sicuramente la televisione, i mass media in generale ci trasmettono un modo per parlare di emozioni, o meglio per non parlarne, direi. Puntano tutto in questo caso per esempio sull'aspetto fisico, corporeo, che c'è nell'emozione, perché l'emozione vuol dire anche che il battito cardiaco aumenta, che il ritmo respiratorio invece si rallenta, che ci sono delle modifiche fisiologiche. Forse i mass media, ma la televisione in particolare, che è visiva, trasmette solo una parte di quello che sono tutto
4: Forse il sentimento
5: l'emozione.
4: va nello sfondo.
5: Eh certo, come dicevano bene i ragazzi, che prevale molto l'emozione, il sentimento, che invece è qualcosa di più duraturo, di più anche proiettato al futuro, non viene visto, insomma.
4: Bene.
0: E volevo chiedere anche un'opinione al nostro prof, un commento.
6: Intanto un saluto ai ragazzi della seconda BST. Secondo me è emerso un mondo di sentimenti, di ragionamenti molto più profondo di quello che poi esce dal video. Certo, in un minuto non si può fare il miracolo di esprimere tutto, però ecco, io ho trovato un pochino ripetitiva questa faccenda del bacio. Credo che il loro mondo di emozioni sia molto più ricco di quanto emerga dal video.
0: Va bene, ci dirà più tardi anche un punteggio da 0 a 50.
2: A noi di Link piace confrontare il mondo dei giovani con quello degli adulti, lo avete visto. Marco e Pippo sono tornati fuori per la strada e hanno chiesto agli adulti se comunicano anche fisicamente, con fisicità, i propri sentimenti all'interno della famiglia. Guardiamo insieme come hanno risposto.
7: Credo che sia giusto esprimere ai propri figli i propri sentimenti in merito ai valori della famiglia.
8: Per me bisogna esprimere in famiglia i propri sentimenti, anche se qualche volta bisogna un po' celare quando questi sentimenti possono essere nocivi per la crescita dei nostri figli o per l'andamento della nostra famiglia. Un po' magari, diciamo, non nasconderli, ma moderarli, mediarli.
9: È un po' difficile esprimere i sentimenti perché magari pensi che vengano travisati perché il momento magari non è dei migliori, allora preferisco non dire niente, ma penso che i miei ragazzi comunque lo sanno, perché ogni tanto mi trovo qualche bigliettino scritto con qualche ringraziamento.
2: Comunicare ma anche filtrare. Ragazzi, voi avete visto che tranne il primo intervento gli adulti che abbiamo incontrato ci dicono sì che comunicano i propri sentimenti ma fino a un certo punto mediano quello che provano. Secondo voi perché un adulto sceglie di mediare, di filtrare i propri sentimenti?
10: Io penso perché non vuole mostrarsi in difficoltà davanti al proprio figlio. Lui si vergogna, non vuole essere un esempio per il proprio figlio. Io penso che ciò sia inutile, perché alla fine il figlio, seguendo anche piccole azioni del padre, possa subito intuire che questo ha qualche problema, o della madre, e possa intuire che c'è qualcosa che non va. E penso che sia anche più brutto che il figlio venga a scoprire da solo che c'è qualche problema in famiglia.
2: Quindi meglio la sincerità, anche se può magari far male o far addolorare, ecco.
10: In certi casi la verità fa male, però è necessaria.
2: Sei di questo avviso?
11: Allora Claudia, parlare ai figli dei propri sentimenti significa dimostrarsi deboli, essere vulnerabili?
5: Noi adulti e soprattutto i genitori devono imparare a non vergognarsi di quello che provano, assolutamente. Anzi, devono dare l'esempio ai ragazzi e questo li aiuta a sentirsi più accettati, a sentirsi più accolti nella famiglia oppure nella scuola, nella comunità, perché non vengono giudicati. Molto spesso gli adulti pensano di farsi sentirsi importanti oppure diventare un punto di riferimento soltanto perché non affrontano quello che provano o nascondono bene quello che provano. Invece no, assolutamente, gli adulti deve essere un esempio e deve aiutare il ragazzo a sentirsi libero e accettato ed esprimere quello che sente.
11: Quindi si può aiutare il ragazzo dimostrando che i suoi sentimenti
5: sono assolutamente uguali a quelli che prova un adulto.
11: Benissimo. E i ragazzi possono aiutare gli adulti?
5: Ma forse l'arma vincente dei ragazzi è quella della loro spontaneità e autenticità, mentre forse gli adulti sono più più influenzati da alcuni luoghi comuni, no? Che abbiamo anche un po' visto, il fatto che per esempio le emozioni non si devono mostrare, che non so, non si deve piangere davanti agli altri, oppure ancora il fatto che le emozioni non si impara ad esprimere le proprie emozioni, è una cosa che viene naturale, mentre penso che i ragazzi possano proprio dare questo esempio, dare questo messaggio ai genitori: io ci sono, provo questo e sono qui con te anche, no?
11: Quindi si impara anche dai figli?
5: Sì.
0: Beh. E parlando di affettività e sentimenti, Marco e Pippo ci propongono un'intervista doppia piuttosto originale. Guardate.
12: Nome:
13: Don Lorenzo.
14: Suor Daniela.
12: Età:
13: Ho 28 anni.
14: Ho 32 anni.
12: Professione:
13: Io sono un prete novello da pochi mesi e sono vicario parrocchiale nella parrocchia di Torri di Quartesolo.
14: Sono una religiosa, una donna consacrata a Dio nella famiglia paolina. Appartengo all'ordine delle Pie Discepole del Divin Maestro, fondate dal Beato Giacomo Alberione.
12: I tuoi affetti speciali?
13: Sono nella mia famiglia gli affetti speciali, i miei genitori, i miei fratelli, mia sorella, ma poi ci sono anche tanti amici e tante persone che porto nel cuore, che per loro, verso di loro, ho un affetto speciale.
14: Mio padre, mia madre, le mie due splendide sorelle, i miei nipotini e tutte quelle persone che sono state fondamentali nel mio cammino, nella mia vita, nella mia vocazione.
12: Ti sei mai innamorato?
13: Ci mancherebbe, sì, alcune volte. E sono anche rimaste queste relazioni importanti per la mia vita. Sono persone che mi aiutano ora a voler bene a Dio.
12: Ti sei mai innamorata di un uomo?
14: Sì, più di una volta.
12: E di Dio?
13: E come si fa a non innamorarsi di Dio, di Gesù, della sua parola, del suo volto, della sua figura e del suo messaggio? E mi sta conquistando.

0: acquistando sempre di più.
1: Follemente, al punto da lasciare i miei affetti più cari, la mia amata Sicilia, e all'età di soli 19 anni, per intraprendere l'avventura più bella della mia vita, e appunto la storia d'amore con Dio.
2: Niente baci, ma ci sono i sentimenti. Ragazzi, cosa ne dite? Francesco?
3: Sì, appunto, abbiamo visto un tipo diverso di amore, perché almeno per come la vedo io, una volta, quando ero più piccolo, cioè, mi immaginavo come le suore, i sacerdoti, come delle persone, come dire, tendevo ad escludere la loro sfera sentimentale, perché loro si dedicano a Dio e quindi tendono a sopprimere un po' i sentimenti quali l'amore. Tuttavia, come abbiamo sentito, questo amore, cioè l'amore verso gli esseri umani, viene, come dire, dirottato verso Dio, e quindi penso che riempia il vuoto che potrebbe lasciare l'assenza dell'altro tipo di amore.
4: È un amore verso Dio che poi torna all'uomo.
5: Allora, anche nel rapporto con Dio, Claudio, c'è una dimensione sentimentale. Volevo capire cosa ti ha colpito di questo filmato.
6: Mi ha colpito la sincerità con cui hanno espresso i loro sentimenti. Prima di tutto, facendosi vedere persone umane e non esseri super sovrannaturali. Hanno detto molto tranquillamente che anche loro hanno provato sentimenti umani verso altre persone, ma poi dirottando il tutto verso l'amore, verso Dio, verso la religione, che sicuramente ricopre la parte più importante della loro vita. La sincerità mi ha colpito.
5: Cosa che comunque non esclude la relazione con gli altri.
6: Assolutamente.
5: Che mi pare importante per entrambi.
6: Anzi, forse l'amore verso Dio rende più autentico il modo di relazionarsi verso gli altri.
4: Siamo in dirittura d'arrivo, è il momento dei saluti e anche dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento va a voi ragazzi della seconda BST del liceo scientifico Quadri, che siete stati bravissimi oggi, davvero è stato un gusto stare con voi, e vi auguriamo di aprire quel postino di cui si diceva, e soprattutto di imparare a leggere i messaggi che vi porta, quindi di vivere le vostre emozioni intelligenti. Ma com'è andata la sfida?
2: Com'è andata la sfida? Lo chiedo al prof, una valutazione e anche il punteggio completo.
7: Allora, i ragazzi hanno totalizzato 5 punti nella parte del quiz, sono stati a mio avviso molto convincenti nel dibattito, nel contraddittorio, quindi penso di premiarli con 32 punti su 35, e il video era comunque gradevole e a mio avviso merita 35 punti su 50 per un totale di 72.
2: Beh, 72 punti, dai, non male per il liceo scientifico Quadri, complimenti.
4: Delle Vedove che ha accompagnato i ragazzi, e volevamo anche farle un omaggio, che è la maglietta
2: di Link,
4: così si ricorderà l'emozione di queste ore trascorse assieme.
5: Anche questa settimana proponiamo la lettura di un libro, il libro Intelligenza Emotiva dello psicologo Daniel Goleman, e ci insegna proprio a gestire le nostre emozioni, a dare un nome ad esse, ad affrontare quelle negative, insomma a vivere positivamente la vita di tutti i giorni e nel rapporto con gli altri.
4: E ringraziamo anche le nostre ospiti, Simona Dallapria e Claudia Schivo, per
6: Grazie
4: averci
6: a voi.
4: Aiutato in questo approfondimento. Prego, venite avanti. E la nostra trasmissione continua la settimana prossima in un'altra scuola, un altro approfondimento, un altro tema da affrontare insieme ai ragazzi, e anche la sfida continua.
2: Certo, la sfida continua, siamo solo alla seconda puntata, la settimana prossima saremo al liceo Martini di Schio.
5: Ci trasferiamo a Schio e parleremo di una questione piuttosto delicata, le dipendenze.
4: Grazie a tutti e arrivederci.
8: Un altro giorno che mi

0: Link.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55

333-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Signore, stasera siamo qui per te, per dirti che tu sei il nostro Dio, che la tua presenza è la nostra casa e che siamo la tua generazione, i tuoi figli. E vogliamo dirti che ti amiamo, non per quello che fai, ma per ciò che sei, per chi tu sei per ognuno di noi. E ti diamo la gloria e l'onore. E ti offriamo la nostra vita ancora una volta stasera, Signore. La offriamo a te così com'è. Tu conosci ogni angolo della nostra vita, ogni ferita, ogni sporcizia, Padre. E siamo qui per stare con te, Signore. Rendici degni della tua presenza. Lavaci stasera con il tuo sangue, Signore. E raggiungi ogni persona in questo momento, Signore. Unisci questa generazione per te, Padre. Cambia questa nazione, Signore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in questa diretta televisiva da Trapani, sempre per le vostre preghiere, Catena d'Amore. Vi intratteniamo con l'approfondimento che ci regala il nostro padre Luigi Epicoco. E avevamo iniziato la scorsa settimana, se vi ricorderete, l'approfondimento sul perché pensieri negativi spesso risultano diabolici, risultano che limitano la nostra grande potenzialità, capacità divina, tra l'altro, di amare, di trasferire, di dare. I pensieri negativi sono micragnosi, perché ci riducono in una vita ridotta a fare l'essenziale, o per paura o per avarizia o per solitudine o per tutto quello che può indurci a isolarci, a chiuderci in un mondo che non è quello che la nostra anima vorrebbe, perché è portata in maniera del tutto naturale, perché così l'ha voluta nostro Signore, a stare con gli altri, a vivere con gli altri, a condividere e soprattutto a dare, perché poi nella donazione, che deriva ovviamente da un'esperienza spirituale importante, che si comprende totalmente la bellezza di uno, come dire, di una grande capacità di felicità, di essere felici. Essere egoisti o essere chiusi non ci rende felici, questo è il succo. Don Luigi ci aiuta a aprire tutte queste porte per riflettere in maniera quasi psicoanalitica su perché tante volte noi non lo facciamo, quindi sono contenta oggi di poter continuare e concludere la catechesi di Don Luigi su questo argomento, in attesa naturalmente delle vostre chiamate, della vostra anche messaggistica, se preferite scrivere ai numeri che vedete in sovrimpressione, che è 075 81 36 40 per le chiamate al call center, oppure 329 55 333 241. Proseguiamo.
1: Ecco il secondo quadro che ci salva dalla nostra disperazione: i pensieri che vengono convertiti, noi che veniamo salvati dalla disperazione della nostra testa. Terzo luogo della nostra umanità dove noi facciamo l'esperienza della disperazione. Abbiamo detto la solitudine, abbiamo detto i pensieri. Il terzo elemento è il nostro sentire, cioè le emozioni. Noi viviamo in una cultura in cui le cose si fanno se ti senti di farle. E a noi pare essere un grande affare, noi pensiamo che sia una grande libertà assecondare il nostro sentire. Ma in realtà non è così. Perché quando tu cominci a coincidere con il tuo sentire, con le tue emozioni, con i tuoi sentimenti, tu ti stai mettendo in balia di una forza che è più grande dei tuoi ragionamenti e a volte più grande di te. Noi abbiamo bisogno di ritrovare quella che si chiama un'intelligenza emotiva. Noi abbiamo bisogno di raddrizzare i nostri sentimenti, perché i nostri sentimenti potrebbero portarci a sbattere contro un muro, potrebbero essere di impedimento alla nostra vita. Insomma, se io faccio le cose soltanto quando sento di doverle fare, molte cose io non le farei. Io invece faccio delle cose anche quando

0: non sento di volerle fare, e questo non è indice di mancanza di rispetto nei miei confronti, in realtà è indice di libertà, perché decido io, non la mia pancia. Io ho una pancia dove avverto questo, quest'altro, ma in fin dei conti io devo lasciarmi guidare da ciò che sto decidendo da solo, davanti alla verità di una cosa. Facciamo un esempio molto concreto. Immaginate di innamorarvi di una persona. Beh, l'innamoramento è quello che a tutti piace, perché è la parte più dolce di una relazione, no? Tutto sembra soave, tutto sembra bello, tutto sembra possibile quando una persona si innamora. E questo, dicono i neuroscienziati, dura più o meno finché, cioè, il nostro cervello non si abitua allo stimolo di quelle sostanze che nascono dalle cose nuove che incontriamo, qualche mese. Dopodiché il nostro cervello si abitua e quindi non avverte più le cose che sentiva all'inizio, un po' come quando qualcuno assume delle droghe, no? Poi tu diventi assuefatto a quella droga. Allora, se tu vai alla ricerca soltanto di stimoli, devi alzare il dosaggio. Faccio un esempio che non tocca Pinerolo né la vostra chiesa, un esempio astratto, va bene? C'ho 50 anni, ormai ho messo al mondo dei figli, ho una famiglia, e però non sento più gli stessi stimoli che invece mi dà la mia collega al lavoro. Questa persona mi fa sentire vivo. Questa persona mi fa ritrovare tutta una ebbrezza della mia esistenza. Che cosa sto cercando in realtà? Qualcosa che stimoli di nuovo la mia esistenza. E ho confuso le emozioni con l'amore. Perché l'amore significa, sì, devi sentir di voler bene a qualcuno, ma a un certo punto devi decidere anche di voler bene a qualcuno. Decidere di assumerti una responsabilità davanti a qualcuno. Ricordarti che non hai tutto il tempo, ma è solo il tempo di questa esistenza. Perché altrimenti è come se noi ci trovassimo che nella vita siamo davanti a un buffet dove la voglia di voler assaggiare tutto non ci fa mangiare nulla. E a un certo punto dici, è talmente sovrabbondante questo buffet che devo prendere delle decisioni. Mangerò questo, questo, quest'altro, non posso mangiare tutto, non ho lo spazio per tutto. Allora, noi non siamo più abituati a tutto questo. Molto spesso noi siamo in balia delle cose che sentiamo, e a volte abbiamo ridotto anche la fede a qualcosa di sentire. Tante volte penso che la gente usi impropriamente questo termine: padre, credo di non avere più fede perché non sento più niente. Beh, se la fede dipende soltanto da quello che senti, sì, è vero, non ce l'hai più la fede. E se la fede è molto di più di quello che senti, beh, allora la fede ce l'hai e allora la devi usare. Ma anche in questo caso, che cos'è che guarisce questo mondo misterioso, interiore, affettivo che noi abbiamo? Qua lo so che molti di voi, magari lo fate anche per mestiere, mi direte, beh, ci sono le scienze umane, c'è la psicologia, sì sì, un aiuto, uno strumento, ma qui siamo nel grande mondo dell'esperienza della fede e della vita spirituale. Ricordatevi che ciò che tocca la materia del cuore, la nostra parte più affettiva, è la grazia di Dio. La grazia di Dio arriva dove non arrivano i nostri ragionamenti. La grazia di Dio riesce ad arrivare in delle zone del nostro mondo interiore irraggiungibili dalle nostre analisi. Allora io mi domando, che rapporto noi abbiamo con la grazia di Dio? La grazia di Dio che incontriamo nella confessione, ad esempio. La grazia di Dio che incontriamo nell'Eucaristia. La grazia di Dio che incontriamo in quella che è la nostra vita cristiana normale. Qualche giorno fa, ma non tradisco il segreto di nessuno se vi racconto questa cosa, ma ve la racconto perché potrebbe essere di edificazione per ciascuno di voi. Parlando con una persona a cui io tengo molto, mi diceva, per molti anni ho vissuto con un vuoto, e questo vuoto è diventata la causa di tutte le cose sbagliate che ho fatto dentro la mia vita. E mi sono interrogata tante volte: perché questo vuoto? Come mai avverto questo vuoto? E più o meno in successione me la sono presa con mio padre, con mia madre, con l'ambiente, con me stessa, con il mio corpo, con le persone che mi hanno amato, con quelle che mi hanno tradito. Insomma, ho cercato dei responsabili a questo vuoto. Ma dopo anni in cui ho pregato e ho chiesto al Signore di aiutarmi in questo, mi sono accorto che c'era qualcosa, un peccato, cioè un inciampo che era successo dentro la mia vita, che non avevo mai consegnato al Signore. Quando questa cosa l'ho messa nelle mani di Gesù e l'ho confessato, ho avvertito una liberazione che mi ha tolto completamente il peso di questo vuoto. Ora, se uno si va a confessare solo per sentire sollievo psicologico, avete sbagliato utenti. Noi non siamo degli psicologi gratuiti, no? Dove uno va là e dice: aggiustami un po' sta cosa. Anzi, quando qualcuno di noi comincia a giocare a fare queste cose fa danni, perché bisogna avere competenza per muoversi in un ambito simile. Ma quando tu hai capito il valore della grazia di Dio, ti accorgi che man mano che incontri un nodo, una fatica, un dolore e lo metti nelle mani del Signore, il Signore gradualmente ha il potere di guarirti. Allora tu devi fare quello che umanamente puoi fare, tutto quello che umanamente puoi fare lo devi fare. Ma devi anche ricordarti che senza la grazia di Dio tu rimani in ostaggio del tuo mondo interiore. È il mondo interiore il luogo della libertà vera, eh? Tant'è vero che quando una persona è libera interiormente, è libera sempre. Ma quando una persona è complessata interiormente, lo è sempre, anche se fuori c'ha tutta la libertà di questo mondo. Il blocco vero della nostra disperazione dipende dal fatto che il nostro mondo interiore molto spesso è paralizzato e noi non abbiamo capito il valore della grazia di Dio. Perché ci accostiamo all'Eucaristia? Perché siamo dei malati che hanno bisogno di una medicina. È come una persona che dice: io so che la cosa che mi guarisce è sentirmi amato. Io, cristiano, dove trovo l'amore più grande che esiste? In Gesù. E questo amore di Gesù, dove lo incontro? In un ragionamento? No, in un fatto. È l'Eucaristia il fatto di questo amore. Allora, tutte le volte che io mi accosto all'Eucaristia, mi accosto a un amore che mi guarisce. La domanda, lo sapete qual è? Ci credete, sì o no? Cioè, uno ci crede a questo. O prende l'Eucaristia, o si accosta all'Eucaristia, o celebra l'Eucaristia per abitudini, ma non perché ha capito che senza Cristo tu rimani in ostaggio del tuo mondo interiore. L'abbiamo capito, sì o no, che la questione fondamentale di una persona è il perdono? C'è un racconto che anche qua noi ce lo siamo presi semplicemente nella sua parte più superficiale. Un giorno Gesù è in una casa e sta parlando. Anche in questo caso il Vangelo non ci dice che cosa stava dicendo. Sappiamo però che la parola di Gesù creava le folle intorno a sé. E c'era così tanta gente che molti non riuscirono ad entrare dentro questa casa. Ma tra questi molti che non riuscivano ad entrare dentro la casa c'era un paralitico. Un paralitico che, se voi vi leggete bene il Vangelo, in tutto il racconto non fa un emerito nulla. Non chiede, non prega, non professa la fede, non dice voglio incontrare Gesù, niente, sta lì, è paralizzato, è proprio la condizione di uno che non riesce a fare niente, nemmeno a desiderare. Ma sapete qual è la fortuna di quest'uomo disperato? Amici che gli vogliono bene, la Chiesa è questo poi in fondo, quando trovi qualcuno che è disposto a portarti sulle spalle. C'è un'espressione molto bella che prima si usava tanto, no? La usavamo abusandone anche, ma secondo me è la traduzione più bella di questa immagine del Vangelo. Supplet ecclesia, cioè supplisce la Chiesa. Tu non ci riesci, la Chiesa ti prende sulle spalle. Ci sono quattro amici che si caricano la barella di quest'uomo e che cosa fanno? Provano a sfondare la porta d'ingresso, ma la gente non li fa passare. Provano a passare dalla finestra, ma non riescono a passare dalla finestra. Vanno dietro la casa, non riescono ad entrare dietro la casa.
1: Bellissimo questo concetto della Chiesa che supplisce te stesso, che poi è il concetto di comunità, alla quale noi, devo dire, siamo molto molto distratti, perché noi pensiamo che la Chiesa sia solo un fatto liturgico, quindi andare in chiesa, andare a messa, eccetera. Chiaramente i sacramenti sono fondamentali, ma la Chiesa è comunità. E quando tu entri in chiesa e ti ritrovi una comunità che ti aiuta, che ti sostiene, che è presente, puoi fare qualsiasi cosa. Puoi organizzare qualsiasi cosa, puoi come dire, creare per te stesso o per le situazioni più bisognose tutta una serie di attività che si rendono fattibili perché c'è qualcuno che ti aiuta a farle. La Chiesa è questo, è ecclesia, è stare insieme, è comunità. L'importanza di questo concetto, soprattutto dai giovani, è molto sottovalutato, perché si pensa solo che la Chiesa sia quel luogo fisico dove andare a precettare i propri sacramenti. Chiaramente lo è, ma se vissuta una tantum oppure solo per dovere domenicale, è chiaro che diventa un luogo estraneo dove perfino la Santa Messa diventa un momento che è, insomma, sta finendo, ecco, il cui tempo diventa piuttosto pesante. Perché? Perché non si vive nella realtà comunitaria, perché non entri e conosci tutti e saluti, abbracci e auguri, e benedici e canti e partecipi e tuo figlio è chierichetto, insomma non sei parte attiva, quindi come parte passiva la vivi con una lentezza e anche forse con una pesantezza che appartiene al rito, poi alla ritualità della cerimonia, perché le cerimonie, chiaramente la Santa Messa è una cerimonia, hanno un rito, e quindi questo vissuto tanto per viverlo diventa pesante. Quando tu entri in una chiesa e hai un parroco che conosci bene, con cui c'è confidenza, con cui puoi esprimere un tuo parere, un tuo giudizio, una tua anche una tua perplessità, oppure semplicemente una tua paura, un tuo, non in termini confessionali, in termini proprio di amico, che ti ritrovi quell'amico lì, che poi quell'amico lì è l'amico di tutte le persone parrocchiane, che diventano tue amiche perché fai parte del gruppo dei catechisti, del gruppo della Caritas, del gruppo della Croce Rossa, del gruppo degli Scout, dei gruppi che la Chiesa organizza per fare gruppo, per fare comunità, del gruppo corale, del gruppo catechisti, cioè c'è di tutto nella Chiesa. La Chiesa è una piccola città dove tu puoi trovare tutto, puoi trovare anche quella generosità di chi con cuore puro vuole darti qualcosa, vuole darti un po' di spesa, trovi la porta aperta. Questa è la Chiesa. E noi invece ci siamo oramai chiusi in quell'immagine sbagliatissima, equivoca, allarmante, perché allontana, di quella chiesa che è un luogo che appartiene solo al sacerdote e a qualche vecchietta che intorno a quel sacerdote sta lì a faccendare. Che peccato, che opportunità persa. Per chi è solo, per chi ha bisogno di sentirsi utile, per chi vuole ripristinare una relazione, per chi ha bisogno di avere un contatto, la Chiesa è sempre aperta. Ed è bellissimo questo concetto che ha espresso Don Luigi, perché la Chiesa interviene dove tu da solo non puoi. Diceva, faceva l'esempio, quattro portano una barella. Chi sono questi quattro? Quattro volontari di una comunità, spesso ecclesiale o di gruppi ecclesiali, che fanno per te quello che da solo tu non puoi fare. Hai bisogno della Chiesa. Continuiamo.
0: Geniali, in maniera creativa, si arrampicano sul tetto, aprono il tetto, calano quest'uomo dal tetto finché non lo portano.

0: davanti a Gesù. Ecco, quando qualcuno vi dice che cos'è la pastorale, è il tentativo di portare chi è lontano davanti a Cristo in tutti i modi possibili che noi possiamo immaginare, essendo disposti anche a scoperchiare il tetto, a fare danni in casa di questo poveretto. Ma sapete che cosa succede quando calano quest'uomo davanti a Gesù? Dice il Vangelo che Gesù, vedendo la loro fede, non quella di quell'uomo che non ce l'ha la fede, gli disse: ti sono perdonati i peccati. Tutti rimangono scandalizzati da questa espressione. Come fa questo a perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. In fondo hanno ragione, ma non hanno ancora capito che Gesù è il figlio di Dio. Allora Gesù prende a pretesto questa cosa e gli dice: ma secondo voi è più facile dire a una persona ti sono perdonati i peccati oppure alzati e cammina? Ora, affinché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati su questa terra, dico a te, si rivolge a quel paralitico, mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Finalmente quest'uomo fa qualcosa, perché gli obbedisce, si mette in piedi, prende il suo lettuccio e va a casa. Ma sapete perché Gesù ha fatto questo miracolo? Per dimostrare che l'aveva già fatto il miracolo, perdonandolo. Che cos'è che ci fa disperare in questa vita? La mancanza di perdono. Noi abbiamo smesso di volere incontrare il perdono nella nostra vita. Noi non ci siamo più accorti di quanto siamo bisognosi di essere perdonati. Di far entrare cioè un principio di grazia, di amore dentro di noi che ci liberi da una prigione che ci portiamo dentro. Perché quando il Signore entra dentro di te, tu sei libero, e se il Figlio ti ha liberato, tu sei libero veramente, e va bene anche se stai su una sedia a rotelle, tu sei libero, e va bene anche se tu ti porti tutta la fragilità di questo mondo, tu sei libero, perché la libertà che ti ha ottenuto Gesù non te la può togliere nessuno. Allora, noi possiamo liberarci dei nostri pensieri? No, ma possiamo convertirli. Possiamo liberarci della nostra parte affettiva, emotiva? No, ma possiamo convertirla. Quando il perdono abita la nostra quotidianità, quando la grazia di Dio abita la nostra quotidianità, noi smettiamo di essere dei disperati. Allora, mi piace pensare questo, vedete che quando uno dice che Gesù non sapeva più come fare per trovare immagini che convincessero rispetto a questa prospettiva di misericordia. Voi sapete che nel Vangelo di Luca, sempre, per tentare di cambiare il cuore indurito degli scribi e dei farisei che lo stanno ascoltando, che non sopportano che lui sta mangiando a casa di un peccatore. Però da una parte dobbiamo essere anche molto contenti se questa gente ha fatto resistenza, perché Gesù, per convincerli, si è dovuto inventare le tre più belle parabole della misericordia che noi conserviamo nel Vangelo: la pecorella smarrita, la dracma perduta e il figlio il prodigo. Sono tutte raccontate una dopo l'altra per cercare di convincere questa gente a cambiare prospettiva rispetto al perdono e alla misericordia. Ora, qual era la questione fondamentale? Qualcosa che li fa innervosire ancora di più, perché dice: in verità vi dico, c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ora, tu pensi di essere giusto? Allora Gesù non è venuto per te. Tu pensi di essere un peccatore? Tu sei quella pecorella smarrita, tu sei quella moneta perduta, tu sei quel figlio il prodigo. Tu, Gesù sta parlando di te. E sapete qual è la questione fondamentale di quelle tre parabole? Che sono tutte e tre irragionevoli, irrazionali. E anche se io non sono nato in Abruzzo, ormai sono abruzzese per adozione, ogni volta che devo spiegare ad esempio la pecorella smarrita, allora una pecorella si smarrì, lui lasciò le 90 per andare a cercare. Ma secondo voi, ragionevolmente, quando una pecora ti ha fatto perdere tutto quel tempo, ti ha fatto impazzire e finalmente l'hai ritrovata, che cosa fai a quella pecora? arrosticini. Beh, in Abruzzo sarebbe la cosa più ragionevole, anche se una pecora non scappa sarebbe la cosa più ragionevole. Ma vedete, la cosa che colpisce è l'irragionevolezza, cioè il fatto che sto pastore è pazzo di amore per sta cavolo di pecorella, se la carica sulle spalle tutto pieno di gioia, non la riporta nel gregge, va e chiama gli amici dicendo: facciamo festa perché ho ritrovato la mia pecora preferita. È una cosa irragionevole, ma è l'esperienza della grazia e del perdono. Sapete perché si chiama grazia? Perché non è un diritto, è un imprevisto. Immaginate questa donna che impazzisce in tutta casa con l'aspirapolvere, tenta in tutti i modi di ritrovare questo soldo che si sarà ficcato dentro le pieghe del pavimento o si sarà messo da qualche parte, e per tutta la giornata cerca e non trova questa moneta, e quando trova sta moneta, la cosa più ragionevole qual è? Adesso la spendo tutte le cose che voglio, me li vado a consumare questi soldi. Chiama le vicine di casa: oh, ho ritrovato finalmente questa moneta preziosa. La gioia di questo padrone che ritrova. E ancora, nella parabola del figlio il prodigo, vedete, la cosa che colpisce, lo sapete qual è? Non che uno sbagli e se ne vada da casa, non che un figlio sia ingrato e che spenda tutti i soldi dei genitori per fare i suoi porci e comodi, questa è cronaca, succede costantemente. Ma la cosa che colpisce è che quando questo ragazzo tocca il fondo e decide di tornare a casa, opportunista com'è, che fa il ragionamento: ho finito i soldi e vado a casa da mio padre, gli dico: va bene, non faccio più il figlio, mi paghi come un operaio. Bella, no? Come conversione. Quando ancora era lontano, dice il Vangelo, lo vide e gli corse incontro. Ora, vi chiedo di ragionare un attimo, mettetevi dalla parte di questo figlio il prodigo, che tutto con la coda tra le gambe sta tornando a casa e che mentre si sta avvicinando a casa da lontano vede la sagoma di qualcuno che sta correndo verso di lui, e man mano vede che questa persona che sta correndo la conosce. Chi è questa persona che corre con una foga pazzesca? È suo padre. Secondo voi che cosa gli è balenato nella testa quando sta vedendo il padre correre verso di lui? Ora mi ammazza. E invece lo abbraccia, lo bacia, non gli fa finire tutto quel discorso che c'aveva, gli mette l'anello al dito, le scarpe ai piedi, fa fare una festa. È una grazia, è inaspettata. Sapete perché siamo disperati? Perché noi viviamo come discepoli degli ormai, ma la grazia di Dio ci ha salvato dagli ormai. Noi siamo uomini e donne di speranza, perché il Signore è sempre disposto a farci grazia, a darci quel perdono che ci consegna di nuovo la libertà di cui abbiamo bisogno. Allora vedete, la solitudine, i pensieri, le emozioni, non so se ci avete fatto caso, sono i tre alfabeti che usa il demonio. Quando il demonio vuole farti male, ti fa sentire da solo. Quando ti vuole tormentare, ti mette in un loop di pensieri negativi. Quando vuole condurti a sbattere contro un muro, ti fa sentire sensazioni negative. Bisogna stare sempre molto attenti a riconoscere quando è la grazia di Dio e quando è il male. Questi tre.
1: Ecco, questo è un approfondimento che dobbiamo fare con un discernimento costante di ciascuno di noi, perché vedete, la tentazione, il male ci porta sempre a pensare o che siamo nel posto sbagliato, che stiamo facendo la cosa sbagliata, o che non vale la pena farlo, o che è meglio non farlo, o che ci sono milioni di problemi per cui non farlo. o non fare quella cosa o non dire quella cosa. E il punto è che poi non fare ciò che si vorrebbe ci pone in questo stato di solitudine che è l'anticamera della disperazione, dell'avvilimento, della rassegnazione, quando va bene, perché quando è disperazione già è tardi. Quindi non dobbiamo assolutamente cedere, è importantissimo, Sant'Agostino ce lo diceva sempre, di mantenere sempre lo spirito vigile e con gli occhi rivolti verso Dio, perché la grazia di Dio è l'unica luce che abbiamo per allontanarci da tutto questo, che è continuo ed è costante. Un pensiero poi che arrovella, negativo, che arrovella il cervello, ritorna fino a diventare un pensiero abitudinario, presente, e che poi condurrà l'azione conseguenziale, perché il pensiero è collegato all'azione. Quindi pensare costantemente a qualcosa, poi negativo o positiva che sia, chiaramente, ma nel caso in cui sia negativa, diventa la tua azione, che diventa il tuo destino. Il tuo destino, e questo lo diceva Aristotele, il tuo destino non è un fato che decidono gli altri. Certo, le cose, quelle che tu non ti aspetti, come possono essere le malattie o gli incidenti, che ne so io, accadono nella vita, lì alzo le mani, ma ci sono diversi atteggiamenti invece che riguardano la vita di tutti i giorni, che determina il destino di quella giornata, perché la tua azione è conseguenziale a quello che tu sei e stai pensando, e quindi determina appunto l'azione finale, dunque il destino di quella giornata, di quel contesto, di quella persona, di quella relazione, eccetera. Come allontanare pensieri negativi ce lo sta insegnando bene il Don Luigi, e naturalmente la prima cosa è la grazia di Dio, essere sempre nella grazia di Dio, perché questo veramente ci comunica la meraviglia di uno stato felice, di uno stato speranzoso, di una luce che c'è sempre al di là delle problematiche o generali o quotidiane, che ciascuno di noi ha. Quello è inevitabile, quello nessuno ci può garantire che domani, che è un altro giorno, non sarà foriero di brutte notizie o di cose che non avremmo mai voluto vivere. Nessuno ce lo può dire questo, però uno stato di grazia che ci permette di credere che qualsiasi cosa ci succede, io so che c'è Dio, so che c'è Lui, so che posso confidare in Lui, e con Lui e a Lui prego o per intercessione di Maria costantemente, questo già mi dà innanzitutto la certezza che non sono solo, e questo ce lo diciamo tante volte ma non basta mai ripeterlo, e poi la certezza, oltre che non sono solo, la certezza che Dio mi aiuterà, che Dio c'è, che Dio, che sia fatta la sua volontà, e secondo la sua volontà tutto sarà giusto, avrà una sua logica. Quando succede un fatto negativo nessuno è in grado di capirla questa logica, neppure l'uomo più fedele, ma confido in questa logica, so che ce n'è una, so che Dio sa, e quindi va bene così. Così dobbiamo pregare sempre, per avere una nostra assoluta identità cristiana, cattolica, credibile anche per gli altri. Concludiamo con Don Luigi.
0: Questi tre luoghi possono essere luoghi di speranza o luoghi di disperazione. Arriviamo all'ultimo luogo dove noi possiamo sperimentare la disperazione o la grazia. Ed è il luogo delle relazioni. Che cosa significa? Significa che noi strutturalmente siamo delle creature relazionali. Tutto il bene o il male passa sempre attraverso le relazioni. Cioè, se è vero che è una grande disperazione la solitudine, c'è una disperazione che passa a volte attraverso delle relazioni sbagliate. Avete presente quando una persona si sente sempre usata? Cioè è in relazione con qualcuno, ma perché vengono a prendere e basta. O quando tu non ti senti mai all'altezza, o quando, per usare un termine contemporaneo, tu vivi in dei rapporti tossici. Quindi manca la gratuità e tu

0: utilitarismo, è uno sfruttare il prossimo, è un fargli male. Quando una persona vive delle relazioni sbagliate, se io mi trovo in un contesto dove le relazioni non funzionano, io sono un disperato. Ma io faccio parte di questo movimento ecclesiale, io faccio parte di questa esperienza, di questa parrocchia, di questa comunità. Guardate che un movimento ecclesiale può coltivare delle relazioni tossiche. Una parrocchia può essere un luogo relazionalmente tossico. Una comunità religiosa può coltivare una vita tossica. Significa che le relazioni non fanno passare il bene, ma fanno passare il male. E quando tu vivi in un contesto relazionale dove non passa più il bene ma passa il male, tu sei disperato. Cioè, io sono in una famiglia e invece di essere felice è proprio perché sono infelice che sono in quella famiglia. Io mi sono fatto frate, suora, vado in un convento, in una situazione religiosa, quel luogo dovrebbe santificarmi, è un luogo di martirio e basta. Io faccio parte di una parrocchia, di una comunità, di un movimento e invece di sentirmi aiutato mi sento giudicato, maltrattato, usato, messo da parte, abusato in tutti i sensi. Insomma, le relazioni sono una questione molto seria. Ecco, c'è una parola che può fare la differenza, sì. Quando una persona fa esperienze sbagliate di relazione, la sua reazione più semplice è indurirsi. E quando tu ti indurisci, il tuo cuore non funziona più. Che cosa significa? Che tu vedi tutto, ma non senti più nulla, non ti coinvolgi più in nulla. È come se c'hai costantemente distanza. Ti sei chiuso perché hai sofferto, o ti sei chiuso nel tuo egoismo, o ti sei chiuso nel tuo utilitarismo. Ti sembra di star bene, ma tu sei un disperato, perché nel cuore di pietra tu non senti più niente della vita, nemmeno la speranza. È vero che non senti più il dolore, ma non senti nemmeno più la gioia. Che cos'è che ci guarisce? Cominciare a coltivare la compassione, cioè amare gratuitamente quello che il Signore ci mette davanti. Vedete, se la preghiera è coltivare la presenza di Dio, se la parola di Dio raddrizza i miei pensieri, se la grazia di Dio mi libera interiormente, la carità, cioè l'amore gratuito, l'amore che non ha un utile, l'amore basta, il mettersi a servizio, il fare del bene gratuitamente senza pensarci, amare quello che il Signore ci mette davanti senza nessun tornaconto, ci guarisce nelle nostre relazioni. Non a caso io ho visto tanta gente cambiare vita quando hanno fatto esperienze vere di servizio. Insomma, sono partiti come i cavalieri pensando di andare in ospedale a salvare i malati, e poi si sono accorti che i malati hanno salvato loro. Sono andati in carcere dicendo andiamo a fare del bene ai carcerati, e poi si sono accorti che la più grande carità l'hanno ricevuta loro dai carcerati. Siamo andati a cucinare per i poveri, e poi ti accorgi che i poveri ti hanno salvato la vita. E cioè, quando la parola di Dio ci dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, non sta usando una frase fatta, sta dicendo che una persona torna ad avere speranza quando comincia di nuovo a donarsi. Se tu ti doni, ritrovi la speranza. Ora, per chi un po' mi segue, mi conosce, c'ha la pazienza di mettersi ad ascoltare le troppe parole che dico in giro, sa che in fondo io giro e rigiro su quello che reputo essere il minimo sindacale della vita cristiana. E cioè, io ho fatto tutta questa strada per dirvi cosa? Quello che sapete già, quello che avete già, ma forse abbiamo bisogno che qualcuno ce lo annunci di nuovo. Volete una vita che porti di nuovo speranza nelle cose di ogni giorno? tornate a pregare, tornate a leggere il Vangelo, tornate ad accostarvi alla grazia di Dio, tornate ad amare. Queste quattro cose che la Chiesa annuncia da 2000 anni sono il grande muro che tiene lontano da noi la disperazione. Chi vive avendo capito queste quattro cose, io ho solo perso un po' di tempo tentando di mostrarvele da un altro punto di vista, ma chi le vive ha trovato la speranza, perché ha trovato Cristo, perché in fondo Gesù è questo che ci ha chiesto di fare. Allora, permettetemi che tutto quello che vi ho detto diventi una parola, una preghiera anzi, una preghiera che la usiamo sapendo che probabilmente l'avrà pregata anche Gesù, perché Gesù pregava con i salmi erano la preghiera del Pio israelita, e Gesù certamente avrà pregato anche questo salmo, quindi nell'ascoltarlo sappiate che è stato in bocca a Gesù anche questo salmo. Ma sentite come fa la sintesi di una vita piena di speranza. Salmo 36. Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fai il bene, abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia del Signore ed Egli esaudirà i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti, faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra. Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame saranno saziati. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione, dà in prestito, per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona mai i suoi fedeli. Grazie.
1: Bellissimo, rimango veramente sempre affascinata da quanto la parola di Dio è un balsamo all'anima, come dire, dà questa sensazione di assoluto riposo. L'anima mia riposo solo se in te, è veramente così. Sant'Agostino diceva un'altra cosa ancora che vorrei aggiungere a tutto quello che abbiamo ascoltato, proprio perché è di Sant'Agostino, che l'inquietitudine, cioè questa forma di non serenità che tutti viviamo molto spesso, non deve essere vista in maniera sempre negativa. Certo, se diventa disperazione, assolutamente sì, bisogna porre rimedio, ma l'inquietitudine, dice Sant'Agostino, è un'opportunità. Cioè, se vissuta così, i pensieri negativi e l'inquietitudine, che sono parte strutturale d'altronde della vita di ognuno di noi, della vita umana, e legati a questo senso di vuoto, alla mancanza di qualcosa, testimoniano però il desiderio di divino che l'uomo ha. Quindi l'inquietitudine può essere un'opportunità per ricercare, per ritornare ad ascoltare questo desiderio che magari invece abbiamo posto all'angolo. Non va combattuta di conseguenza.

Conseguenza va accolta, poiché in qualche modo ci segnala la necessità di un cambiamento interiore e la spinta verso l'alto. Ora, se così è, l'inquietudine è una risorsa, non è una cosa negativa, perché l'inquietudine diventa un'energia, un motivo, diciamo, una spinta, un vento che arriva per smuoverci a un certo punto, per cambiare le cose, perché nessuno vuole essere inquieto, vuole sentire la mancanza di qualcosa. Dunque, smuoviamoci, un avviso che il nostro mondo interiore ci sta parlando, ci sta dicendo non va bene, sono inquieta, quindi devo cambiare qualcosa e lo devo fare. E lo devo fare, è il Dio, è il modo per farlo, perché lui ci dà la risposta a tutto, è quella pace che l'accettazione di questo vuoto in qualche modo che vogliamo risolvere, perché noi lo sfuggiamo il senso di vuoto, la mancanza di qualcosa, però Sant'Agostino ci sta suggerendo che tale vuoto è strutturale, cioè fa parte della vita di ogni giorno e quindi il cuore, in quanto luogo della mancanza, manifesta l'infinito desiderando sempre qualcosa di più grande, qualcosa di più eccelso, di più grande di noi stessi. Quindi, ritornando a Sant'Agostino, nel libro 22esimo, analizza i mali terreni che sono le malattie, le guerre, definendo la vita come un inferno sulla terra. Ma questo pessimismo, però, nel caso suo, è bilanciato dalla speranza e dalla visione di beni terreni. Quindi, non bisogna lottare contro i brutti pensieri sostanzialmente o contro l'inquietudine, perché lottarli significa in qualche modo averli sempre presente. Invece bisogna accoglierli, poiché è attraverso la loro accettazione che si ritrova una propria strada. La soppressione della negatività, cioè non ci devo pensare punto e basta, non è una soluzione, è la trasformazione dell'inquietudine, quindi della negatività, in un'opportunità di crescita spirituale e di ricerca interiore. Mi piaceva concludere con questo, diciamo, moto psicologico che dobbiamo imporci per guardare al pensiero negativo come a qualcosa che appartiene, strutturale alla vita, ma l'accettazione di questo produce l'effetto della trasformazione, perché è una spinta per evolverci e spiritualmente donarci sempre di più al nostro Signore. Io vi ringrazio per essere stati con me, è sempre bello poter approfondire anche in una nota psicologica, lo faremo anche la prossima puntata, ci sarà un intervento di uno psicoterapeuta che ci consente ancora una volta di guardare a tutte le sfaccettature della nostra psiche, della nostra anima, la quale noi dobbiamo tendere sempre per elevarci spiritualmente, vivere quella gioia di cui ci ha parlato Don Luigi, che è la gioia di Dio. Grazie per essere stati con me, alla prossima puntata e buona preghiera adesso.

il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili, e poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio.

e quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risentono le relazioni e quindi da lì poi nascono i conflitti e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore, il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon pomeriggio carissimi, benvenuti in questo momento di adorazione eucaristica. In questo momento ci troviamo davanti a te, Signore Gesù, siamo raccolti davanti a te, che sei presente, sei vivo e vero, ti manifesti davanti a noi sotto la specie di pane eucaristico. Noi ci raccogliamo oggi davanti a te, veniamo davanti a te con il nostro cuore, con i nostri carichi, con i nostri pesi. Veniamo davanti a te, Signore Gesù, innanzitutto per dirti grazie, grazie Signore Gesù, infinitamente grazie per tutto quello che ho, per tutto quello che sono, per tutto quello che mi hai reso. Ti rendo grazie e ti lodo, Signore Gesù, ti benedico, perché hai compiuto tutto in maniera perfetta. Le tue opere sono meravigliose, Signore Gesù. Tu sei grande, Signore Dio, tu sei buono, tu sei misericordioso, tu non guardi ai miei peccati, tu non guardi alla mia condizione umana, una condizione di peccatore, di persona poco giusta. Ecco, tu guardi il mio cuore, è lì che mi ami ed è lì che mi aspetti, e mi aspetti sempre a braccia aperte, con cuore aperto, per riempirmi del tuo amore, per riempirmi delle tue benedizioni, per riempirmi di te, Signore Gesù. Io davanti a te sento che solo tu mi basti, solo tu mi basti, Signore Gesù, non ho più bisogno di nulla, non ho più bisogno di niente, perché solo tu mi basti. Tu sei il Signore della mia vita, tu sei mio Padre e tu mi ami di un amore infinito, straordinario. Sento questo amore bruciarmi nel petto, Signore Gesù, sento questo amore invadere il mio intimo, arrivare fino alle mie viscere e da lì esplodere in un canto di gioia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché a me, tuo servo piccolo, ti sei manifestato. A me e a tutti noi, Signore Gesù, ti sei manifestato, non in una potenza eclatante, ma ti sei manifestato nella fragilità di un'ostia, di un pane che ha l'apparenza sempre fragile, piccolo, ma c'è dentro tutto, perché ci sei tu, Signore Gesù. La sua grandezza, la sua dolcezza, la sua bontà non si possono descrivere. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie per tutto. Grazie, Signore Gesù, per il dono della vita. Grazie, Signore Gesù, per il dono della salute, per il dono della famiglia, per ogni cosa che ho, perché è tutto merito tuo, Signore Gesù. Tutto quello che ho, tutto quello che sono, è merito tuo. Tu mi hai dato questa possibilità e io oggi lo voglio offrire a te, Signore Gesù. Lo voglio donare a te. Sì, Signore Gesù. Non voglio attaccarmi ai beni materiali, non voglio essere legato alla mondanità, ma voglio unirmi interamente a te, perché tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei la perla preziosa,

quel che conta veramente. Sì, Signore Gesù, tu sei quel gran tesoro che tutti cercano sulla terra e che non possono trovare finché si è attaccati a qualcosa di materiale. Stacci vicino, Signore Gesù, permetti che il nostro cuore sia per te, finché tu possa entrare. Soprattutto tocca i cuori di tutte le persone che sono lontane da te, tutte quelle persone che non credono, tutte quelle persone che non amano, che non sperano, tutte coloro che non ti conoscono, affinché toccati dal tuo amore, toccati dalla tua grazia, toccati dalla tua misericordia, possano convertirsi e credere. Vieni, Signore Gesù, inondaci del tuo Santo Spirito, affinché possa invadere e aprire le nostre menti, il nostro cuore all'amore, possa aprirci gli occhi e riconoscere la strada del bene da quella del male, riconoscere una via buona da una via non buona e soprattutto darci la grazia di compiere scelte sante. Vieni, Spirito Santo, vieni, tocca col tuo dito i nostri cuori, tocca col tuo dito la nostra mente, illuminaci, guidaci, proteggici, difendici dalle tentazioni, aiutaci a seguire la strada che Dio ha tracciato per noi, a superare ogni ostacolo, ad essere forti. Tu sei il nostro paraclito, il nostro difensore. Allora aiutaci e difendici da ogni male, da ogni insidia, da ogni tentazione, anche dalla più subdola, affinché la riconosciamo. Fa che i nostri occhi siano attenti, attenti alla tua voce, attenti al tuo amore, e che possiamo superare ogni difficoltà, ogni ostacolo con una certa agilità e correre così spediti verso te, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Signore Gesù, ti ringraziamo, sei presente vivo e vero davanti a noi. Accoglici, Padre, accoglici così come siamo, accoglici con i nostri problemi, con i nostri errori, con le nostre difficoltà, con i nostri pesi, accoglici e donaci la grazia di una vita semplice, di una vita umile, ma ricca del tuo amore, ricca della tua gioia. Sì, Signore Gesù, noi ci riconosciamo fragili e ci riconosciamo che siamo bisognosi del tuo amore, questo tuo amore che ci nutre, questo tuo amore che ci sazia, questo tuo amore che ci rende simili a te. Trasforma i nostri cuori in cuori di carne, in cuori che sanno amare, in cuori che sanno perdonare. Quando la nostra fragilità torna nuovamente a bussare forte al nostro cuore, quando sbagliamo, quando cadiamo e quando ci sentiamo stanchi e oppressi, ecco, infondi nei nostri cuori la speranza del tuo amore, la speranza del tuo perdono, della tua misericordia. Ricordaci che tu ci aspetti, tu sei lì che ci aspetti. Sei lì per noi, Signore Gesù. Sei lì per noi. Aiutaci a correre verso di te, Padre. Aiutaci ad andare dritti per questa strada. Amen. Adesso, carissimi, continuiamo la nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te, davanti alla tua maestà, davanti alla tua infinita misericordia. Vogliamo chiederti perdono, Signore Gesù. Davanti a te presentiamo i nostri errori, i nostri tumulti interni, le nostre fragilità, i nostri fallimenti. Ti chiediamo perdono, Signore Gesù. Noi sappiamo che la tua misericordia è grande, il tuo amore è grande per noi. E noi ci appelliamo alla tua misericordia, Padre, affinché possiamo essere perdonati per i nostri sbagli, per le nostre pochezze, per tutte quelle volte che non abbiamo amato come avremmo dovuto amare, per tutte le volte che abbiamo trattato male qualcuno, per tutte le volte che non abbiamo perdonato. Perché ti chiediamo perdono, Signore Gesù, per tutte le volte che non ti abbiamo riconosciuto nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. Davanti a te, Signore Gesù, ti chiediamo di aprire il nostro cuore, di dilatarlo affinché il tuo amore

forza invaderlo e dentro di noi possa nascere quella fiducia, quella speranza, quella forza che ci porta a te, che ci porta a vivere uniti a te, che ci porta a restare accanto a te. Noi siamo bisognosi del tuo amore, noi siamo bisognosi di te, Signore Gesù. Oggi veniamo a te per attingere a questa sorgente infinita di amore, di pace, di consolazione, perché il tuo cuore è per noi una sorgente infinita di bene, una fonte infinita di misericordia. Davanti a te ci inchiniamo, Signore Gesù, ti riconosciamo come Signore e Padre, riconosciamo la tua maestà, Signore Gesù, riconosciamo il tuo amore e ti ringraziamo ancora per averci chiamato davanti a te a vivere questo momento. E soprattutto ti ringraziamo perché davanti a te riceviamo la tua luce, davanti a te riceviamo il tuo amore, davanti a te ci riempiamo di questa, di questo amore, di questa misericordia. Ecco, Signore Gesù, oggi vogliamo presentarti anche tutti i nostri fardelli, i nostri pesi, i nostri errori. Ti presentiamo, ecco, tutto ciò che rallenta il nostro cammino. Vogliamo presentarti le nostre suppliche, ma vogliamo anche presentarti le suppliche di coloro che non sono presenti, di tutti quelli che ci hanno chiesto delle preghiere, tutti coloro, Signore Gesù, che non sanno e che non conoscono questa fonte inesauribile d'amore che sei tu. Tu hai detto: venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io vi darò il ristoro. Ecco, Signore Gesù, che davanti a te noi ci chiediamo questo ristoro, chiediamo questo amore che ci rigenera e che ci dà una forza, che dà una speranza alle nostre fatiche. Stendi la tua mano, Signore, guariscici, consolaci, rialzaci. Davanti a te, Signore Gesù, affidiamo tutti coloro che non hanno pace, tutti coloro che vivono nella disperazione. In modo particolare ti affidiamo tutti quei popoli che vivono nel tormento, nel terrore, nelle minacce di bombardamenti e di una guerra assai dolorosa e pesante. Ti preghiamo, Signore Gesù, dai speranza ai loro cuori, ma soprattutto ferma la guerra, fermala. Stendi la tua mano, Signore, sui potenti e permetti che ci sia la pace nel mondo intero. Permetti anche che questa pace possa arrivare nei cuori di ognuno di noi, possa arrivare nei cuori di tutti. Dona la pace a chi vive una situazione difficile, a chi sta male, a chi ha commesso un errore grave e ora si trova davanti a sé delle conseguenze molto amare, molto dolorose. Dona conforto, Signore Gesù, a chi piange, luce a chi vive nel buio, rifugio a chi è oppresso dalla paura. Rendici degli strumenti nelle tue mani affinché possiamo portare pace, possiamo portare amore, possiamo portare consolazione a chi ne ha bisogno. Ti affidiamo la Chiesa oggi, Signore Gesù, affinché resti fedele al Vangelo, resti fedele all'amore, resti fedele a questa buona notizia che deve espandersi in tutto il mondo. Donaci una Chiesa forte nella prova, una Chiesa umile, una Chiesa misericordiosa. Benedici il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i consacrati, le consacrate. Rinnova nel tuo spirito d'amore e di verità tutti coloro che collaborano per l'evangelizzazione e per il bene della Chiesa. Ti affido tutte le famiglie, Signore Gesù, tutte le famiglie di questa terra. Guariscili, guarisci le loro ferite, unisci i cuori diversi, porta speranza dove c'è scoraggiamento, aiuto dove c'è bisogno,
soprattutto, Signore Gesù, è una pace a tutti quei cuori, quelle famiglie, quelle anime che cercano un'altra via, cercano una via di fuga e trovano a loro modo nella separazione un motivo e poi di rifugio. Aiuta tutte queste coppie, Signore Gesù, non permettere che le famiglie vengano distrutte. Dona consolazione e forza a chi ne ha bisogno e dona dei figli, Signore Gesù, a tutte quelle coppie che vi stanno cercando con ardente fervore. Ti affido, Signore Gesù, chi vive nell'abbandono, i malati, i sofferenti nel corpo e nello spirito, ti affido i carcerati, ti affido tutti coloro che lottano contro un problema serio. Soprattutto, Signore Gesù, ti affido a tutti coloro che lottano contro una malattia grave, affinché possano trovare una cura, una consolazione, una speranza per andare avanti. E dona consolazione e speranza anche ai familiari che tante volte cadono nella disperazione, afflitti dalle prove. Voglio affidarti, Signore Gesù, ora tutte le intenzioni che sono giunte ai nostri canali, tutte quelle preghiere che ci arrivano attraverso WhatsApp, attraverso Facebook o altri canali, affinché tu, Signore, ora li possa raccogliere e possa donare ad ognuno di loro un po' di pace, un po' di consolazione. Ti affido anche tutte quelle intenzioni che non vengono espresse, tutte quelle che restano nel proprio cuore, ma che tu sai e conosci. Benedicili, Signore Gesù, benedicili. E dà una possibilità a tutti di sperimentare il tuo amore e la tua grazia. Ora voglio affidarti, Signore Gesù, queste intenzioni che sono giunte ai nostri canali, e dirti, Signore Gesù, ecco, ora io li metto nelle tue mani, provvedi tu, Signore Gesù, pensaci tu. Noi li mettiamo nelle tue mani, tu sai cosa abbiamo bisogno, ciascuno di noi, ancora prima che te lo chiediamo. Tu conosci tutto di noi. E allora, Signore Gesù, ora provvedi tu per Francesca da Cuneo, che chiede una preghiera per la sua famiglia, che a causa di problemi ecco, sta attraversando un periodo molto buio, affinché possa avere un susseguirsi di belle notizie e dare una forza, anche perché si sente esausta nel combattere. Una preghiera per la guarigione della moglie di Armando da Salerno. Una preghiera per Maria da Cantù e per Luigi e Maria, questa coppia che domani festeggia 53 anni di matrimonio. Dona forza anche a Patrizia, ad Anna, che è grave in ospedale a Modena. Idea Galeazzo da Saronno chiede preghiere per Valentina, ecco, una ragazza che ha poca voglia di studiare e che probabilmente quest'anno sarà bocciata. Ecco, chiede di intercedere presso Maria Santissima affinché tu possa aiutarla, Signore Gesù, a prendere delle decisioni giuste per il suo futuro. E ci affidiamo anche tutti quei ragazzi, tutte quelle ragazze, ecco, che si trovano ora ad affrontare degli esami, la maturità e quant'altro, affinché non abbiano mai paura, ma possano affidarsi a te e allo studio, affinché, ecco, possano avere delle menti sempre aperte all'amore, possano avere delle menti aperte e trovare sempre la via giusta per i loro problemi, per il loro futuro, per qualsiasi cosa. Dona luce a questi ragazzi, Signore Gesù, te affido con tutto il cuore, affinché trovino veramente delle vie adeguate ad ogni loro scelta. Ecco, ti affido ancora Lidia Cagliazzo, che ci chiede anche una preghiera per Martina, 7 anni, che a causa di colpi di freddo sono pericolosi per il suo broncospasmo, che ha problemi, ecco, anche di ossigenazione, perché ha avuto, ecco, delle ricadute, quindi affidati affinché possa guarire e stare bene, Signore Gesù. E voglio ora mettere nelle tue mani tutti quei cuori, Signore Gesù, tutti quei cuori stanchi, tutti quei cuori affaticati, tutti quei cuori che chiedono pietà.

donne che non hanno più la forza di alzare le braccia, di chiedere aiuto, ma che hanno fortemente bisogno di preghiere, hanno fortemente bisogno di te, Signore Gesù, ma non conoscono le vie, non conoscono la strada. Aiutale, Signore Gesù, aiutale a stare bene, aiutale a guarire, aiutali in ogni loro necessità, tu che conosci tutto. Ascoltali, Signore Gesù, ascolta quel grido silenzioso che non viene espresso con la voce, col pensiero, ma che resta nel cuore. Dona pace, Signore Gesù, dona pace al mondo intero, dona speranza, dona forza. Soprattutto, Signore Gesù, aiuta, ecco, tutte quelle persone che si trovano in quella fase, che stanno per terminare la propria vita terrena, affinché possano convertirsi, possano chiedere perdono dei propri peccati ed essere salvati, Signore Gesù, tu sei ricco d'amore, ricco di misericordia. L'amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Questo tuo amore, Signore Gesù, oggi tocca il mio cuore, oggi tocca la mia vita e tocca la vita di ognuno di noi. Questo tuo amore oggi ci consola, questo tuo amore ci guarisce, ci fortifica, questo tuo amore ci fa stare bene. Desideriamo sperimentarlo ogni giorno, desideriamo sperimentarlo sempre, soprattutto desideriamo sperimentarlo quando la nostra vita si trova in piena tempesta, quando la prova ci affiacca, ci stanca, ci deprime. Stendi la tua mano sempre su di noi e rialzaci, Signore Gesù, tutte le volte che cadiamo, liberaci da quel tumulto, da quel mare in tempesta che è dentro di noi. Placa quel vento forte che ci sbatte, che ci stanca davvero tanto. Dona pace al nostro cuore, Signore Gesù. Dona serenità. E fa che noi possiamo trovare sempre, sempre, sempre in te quella forza, quella speranza, quella pace di cui abbiamo bisogno. Perché la nostra anima ha bisogno di te, perché la nostra anima ha bisogno di restare in comunione con te, di restare unita a te. La nostra anima ha bisogno di sentire il profumo della tua grazia, il profumo del tuo amore, quel profumo che inebria, quel profumo che invade, quel profumo che ci fa stare bene e ci riempie la vita di gioia. È bello stare accanto a te, Signore Gesù, è bello rimanere vicino a te, è bello sentire questo amore, questa pace, sperimentare questa grazia, sperimentare questa tua carezza. E noi accanto a te vogliamo restare sempre, non solo in questo momento in cui lo siamo fisicamente, o anche attraverso la TV, attraverso i canali social, ma vogliamo restare accanto a te sempre, ovunque ci troviamo, perché tu sei ovunque, Signore Gesù, ma soprattutto tu vivi e abiti all'interno del nostro cuore. Allora tutte le volte che vogliamo noi possiamo entrare in comunione con te, tutte le volte che vogliamo, Signore Gesù, tutte le volte che desideriamo noi possiamo entrare in sintonia con te, possiamo sentire e sperimentare la tua voce, la tua grazia, la tua consolazione, il tuo amore. E allora donaci questa grazia, donaci questa forza, aiutaci a restare sempre in comunione con te. Aiutaci, Signore Gesù, a restare sempre uniti alla tua presenza. Aiutaci a lodarti, a ringraziarti continuamente, ad accoggerci continuamente della tua presenza. Quale dono di grazia è più grande di questo? Quello di restare in comunione con te, di vivere la nostra vita in comunione con te, in perfetta sintonia con te.
trasforma la nostra vita in

nella preghiera costante. Aiutaci ad offrirti tutto quello che siamo, tutto quello che facciamo quotidianamente. Aiutaci ad offrirlo a te. E aiutaci a chiedere perdono tutte le volte che sbagliamo. Aiutaci anche a rialzarci, Signore Gesù, tutte le volte che cadiamo. Soprattutto aiutaci a credere e a sperare sempre e a non perdere mai questa fiducia, a non perdere mai questa speranza che tu sei lì presente, che tendi la tua mano, le tue mani su di noi, non una ma tutte e due. Aiutaci a credere fortemente in questo. Aiutaci a credere, Signore Gesù, che tu sei accanto a noi, perché tante volte perdiamo questa speranza facilmente, ci abbandoniamo a noi stessi, ci abbandoniamo ad un oblio, ci abbandoniamo a qualcosa che non c'è. Invece no, Signore Gesù, perché tu sei accanto a noi e tendi la tua mano per rialzarci e darci forza. E allora aiutaci a sperare sempre, aiutaci quando la speranza diventa veramente un qualcosa di impossibile. Aiutaci a credere sempre in te, sempre in te, perché il tuo amore, perché la tua grazia, perché la tua misericordia non finiscono mai. Siamo noi che tante volte ci stanchiamo di chiedere aiuto o di chiederti perdono, come ci ricordava spesso il nostro amato Papa Francesco. Siamo noi che a volte ci stanchiamo, ma tu non ti stanchi mai di rialzarci, non ti stanchi mai di perdonarci, non ti stanchi mai di aiutarci, di tendere continuamente le tue mani verso di noi. Anzi, non desideri altro, non aspetti altro. Donaci questo desiderio forte di vivere sempre in comunione con te. Donaci questo desiderio forte di tendere anche noi le nostre mani verso di te, affinché possano unirsi, affinché il nostro cuore possa trovare pace. Grazie, grazie allora, Signore Gesù, per questa tua presenza silenziosa di oggi. Grazie, Signore Gesù, per questo sguardo d'amore che hai avuto e continua ad avere verso ognuno di noi. Grazie, Signore Gesù, per ogni parola che hai sussurrato al mio e al nostro cuore. E grazie, Signore Gesù, per la pace che oggi hai effuso nelle nostre anime. Questo spazio di esorazione tu ci hai accolti, ci hai ascoltati, ci hai visitato, hai toccato le nostre ferite, hai illuminato le nostre oscurità e hai rinnovato la nostra speranza. Ti benedico, Padre, ti lodo, ti ringrazio, perché sei sempre rimasto accanto a noi, sempre. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie. E come non ricordare anche e ringraziare anche Maria Santissima, Madre tua e Madre nostra, per tutte le grazie che intercede per noi, per tutto l'aiuto che ci dà, per tutta quella forza che è fondo in noi. Grazie, cara Madre, infinitamente grazie. E adesso, carissimi, siamo giunti alla conclusione del nostro momento di orazione. Dobbiamo ancora una volta lodare il Signore. Insieme diciamo: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimi, io vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione, ringrazio lo staff di Maria Vision che ha permesso questa diretta e ringrazio Dio Padre Onnipotente per tutte le grazie che fonde ogni giorno e continuamente in ognuno di noi. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, possa il Signore continuare a volgere il suo sguardo d'amore su ognuno di noi e benedire noi e i nostri cari, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: stai. Per questo voglio parlare al tuo cuore come non mai. Chiudi i tuoi occhi e non aver paura, non sarai più solo. Tu sei preziosa ai suoi occhi.
1: Tu sei preziosa ai suoi occhi.
0: Lui ti ama.
1: Lui ti ama.
0: Lui ti chiama.
1: Lui ti chiama.
0: Lui ti perdona.
1: Lui ti perdona.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace,

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi, nella parte conclusiva del tempo pasquale, nel quale ormai siamo introdotti, domenica sarà l'Ascensione, l'altra la Pentecoste, vogliamo davvero prendere il succo di tutto questo tempo che è la presenza di Gesù risorto nella nostra vita, vogliamo veramente fare spazio a Lui perché possa purificare e abitare il nostro cuore. Chiediamo con fiducia a Lui il perdono dei nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci rendi concittadini dei santi nel Regno dei Cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, Dio misericordioso, di sperimentare in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che celebriamo nei santi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa», e ci costrinse ad accettare. Parola di Dio.

0: Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama il suo popolo. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetri gli cantino gli inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Il Signore ama il suo popolo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo. Alleluia, alleluia. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore.

Allora vi dicevo, nel tempo, parte conclusiva del tempo di Pasqua, la Chiesa ci chiede ancora di disporre il cuore, di crescere nella fede, di assimilare la resurrezione di Cristo, questo grande mistero di vita, talmente bello che non ci crediamo, crediamo più facilmente alle cose che non vanno che alle buone notizie. E il passaggio per crescere nella fede e nella conoscenza oggi ci viene svelato, come anche nella domenica di ieri, cioè si comincia a parlare del Paraclito, che è un nome, diciamo così, non è una parola che è comune a noi, vuol dire avvocato, paracaleo vuol dire chiamato vicino, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che è colui, come era negli antichi processi, diciamo così, dell'epoca romana, che è vicino alla persona che deve difendersi e gli suggerisce le risposte giuste, gli dà le dritte per uscire nel modo più sapiente dalla situazione a volte problematica in cui è colui che consiglia. Allora questo apre a noi un senso bellissimo, cioè anzitutto che siamo noi, anche quando siamo molto credenti, anzi a maggior ragione, che diventiamo i protagonisti della nostra storia e delle vicende nelle quali siamo pienamente coinvolti con la nostra vita. Cioè Dio non si sostituisce, lo Spirito Santo non prende il posto nostro. Tante volte ascolto molte persone che dicono: ma vabbè, ma Dio facesse, Dio, ma io tanto ci pensa Dio. Ma che vuol dire questa frase? Non si può sentire una frase del genere, tanto ci pensa Dio. Cioè Dio ci dà gli strumenti, ci sta vicino, ci illumina la strada, ci dà la parola, ci dà i sacramenti, ci dà la forza, ci purifica, ci rialza, ma poi siamo noi che dobbiamo vivere. Non possiamo stare in un atteggiamento fideistico in un modo sbagliato. Il Signore ci chiede di avere fede, non di fare che tanto ci penserà, ma che non va questo, no? Allora veramente esaminarci su questo, cioè se la fede che dovrebbe crescere è in realtà qualcosa che mi lancia nella storia con fiducia, con coraggio, anche quando è difficile. Ed è molto bello in questi giorni respirare questa atmosfera degli Atti degli Apostoli, dove a volte accadono conversioni, successi pastorali, diciamo così, ma anche a volte persecuzioni e problemi, ma non è quello il punto. E c'è una gioia che percorre tutte queste letture perché c'è Dio che tiene in mano la storia, nonostante uno fa esperienze negative di carcere, di persecuzione. Ma se voi leggete con un po' di serenità il libro degli Atti, è sempre questo piano di Dio luminoso che vince e avvolge la storia, tanto che le cose che magari un po' negative ci capita, uno dice vabbè, ma queste sono sciocchezze. Quando, e qui c'è il grande punto della nostra vita, quando il mio cuore, cioè il mio mondo interiore, avrà le sue difficoltà, avrà i suoi problemi, però è concentrato sulla luce. Il Signore risorto c'ha il primo posto, c'ha quasi tutto il posto, se non riusciamo a dire tutto, e quindi ho una capacità di esultanza, di vivere bene i miei giorni, anche quando sono difficili. Non è la difficoltà o i problemi che devono lasciarci, scoraggiarci, ma appunto non per una speranza strana e astratta, un ottimismo così, ma perché davvero la presenza del Signore è nel cuore di ciascuno di noi. L'Eucaristia che celebriamo oggi serve a questo. Chi viene a prendere la comunione dice: Signore, abita la mia interiorità, vieni tu a prendere proprio la tua dimora nel mio cuore, nella mia interiorità. Allora la vita veramente si apre a una gioia grande, nonostante le difficoltà. Allora chiediamo davvero di poter vivere questo tempo alla luce dello Spirito con sapienza e grazia.

0: dopo aver ascoltato la parola del Signore, preghiamo per la Chiesa, per l'umanità, per tutti noi qui presenti e diciamo insieme con fede: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Perché il Signore apra il cuore di tutti per aderire alla parola del Vangelo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i responsabili della società civile lavorino con serietà e intelligenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché le famiglie siano luoghi di accogliente ospitalità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché quanti sono prigionieri del peccato e del male si convertano al Signore della vita e della gioia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché lo Spirito Consolatore ci faccia diventare testimoni del Signore risorto, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i malati della nostra comunità parrocchiale, perché il Signore li accompagni, li guarisca, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per Raimondo, Letizia, Romana, Fabrizio, Andrea, Gianni, Paola, Ferdi, per Antenore e Teodoro, per i defunti della famiglia Filosui e Dile, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ti presentiamo, Dio, la nostra intercessione, ti chiediamo di esaudirci. Vogliamo affidare anche in modo particolare in questa Eucaristia la vita di tutti i volontari del santuario che prestano servizio qui e rendono possibile l'accoglienza di tante persone, perché il Signore possa benedire la loro vita e custodirli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto numero 76.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci vorrebbe questo sacrificio, parola e gloria del suo nome, di bene nostro e di tutta la sua santa. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una letizia perenne, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi a noi e intercede come nostro Avvocato, immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

guidati dallo Spirito del Signore, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in testimonianze sulle orme di Maria, il percorso che stiamo facendo. E l'ultima volta vi ho salutato dicendovi che avremmo concluso il percorso della M di Maria. Ci sono delle tappe che abbiamo fatto insieme fino a Bannò nel Belgio. Avevamo anche accennato alle apparizioni di Roma, che è uno dei punti che unisce la M di Maria. Molto particolare questo, perché poi non è stato un santuario realmente approvato dalla Chiesa, però c'è questa storia che ha dell'incredibile, perché era Bruno Cornicchiola che con i suoi tre figli sulla collinetta delle Tre Fontane a Roma vedono questa ragazza di grandissima bellezza, scura, di capelli, con un manto verde, un libro fra le mani, e che si presentò a questa famigliola. E Bruno Cornicchiola era un anticlericale, era un uomo totalmente avverso alla Chiesa, anzi pensava che la Chiesa non appartenesse proprio a Dio. Era nelle sue idee, era giusto distruggerla, quindi un anticlericale pesantissimo, con delle idee molto ribelli e molto malsane. E da quel momento in poi, dall'apparizione in poi, che avvenne il 22 giugno del 2001, e diciamo che il veggente consegnò quello che aveva ascoltato, dei segreti fondamentalmente, perché non furono diffusi, al Vaticano, e non li ha mai di conseguenza pubblicati, non se ne è mai saputo niente. È molto probabile che si tratta di visioni, o comunque di quello che sta accadendo in questi decenni. Con molta probabilità qualcosa apparteneva anche all'assassinio di Aldo Moro, da quello che si è potuto poi evincere dopo, del 78, al ferimento di Papa Giovanni Paolo II nel 1981, e anche all'esplosione del reattore di Chernobyl, questo nell'86, all'attentato della Basilica di San Giovanni in Laterano, se vi ricordate, nel 93, e alla caduta delle Torri Gemelle nel 2001. Parrebbe che erano queste le cose che erano state annunciate dalla Madonna. Però ripeto, questo delle Tre Fontane poi è un santuario, o perlomeno un luogo di devozione, che non è mai stato approvato definitivamente dalla Chiesa. Probabilmente ancora in fase di studio, di verifica. Come sappiamo, la Chiesa, soprattutto per quelli più recenti, è sempre molto prudente. Poi invece c'è quello piuttosto antico, di cui tantissime volte abbiamo parlato, che è

le lacrime di Maria, quello del santuario di Siracusa. E ne abbiamo parlato di Angelo Iannuso, di Antonina Giusto, che in attesa del loro primo figlio nel 1953 a Siracusa, in questa casa povera dove la giovane coppia viveva, il capezzale era questo quadro della Madonna, e incomincia a piangere, a lacrimare. Era il 29, 30, 31 agosto e l'1 settembre del 53. È un quadretto di gesso raffigurante proprio il cuore immacolato di Maria. E lacrime umane, così sono state definite, perché sono state poi chiaramente analizzate, quindi lacrime umane, non era acqua. Gli occhi di Maria si manifestarono gonfi di lacrime, come di una persona in grande forte emozione, prese a scendere rigando il volto e andandosi a raccogliere nel cavo della mano. È un messaggio meraviglioso quello che manda Maria, perché è un messaggio di tutti e per tutti. È il primo santuario, perché essendo tutti presenti e vedendo, avendoli visti, proprio queste lacrime sono state viste da tantissime persone, per cui non c'è stato dubbio sul miracolo, ma poi sono stati attestati, il quadro è stato sottoposto ad ogni tipo di radiografia, le lacrime analizzate, e mentre piangevano, mentre il quadro piangeva, perché fondamentalmente era così, raccoglievano le lacrime proprio perché capivano che non c'era nessun dubbio. Poi non era più nel capezzale dell'etere, era stato esposto all'esterno per tutti poterlo vedere, quindi non c'era, come dire, un trucco da cui poter uscire questa eventuale acqua, eventualmente, che non era, perché erano lacrime, e le lacrime come si facevano a mettere lì e a piangere direttamente dal bulbo oculare dell'occhio del quadro di gesso rappresentante la Madonna e il suo cuore immacolato. Cioè, questo è una cosa incredibile, perché è stata vista da tantissime persone, vissuta dal vivo, analizzata con la presenza di tutte le autorità scientifiche, militari, civili e religiose, chiaramente, per cui il santuario da lì a pochi anni è stato costruito, poi è stato ricostruito uno ancora più grande che quello odierno, perché non poteva contenere il fiume di pellegrini che raggiungeva la Madonna delle Lacrime di Siracusa, una cosa incredibile, di cui ancora oggi tantissime le testimonianze, noi ne abbiamo raccolte diverse, ve le abbiamo proposte, e ancora oggi le testimonianze dei miracoli che questo quadro, questa icona fa per coloro che con fede si rivolgono all'icona miracolosa. Bellissimo. Noi abbiamo il nostro carissimo padre Raffaele, che come sapete è un nostro stretto collaboratore, padre Raffaele Aprile. E prima di ultimare, e si ultima proprio con la Madonna di Medjugorje, invece voglio farvi ascoltare un'altra testimonianza.

0: Bene, siamo a Vena, nel santuario della Madonna di Vena. È un santuario sulle falde del monte Etna, in vulcano. Ed è un paese piccolo, ma con grande spirito devozionale. Lo incominciamo a scoprire con Rosaria, che è qui accanto a me, una fedele devota di questo santuario, a cui chiedo intanto di raccontarci la storia da dove nasce questo santuario.
1: Allora, nel 597, San Gregorio e Santa Silvia, madre di San Gregorio, possedevano dei territori in Sicilia. Hanno mandato dei monaci con una mula a costruire un santuario alle falde dell'Etna. Allora era un periodo in cui i monaci venivano perseguitati e qui in Sicilia riuscivano ad avere più pace e più tranquillità, quindi San Gregorio e Santa Silvia hanno messo a disposizione questi loro terreni per la costruzione del santuario. Hanno messo il quadro sulla mula, c'era questo quadro antico che raffigurava la Madonna della Tenerezza.

0: si vede la Madonna con Gesù sulla guancia. E hanno messo questo quadro sulla mula e hanno cominciato a girare cercando il posto idoneo per costruire il santuario. Non riuscivano a trovarlo, non sapevano dove farlo. A un certo punto la mula si ferma qui, comincia a zappettare e viene fuori una vena d'acqua. A quel punto hanno capito che era qui che la Madonna voleva il santuario, in questo posto alle falde dell'Etna, diciamo. E così è stato costruito il santuario e vicino al santuario c'è il punto preciso dove la mula ha trovato l'acqua, dove ha zappettato l'acqua.
1: E la potenza di questa devozione, la forza, da dove deriva?
0: Allora, la forza di questa devozione intanto deriva dai prodigi, deriva dalla serenità, che si respira qua dentro, da quello che la Madonna ci rappresenta, dalla sua protezione. Cioè è qualcosa che non si può descrivere, è uno stato d'animo che si sente solo venendo qui, entrando qua dentro. Poi ci sono anche stati dei prodigi antichi che noi adesso non sappiamo, c'è stato il prodigio della lava e
1: La
0: quindi
1: lava che stava arrivando qui proprio a Vena.
0: sì, a metà dell'Ottocento la lava camminava verso Vena, si era aperta una bocca proprio vicino a questa zona e chiaramente allora era una civiltà contadina, c'erano case, c'erano terreni, c'era la vita di quella povera
1: Certo.
0: gente che viveva di quello, viveva d'agricoltura. E allora la paura era che la lava portasse via tutto, perché la lava piano piano a passo d'uomo porta via case, porta via terreni, porta via il sudore, il sangue, il sacrificio della gente. E allora hanno preso la statua, c'era una statua della Madonna, si sono messi in processione col sacerdote e sono andati incontro a questa lava, piangendo con la fede, gridando e supplicando la Madonna di fermarla. Si sono ritrovati con la lava di fronte, cioè loro erano qui e la lava stava arrivando. Quando erano proprio vicini, la lava ha dato una folata, il fuoco è come se volesse aggredire queste persone. Infatti è riuscito a bruciare la statua, però in quel momento si è anche fermato, quindi si è bloccato.
1: Quindi c'è stata una folata che
0: Una
1: ha
0: folata.
1: tentato di annerire, poi l'ha annerita, non l'ha
0: Esatto,
1: proprio bruciata la
0: ha
1: statua.
0: annerito la
1: Forse
0: statua.
1: ha sentito che era la Madonna ed è stato
0: È
1: rigettato indietro.
0: successo così, i fatti sono questi, che la Madonna si è annerita, si è quasi bruciacchiata, ma il fuoco si è bloccato e quindi Vena si è salvata, non è stata presa dal fuoco, non è stata presa dalla lava.
1: È un fatto prodigioso, bellissimo, che in questo territorio, tra altre cose, per mano della Madonna è avvenuta diverse volte. Quindi veramente viva Maria e grazie Rosaria.

Le apparizioni di Medjugorje, e concludiamo la M. Ringrazio molto Rosaria perché ci ha dato un'ulteriore testimonianza. Non la commento perché parla da sé. La firma di Maria si conclude proprio ad est. Raggiunge uno dei luoghi più famosi al mondo, Medjugorje, perché dall'81, dal 24 giugno, questi bambini, questi ragazzi di questo piccolo villaggio, all'epoca veramente una cosa inesistente, bosniaco, sono stati a parlare con Maria, sono stati sottoposti proprio a questa magnifica realtà di incontrare la Madonna, la Gospa, come si dice in croato, sul monte Podvro, il monte delle prime apparizioni. La Commissione Teologica Internazionale ha studiato il caso, fino al 2014 ha riconosciuto come soprannaturali le prime sette apparizioni della Madonna, e quindi oggi i messaggi che arrivano sono sotto l'approvazione apostolica, però ricordiamoci che fino al 2014 quelle apparizioni sono approvate. Oggi alcuni veggenti, non tutti, continuano a parlare, a vedere la Madonna. Riceviamo i loro messaggi, hanno l'approvazione apostolica perché sono messaggi sempre

meravigliosi, di grande richiesta di preghiera, di unione, di fratellanza, di pace. Ma le apparizioni chiaramente devono essere sempre valutate nel tempo dalla Commissione Internazionale Teologica. Ritornando alla storia, nell'81, il 24 giugno, Mirjana Dragicevic si recò con Ivankovic a fare una passeggiata sul sentiero alla base della collina del Monte Podvro. E intorno alle 17 le due ragazze stavano rientrando verso casa. Ivanka vede in alto, a 200 metri di distanza, una figura luminosa ed esclama: "Guarda, la Madonna!" Mirjana però la tacita immediatamente: "Ma quale Madonna?" In seguito quest'ultima spiegherà: "Non avevo mai sentito prima la possibilità che la Madonna potesse venire sulla terra, per questo non ho guardato, ero arrabbiata, poiché mi hanno insegnato che con il nome di Dio e della Madonna non si scherza." Dinanzi alla reazione di Mirjana, Ivanka si blocca. Non riusciva a credere che stavo davvero vedendo quel che pensavo di vedere ed ero totalmente confusa, cosicché continuarono a camminare verso l'abitazione della famiglia Pavlovic, davanti alla quale si trovava la figlia minore, Mirka, che chiese alle due di accompagnarla a recuperare alcune pecore proprio sul Podvro. Ivanka, tornata nel luogo dove aveva avuto la precedente visione, ha visto nuovamente quella donna, poggiata su una nuvoletta, che faceva cenno di avvicinarsi e teneva un neonato tra le braccia. Questa volta pure Mirjana vede la stessa figura. Mirka era al loro fianco, anch'ella stupefatta per la visione, così chiama la sedicenne Viska, che era andata a cercarla lungo quel consueto luogo, sentiero di passeggiate. E Viska dice: "Ma guarda, la Madonna!" La ragazza si impaurisca, ma dopo poco incontrò il 22enne Ivan Ivankovic e il 16enne Ivan Dragicevic. Con loro tornarono sui passi e all'improvviso tutte e tre ebbero quella straordinaria visione. Tutto il gruppo, perché ormai era un gruppo di sette, vide la Madonna, e da lì iniziarono chiaramente poi la storia di Medjugorje, una storia incredibile. La costanza e la perseveranza delle apparizioni che ancora oggi ci sono, e la Madonna ci invita sempre a prepararci per quella che è la fine dei tempi, la seconda venuta di nostro Signore. E poi ci invita a pregare costantemente per la pace e di stare insieme, essere l'esercito di Maria, pregare, vivere la nostra vita per lei, per quello che lei chiede nelle sue preghiere e nelle sue apparizioni. Vediamo la seconda testimonianza.

0: Siamo a Randazzo, siamo alla ricerca di luoghi di pace, dove abbiamo portato anche la carovana della pace. E siamo in un santuario mariano della Madonna del Carmine, in compagnia del suo rettore, che è padre Massimini, che ringrazio
1: Buongiorno,
0: tantissimo.
1: sono io a dire grazie a voi di Maria Vision che siete qui a valorizzare il nostro santuario e in tal maniera, ecco, si incrementa la devozione alla Madonna, perché credo che il fine sia questo, eh?
0: Sì,
1: È quello di incrementare la devozione alla Madonna e incrementando la devozione alla Madonna, se si assume tale devozione in una maniera seria, si incrementa la fede cristiana.
0: un'affermazione bellissima che lei ha detto: ai piedi della croce ci è stata consegnata una mamma, che è
1: Certo,
0: Maria.
1: che un vero discepolo non può che assumere tra le sue cose più care. Nella traduzione a cui noi siamo abituati in italiano del Vangelo di Giovanni, ecco che per lo più, ecco, siamo abituati a sentire e il discepolo la prese nella propria casa. Se vogliamo noi tradurre letteralmente dal greco, la traduzione letterale è: e il discepolo la prese tra le sue cose più proprie, tra le sue cose più care. E quindi Maria come madre non può che far parte del bagaglio più caro di un discepolo di Cristo. Ecco perché un vero cristiano come fa a non essere devoto dalla Madonna, a non sentirsi figlio di Maria?
0: No, infatti è impossibile, e le dico che in questo nostro peregrinare abbiamo incontrato una devozione a Maria fortissima, bellissima ed emozionante, perché era autentica sempre, ovunque, in qualsiasi santuario siamo stati. Ecco, una fede vera, una fede autentica è sempre caratterizzata da non solo la devozione, ma anche da un bisogno incessante di rivolgersi a Maria per arrivare a Cristo.
1: Certo, ma Cristo è arrivato a noi tramite Maria, anzi, dico di più, non è che Maria fu soltanto un mezzo, il Figlio di Dio da lei ha tratto la natura umana nella sua dimensione fisica. Poi ovviamente l'anima di Gesù è stata al momento del concepimento per opera dello Spirito Santo creata e infusa, così come avviene ogni volta che si concepisce un uomo, per cui c'è, come dice la teologia, una sorta di concorso creativo tra Dio e i genitori, coloro che concepiscono un bambino. La persona umana si compone di anima e di corpo. Il corpo proviene dai genitori, ma l'anima proviene da Dio direttamente. Ora, il corpo di Gesù, ecco, proviene da Maria, è da Maria che ha assunto la natura umana nella sua dimensione fisica, il Figlio di Dio. Allora, Maria non è semplicemente la strada percorsa o un tratto magari significativo di strada percorso dal Figlio di Dio nel suo venire tra noi come vero uomo. Infatti, San Paolo, nella lettera ai Galati, non ci dice nato per mezzo di una donna, nato da
0: Da una
1: donna,
0: donna,
1: nato da donna.
0: è
1: Ed è
0: vero,
1: significativo questo, perché da lei trae il corpo. Per cui Maria gioca nella incarnazione del Figlio di Dio e quindi nell'opera della redenzione un ruolo singolare, unico.
0: unico, speciale, che solo Dio poteva darle.
1: Il Redentore è Gesù, l'unico Redentore del mondo, ma Maria collabora in una maniera singolare, tant'è vero che il Concilio Vaticano II, la Costituzione Lumen Gentium, nel capitolo ottavo, chiama Maria la socia del Redentore, la socia che svolge questo servizio in una maniera, possiamo dire, esclusiva.
0: Grazie padre, grazie di
1: Prego,
0: cuore.
1: prego.

Per i santi la Madonna è un riferimento fondamentale. Non esiste un santo che non si avvicini con grande devozione e rispetto chiaramente ascetico alla Madonna, per tutto quello che essa rappresenta. La Madonna è la madre di Dio, sì, ma è anche la mediatrice di ogni grazia e quindi è la prima delle sante, del paradiso a cui ci rivolgiamo. È anzi la mediatrice più veloce, come spesso ci diciamo, ed è anche modello della santità che noi dovremmo ricercare su questa terra e di onnipotenza supplichevole, perché è onnipotente ma supplica il buon Dio. Il Padre eterno, creatore del cielo e della terra, lo supplica per concedere ogni grazia dall'umanità richiesta. È vista come la via più rapida e sicura per raggiungere Gesù, colei che guida, protegge e consola i fedeli portando amore e gioia. Quindi, Madre guida, via verso Gesù. Onnipotenza supplichevole, modello di santità e devozione di tutti i santi.

Carla Cutis senza andare tanto lontano, visto che ce lo abbiamo a casa, diciamo, la definiva la sua donna, la donna della sua vita. Questo giovane ragazzo che è veramente strabiliante anche nelle definizioni, nella semplicità con cui parla. La Madonna era la donna della sua vita, a cui lui si rivolgeva ogni giorno, come ogni giorno adorava il Signore. Un grande esempio. Guardiamo l'ultima testimonianza.

0: Sono con Giusy e Giulio di Lingua Glossa e siamo qui per parlare della famiglia adesso, della coppia in preghiera, della presenza di Maria in questa preghiera.
1: Sì, appunto come anticipavi, sono Giusy da Lingua Glossa, sposata con Giulio da 17 anni. E abbiamo due bambini, uno di 9 anni, Carlo, e uno di 12 anni, Antonio. E appunto siamo sposati da 17 anni, il nostro percorso anche di fidanzamento risale a 6 anni di fidanzamento, ma diciamo la vocazione nel matrimonio è appunto successiva al periodo del fidanzamento in cui non era presente il Signore nella nostra vita, o comunque era presente nella misura dell'abitudine, perché io ho sempre frequentato la chiesa sin da piccolina, ho fatto parte di gruppi della parrocchia, però realmente il mio era partecipare alle celebrazioni più per il senso del dovere che per il fatto che sentissi veramente l'amore per Gesù.
0: Giulio, quanto condividi e soprattutto come tu l'hai vissuta?
2: Allora, per me diciamo, è stato un po' difficoltoso perché lei, durante un viaggio a Medjugorje, noi eravamo ancora fidanzati, è andata diciamo, in questo viaggio di pellegrinaggio con i suoi genitori ed è tornata completamente cambiata, nel senso che dobbiamo fare un percorso di fede, il nostro percorso non è di fede, non siamo cristiani, eccetera. Diciamo, anche io ero un po' diciamo,
1: Scettico.
2: cattolico per battesimo, ma non per fede, cioè credevo a Dio, ma non frequentavo. Diciamo, lei mi ha fatto incontrare attraverso appunto un movimento che noi adesso frequentiamo che si chiama Gioventù Ardente Mariana, mi ha fatto conoscere, sì, GAM, mi ha fatto conoscere Maria e si è capovolta diciamo, la nostra vita, nel senso che tutto diciamo, è stato stravolto in meglio sicuramente, perché noi non avevamo intenzione di sposarci, anzi, tra altre cose, vedevo molto difficoltosa questo cammino, questo salto nel buio, come appunto tante coppie di oggi. Non si sposano e preferiscono appunto convivere perché è un grande atto di responsabilità. E invece con l'incontro con Maria, questo è diventato
0: Più semplice
2: più
0: di quello che
2: semplice che
0: sembrava.
2: sì, ma poi la nostra vita è stata contornata di tanti doni del Signore e dalla presenza di Maria che diciamo
1: Ti ho sorpreso.
2: ci ha sorpreso molto.
0: In che consiste il vostro percorso di fede oggi?
1: Appunto, da 17 anni fa, dopo questa esperienza medjugorjana, abbiamo iniziato ad approfondire la fede attraverso questo cammino e quindi sostanzialmente ne facciamo parte in maniera assidua e ci incontriamo settimanalmente con altre famiglie. È un momento di preghiera in cui anche ci confrontiamo. E poi facciamo, trattandosi di un movimento di preghiera e di evangelizzazione, facciamo anche delle esperienze di evangelizzazione, missioni con la Madonna di Fatima, un po' in giro per tutte le parrocchie della diocesi e fuori diocesi. Quindi un'esperienza molto bella che ti fa vedere e che ti fa anche, ti devi mettere anche in gioco, provando veramente, testandola veramente la tua fede e la tua capacità anche di trasmetterla.
0: Avete due figli. Cosa fate nella vita? Tu sei docente
1: Sì,
0: e
1: insegnante.
0: tu?

0: Io libero professionista.
1: Ok, avete due figli di che età? Come
0: 9 e 12.
1: vivono questo, diciamo, virgulto di fede?
0: Allora, ogni tanto loro sono contrariati nel senso, ma dobbiamo andare sempre a messa, cioè, perché noi poi tra altre cose abbiamo anche altri impegni, se magari abbiamo una messa settimanale, dici, ma se, anche di settimana, e quindi loro sono un pochettino contrariati,
1: No, poi riuscite a
0: però riusci,
1: coinvolgerli.
0: sì,
1: Ma loro fanno un
0: coinvolgo.
1: cammino
0: Sì.
1: comunque perché il movimento prevede comunque seguire un percorso di fede per tutte le età. I giovani hanno il loro movimento, le famiglie e anche i bambini che si chiamano Bucaneve. Quindi loro già sin da bambini sono stati abituati a seguire sia nei raduni e comunque incontrano altri bambini nella stessa realtà con cui si trovano bene. Hanno magari annualmente il desiderio di rincontrarli perché magari sono di Bergamo e quindi ci sono questi rapporti anche a distanza molto belli. Sicuramente poi trasmettere la fede dipende molto dalla nostra testimonianza e ce la mettiamo tutta giornalmente.
2: E
1: Ecco.
2: immagino che ci riuscite bene. Grazie Giussi e grazie
1: Okay,
2: Giulio.
1: grazie a voi e grazie a chi ci ha ospitati e chi ci ascolta.

Grazie alla testimonianza di Giuse e Giulia, è anche importante ascoltare le famiglie e come vivono la fede. Bellissimo, è una bellissima esperienza la loro, è una felice esperienza, che comunque passa da tantissimi sacrifici, perché anche loro hanno dovuto soffrire una serie di difficoltà prima di arrivare a questo equilibrio, a questa fermezza, a questo virgulto, come l'abbiamo definito, di fede. Sapevate che iconograficamente la Madonna viene anche pitturata o ci sono delle icone con le sette spade nel cuore. Quelle sette spade che confitte nel cuore rappresentano i cosiddetti sette dolori di Maria, che partono, come ci racconta nel Vangelo, da quando ci fu la rivelazione di Simeone, la profezia del vecchio Simeone che disse a Maria: la spada trafiggerà l'anima tua. E la fuga in Egitto, anche quella è una grande sofferenza, perché la Sacra Famiglia deve sottrarsi alla persecuzione di Erode, quindi deve fuggire in Egitto. Ci riferiamo alla strage degli innocenti. Lo smarrimento di Gesù nel Tempio: Maria non trova più suo figlio e lo trovano cercandolo angosciosamente ovunque, ogni dove, e per 3 giorni lo cercano e lo trovano nel Tempio, tra i dottori della chiesa, del tempio. L'incontro lungo la Via Crucis è il quarto dolore più forse forte: una madre che vede suo figlio in quelle condizioni mentre porta la croce verso il Golgota. La crocifissione: figurarsi una madre che assiste alla crocifissione e all'agonia del figlio ai piedi della croce. La deposizione della croce: Maria accoglie tra le sue braccia il corpo senza vita di Gesù. E la sepoltura: quando Maria accompagna il corpo di Gesù in attesa alla sepoltura, in attesa poi di quella che sarà finalmente la vittoria sulla morte, cioè la resurrezione. E Papa Francesco diceva sempre su Maria, protettrice e mediatrice, e diceva che Maria, vi leggo esattamente le sue parole, è un vaso colmo della memoria di Gesù, perché la prima discepola e modello di fede umile, sottolinea la normalità della ragazza del popolo e la definisce come una donna che indica sempre Gesù con la frase: fate quello che lui vi dirà. Quindi è madre discepola, ha una fede e la vive anche con molta normalità, una ragazza normale, modello per la Chiesa, ruolo di madre e una devozione personale che il Papa Francesco, ricordo, ha avuto per la Madonna, Salus Populi Romani, e ha espresso la volontà, lo ricordiamo, non di essere sepolto come inizialmente sembrava, come tutti i papi, nelle tombe papali che sono sotto la Basilica di San Pietro, nella cripta, ma ha espresso il desiderio di essere sepolto nella chiesa Basilica Madre di Maria, che è Santa Maria Maggiore, dove oggi tutti possiamo andare a trovare Papa Francesco, una tomba semplicissima, quasi francescana, di marmo, c'è scritto solo Franciscus, è incredibilmente forte il messaggio che dalle spoglie mortali di Papa Francesco, ma sicuramente in cielo, a operare costantemente per la pace, la solidarietà, la fratellanza, per l'inclusione di tutti i deboli, gli omosessuali, i feriti, gli afflitti, gli abbandonati, separati, divorziati. Una grande politica di inclusione, ricordiamola, che Papa Francesco ha fatto proprio in osservanza di quella che è il criterio numero uno del fedele cristiano-cattolico: chi sono io per giudicare? È la sua frase più famosa. E
E così vi lascio sempre riflettendo e approfondendo, cercando di colmarci della pienezza della parola di Dio e dell'esempio di Maria, in questo caso proprio sulle orme sue. Grazie per essere stati con me, alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Bentornati online, benvenuti e bentornati in questo studio, nello studio di Maria Visione, in compagnia dei nostri ragazzi. Vorrei presentarvi un'iniziativa del rinnovamento nello spirito delle Marche, che propone ai giovani un fine anno, posso dire alternativo, posso dire un fine anno diverso. È un'iniziativa che si chiama Fine Anno Giovani 2015 ed è un programma che parte dal 28 dicembre fino al 1 gennaio, aperto a tutti i giovani fra dai 16 anni in poi, dai 15 anni in poi, che si svolgerà qui a Loreto al centro Giovanni Paolo II. Prego la regia di mandare un attimo la locandina, giusto per farvi vedere. Ecco, tutte le informazioni relative all'iniziativa le troverete sul sito web del Rinnovamento nello Spirito Marche. Ma io vorrei chiedere un secondo, vorrei perdere due minuti su questo argomento e chiedere a Virginia e Chiara, che hanno partecipato proprio domenica scorsa a un incontro su questa, che ha parlato anche di questo, di spiegarci in parole loro perché, se andranno, credo di aver capito che andrete, perché andrete e cosa vi aspettate.
1: Allora, in questo fine anno giovani io sinceramente ho avuto già l'invito l'anno scorso, ma non ho potuto partecipare, e da quello che ho capito ci saranno momenti di preghiera, di gioco, comunque sia stare con altri, di fare conoscenze, di stare insieme, conoscere nuove persone, e penso sia un'iniziativa stupenda. E niente, invito tutti quanti a venire. Io sinceramente da domenica scorsa mi sono trovata benissimo, perché ho rivisto delle amicizie che non vedevo più da un po' di tempo.
0: È un luogo, un luogo e un tempo ideale, no? Anche per fare delle amicizie.
1: Sì, sì, anche perché quell'amicizia non resta lì, ci sono comunque altri incontri oltre al fine anno giovani. Esatto, quindi ci sarà modo di comunque sia continuare le amicizie già fatte, già create.
0: Potete venire da soli, potete venire con degli altri amici, in piccoli gruppi, e potete veramente fare di questo ultimo dell'anno, che ormai è diventato un qualcosa di completamente mondano, qualcosa di diverso da spendere insieme a dei ragazzi della vostra età, dando a questo periodo un significato completamente diverso. Vi aspettiamo a Centro Giovanni Paolo II qui a Loreto. E veniamo a noi. Oggi chi ci segue si sarà accorto che manca Caterina. Caterina è a Londra per motivi di studio. Le avevamo chiesto di mandarci un video, ma no, non è riuscita a mandarci un video da sola da Londra. Però prima di partire, Caterina ha realizzato insieme a Chiara un video sull'amicizia. E prego la regia di mandarlo in onda, così lo possono condividere con noi.
2: Non lo scrivo più perché

0: collaborazione con il fenomenale Papa Francesco. Io a volte mi chiedo, siccome sappiamo che Maria Visione si vede anche a Roma e anche nella zona del Vaticano, a volte mi chiedo se per caso ogni tanto col telecomando nella sua stanza si diverta a guardarci, magari a sorridere con quello che voi ragazzi state preparando. Sarebbe veramente fantastico saperlo. Una frase mi ha colpito. L'amico, la persona che ti sta accanto, più o meno diceva così, l'amico è quella persona che ti sta accanto nonostante sappia tutto di te. Che spiegamela.
1: Niente, è un amico, secondo me un vero amico è quella persona che appunto ti sta accanto, cioè ti accetta così come sei. E poi ci sono ad esempio momenti di difficoltà, momenti in cui comunque sia, cioè questa amicizia non è che cala, ma si rafforza attraverso un litigio o una qualsiasi cosa che...
0: Filippo, ti posso fare una domanda? Tu hai due fratelli più grandi e una sorella più piccola. La differenza fra un amico e un fratello?
2: È una differenza quasi sottile. Io considero gli amici quasi come fratelli, anche come ha detto prima Chiara, sono tutto di me e continuano a stare sempre con me. Però è come se avessi tanti fratelli in questo momento. È una bella sensazione perché hai qualcuno con cui fidarti, confidarti, e sai di che lui ti puoi fidare sempre e che lui ci sarà, come il tuo fratello, un fratello maggiore. È questo.
0: Come un fratello maggiore. Tu c'hai un fratello maggiore, Virginia?
1: Ce n'ho due.
0: Maggiori. Che adesso usciamo un po' dal seminato, però dici invece per te, che differenza c'è fra un rapporto con un fratello e un rapporto con un amico?
1: Allora, io... anch'io penso che non ci sia una gran differenza. Certo, con i miei fratelli faccio cose più stupide, diciamo, con i miei amici mi contengo un minuto, però tipo credo che possa considerare i miei amici come parte della mia famiglia.
0: È bello, perché avrei pensato il contrario, avrei pensato che uno riuscisse ad aprirsi di più, a fare cose più, tra virgolette, stupide, no? con gli amici piuttosto che all'interno della famiglia. Mi piace questa tua testimonianza. Benedetta, chiudiamo con te la trasmissione, chiudiamo con te questa puntata. Hai dei fratelli? Non te l'ho mai chiesto.
3: Sì. C'è un fratello maggiore.
0: Un fratello maggiore.
3: Ha 21 anni. E... beh, non vado tanto d'accordo con lui, però ci abbiamo rapporto un legame veramente unito. Litighiamo molto spesso, però non ci separa nessuno noi due. E invece tra un amico e un fratello, io penso che per me non è la stessa cosa. Il fratello è una persona che ti aiuta nei momenti anche ancora più difficili, è una parte di te, tuo fratello. Quindi per me non è proprio una stessa cosa, c'è una lieve differenza, perché tuo fratello ti puoi confidare di segreti oscuri proprio mai detti a nessuno, è una parte di te. Invece l'amico è sempre come se fosse anche lui un fratello, però non è la stessa cosa, una stessa cosa.
0: Grazie Benedetta, perché è bello vedere come, no, come per ogni persona, per ogni ragazzo, per ognuno di voi ci sia un'esperienza diversa e un modo diverso di rapportarsi in queste relazioni. Dove però, come vi ripeto, alla base di tutto c'è quell'amore, c'è quell'amatevi l'un l'altro, e che magari riusciamo a fare di più, a mettere in pratica di più all'interno delle nostre famiglie, riusciamo a mettere in pratica di più con i nostri amici, quelli che consideriamo amici, ma che da oggi ci prendiamo tutti un impegno, io per primo, insieme a voi, di mettere in pratica quel siate miei amici e amatevi l'un l'altro come con l'amore che io vi ho dato chiamandovi amici, e cercando di portarlo non solo in famiglia, non solo ai nostri amici, ma a tutte le persone che sono nel nostro cammino. Ce lo prendiamo come impegno. Allora prendetevelo anche voi da casa insieme a noi questo impegno, e vi ricordo se avete fra i 13 e i 16 anni e volete in qualche modo partecipare a questa trasmissione, anche se non siete qui vicino a Loreto. Oggi abbiamo parlato di amicizia, realizzate un video, realizzate una canzone, mandateci un testo, rappresentate quello che per voi è l'amicizia, come abbiamo fatto qui in questa mezz'oretta insieme. Mandateci i vostri lavori, chiamateci allo 071 7501 707, il nostro call center vi dirà come farci avere i vostri lavori e li presenteremo qui in trasmissione e li metteremo online. Grazie a tutti, a giovedì prossimo. Grazie ragazzi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Giovani Online, la trasmissione giovane fatta dai giovani. Come alcuni di voi già sapranno, su questo studio si alternano ogni settimana due gruppi di ragazzi e ragazze e con loro parleremo di un tema scelto da loro e sviluppato da loro secondo le forme artistiche che più preferiscono, cioè chi ci presenterà un video, chi un testo, chi una canzone. Ma Giovani Online, la trasmissione non finisce qua, la trasmissione continua nelle vostre case. Come? Rendendo voi protagonisti della trasmissione. Seguiteci e se avete fra i 13 e i 16 anni potete anche voi realizzare la vostra rappresentazione del tema di oggi ed inviarcela e saremo felici di pubblicarla sul nostro sito, pubblicarla sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e perché no mandarla anche in onda durante le prossime puntate. Quindi seguiteci, seguite la nostra trasmissione, seguite i nostri ragazzi che adesso andiamo a presentare e diventate anche voi protagonisti di Giovani Online. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera, ciao a tutti, io sono Filippo, ho 15 anni e sono felice di partecipare a questa trasmissione fatta da noi giovani.
2: Ciao a tutti, sono Chiara, ho 15 anni anch'io e anch'io sono felicissima di partecipare per la seconda volta a questa trasmissione.
3: Sono Virginia, ho 15 anni e sono felice anch'io.
0: Virginia non c'era 2 settimane fa e finalmente abbiamo modo, abbiamo visto, abbiamo letto il suo testo 2 settimane fa e oggi abbiamo

Questo è uno dei due viali alberati all'interno del giardino del convento, nei quali Padre Pio trascorreva i suoi rari ma quotidiani momenti di ricreazione. Ricreazione che in realtà non era tale, perché Padre Pio, passeggiando per questi viali, aveva sempre la mano sotto la pettorina, che è quella striscia di tessuto che caratterizza l'abito dei cappuccini, e nella mano aveva sempre la corona del rosario. Quindi durante la ricreazione Padre Pio pregava, e pregava tenendo la corona sotto la pettorina, perché non voleva far notare agli altri frati che lui pregava più degli altri. Era un gesto di carità, di delicatezza nei confronti dei suoi confratelli. Però tutti sapevano quanto Padre Pio tenesse alla preghiera del rosario, e quando un frate che voleva farlo contento gli disse: Padre Pio, oggi ho recitato 50 rosari, sperava di sentirsi dire bravo, invece Padre Pio rispose: così pochi,

Certamente tutti quanti avete presente, e se non l'avete presente ve lo facciamo ora vedere, quella icona meravigliosa del pittore russo Rublev, il quale rappresenta tre angeli seduti attorno a una mensa ed è la rappresentazione della Santissima Trinità. Di che cosa parla in effetti questa icona? Qual è l'episodio a cui fa riferimento? È un brano dell'Antico Testamento, un brano del Libro della Genesi, e si riferisce ad Abramo, il quale, capo della sua famiglia, con Sara, sua moglie, vi ricordate, la moglie che non poteva dare figli perché era sterile, ecco, si trova in una zona al sud di quella che è oggi Gerusalemme, in una zona chiamata delle querce di Mamre. E possiamo immaginare la scena perché la Bibbia ce la descrive molto bene. Ci sono le tende della tribù di Abramo con i suoi servi, con i suoi animali, tende beduine che sono là ed è l'ora più calda del giorno. Mentre sono lì in una zona abbastanza desertica, doveva esserci qualche albero perché parliamo di querce di Mamre, ma una zona sostanzialmente desertica, ecco che arrivano tre uomini che Abramo accoglie immediatamente, vuole ospitare e a loro chiede di fermarsi perché, dice, voi passate, non potete passare qui senza fermarvi nella tenda del vostro servo. Ecco l'ospitalità orientale, che si capisce anche perché siamo in una zona desertica, non è da dire che se non vi fermate qui vi fermerete quattro passi più in là oppure c'è un ristorante di lato, no, è una necessità anche fisica accogliere queste persone perché stanno camminando e non c'è nessuno che li possa accogliere. Ora ecco per quale motivo si parla di questi tre personaggi e come una immagine remota della Santissima Trinità. Perché ogni tanto nella narrazione si parla di tre uomini, ma poi si parla come se questo fosse uno solo, perché Abramo si riferisce a loro tre, fermatevi, poi parla come se fosse uno solo, il mio Signore, poi è il Signore che parla ad Abramo con una voce sola, poi sono i tre angeli che si muovono e se ne vanno. Alla fine, ecco, questa non confusione, ma questa mescolanza di personaggi fanno pensare a una immagine remota della Trinità di Dio che è uno in tre persone. Naturalmente non c'è nessun modo in cui dalla Bibbia, quindi dall'Antico Testamento, si possa risalire alla verità della Santissima.

Santissima Trinità che sarà rivelata soltanto con la venuta di Cristo in terra. Però è un'immagine che viene utilizzata. E allora ecco che i tre angeli sarebbero i tre ospiti di Abramo, i quali, ricevuti con generosità, devono fermarsi, possono lavare con dell'acqua i loro piedi e sono pronti per mangiare un pasto che viene preparato lì per lì. Quindi il capretto che viene cotto, dei pani che vengono fatti. Ed è quella visita che poi si conclude con due episodi, ambedue bellissimi e significativi. Il primo è la promessa che il Signore fa ad Abramo quando chiede: dov'è tua moglie? Sara, parliamo di un accampamento con delle tende. Sara è dentro la tenda, loro sono fuori, sotto gli alberi, a mangiare. E Sara però è a un passo di distanza e dalla tenda naturalmente sente tutto. Abramo dice: è nella tenda. E il Signore, uno dei tre, dice: l'anno prossimo Sara avrà un figlio. E in quel momento Sara, che è vecchia, ha ormai più di 80 anni, sa di essere sterile, si mette a ridere perché dice: sì, figurati se io all'età mia, col mio marito che è più vecchio di me, possiamo avere un figlio. E il Signore dice: ma perché Sara ha riso? Sara, che si sente scoperta, era nascosta, dice: no, ma io non ho riso. No, no, tu hai riso. Però rimane la promessa: l'anno prossimo ci sarà un figlio. Né Abramo né Sara riescono a credere in quel momento, però di fatto Sara concepisce ed ha un figlio ed è Isacco. L'altro episodio che segue legato a questa presenza del Signore con i tre, diciamo, nella figura dei tre angeli o dei tre uomini, è quando poi i tre si allontanano. E il Signore dice: io non posso nascondere ad Abramo, che è il mio amico, quello che sta per succedere. E gli racconta le perversità dei cittadini di Sodoma e Gomorra e dice: io distruggerò quelle città. Ed è lì quella bellissima preghiera che conosciamo tutti, ma se non la conoscete andatela a rivedere perché è bella, in cui Dio minaccia lo sterminio e Abramo comincia in qualche modo a intercedere e a tirare sul prezzo, perché dice: ma se ci fossero 50 giusti, mica potrai distruggere tutta la città e comprendere anche i 50 giusti. No, se sono 50 non la distruggo. E va avanti questo dialogo e Abramo continuamente abbassa e dice 45, poi dice 40, poi 30, arriva fino a 10. Ma arrivato a 10 lui si interrompe, non ha più il coraggio di chiedere e il dialogo finisce lì. Perché a Sodoma non ci sono neppure 10 persone giuste. Qualcuno ha fatto notare che si è stancato prima Abramo a chiedere piuttosto che Dio a concedere. E naturalmente, ecco, possiamo pensare oggi che abbiamo Papa Francesco che ci dice in continuazione: non stancatevi mai di chiedere a Dio. Siamo sempre noi che ci stanchiamo, ma non è mai Dio che si stanca di perdonare. Possiamo ripensare anche in quella luce quell'episodio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nella Basilica del Colle, dedicata a Don Bosco, costruita sul luogo dove anticamente era la Cascina Biglione, la cascina dove è nato Don Bosco il 16 agosto del 1815. Per la verità, che Don Bosco fosse nato in questo cascinale si è appurato solo poi nel 1972 su ricerche che aveva effettuato l'allora sindaco della città di Chieri, da dove era originaria la famiglia Bosco, e era venuta a conoscenza che fino al 1817 la famiglia Bosco abitava qui nel cascinale e poi si trasferì nella casetta che abbiamo visto in precedenza. La prima pietra è del giugno 1961, ultimata la Basilica Superiore nell'anno santo del 2000. Richiama l'idea, così rivestita in legno, richiama l'idea di una grande arca, a indicare proprio che per Don Bosco centro della vita cristiana è proprio l'incontro con Gesù. Chi entra dentro si trova accolto dalla maestà, ma anche dall'amore, così, dalla misericordia del Cristo risorto, un Cristo che ha vinto la morte, quindi in grado proprio di regalare quella speranza, quella fiducia che tutti aneliamo e desideriamo e che solo Lui ci può dare. Per Don Bosco è Gesù il cuore, il centro dell'esistenza umana e cristiana. Richiama l'idea della grande arca, come l'arca di Noè serviva per difendere dalle tempeste del diluvio, così nelle tempeste della vita, dove si trova rifugio, sicurezza? Nell'arca di Gesù, l'arca della salvezza. La Basilica consente da una parte di venire a conoscenza così della missione di Don Bosco, del suo carisma apostolico. I quadri richiamano soprattutto questo, a partire dal quadro che rappresenta il sogno misterioso fatto da Giovannino Bosco tra i 9 e i 10 anni ed ambientato nel prato vicino a casa, e poi via via così la sua consacrazione ai giovani, fino all'ultimo respiro della mia vita sarà con voi, il quadro che rappresenta Don Bosco portato in trionfo. Da questa sua consacrazione alla missione giovanile ne nasce un movimento educativo al maschile e al femminile, che ha come meta quella di formare ragazzi e persone umanamente e cristianamente buone, complete, fino alla santità. E questo fino a raggiungere tutto il mondo, le missioni. L'ultimo quadro accanto all'organo è proprio un quadro che richiama la dimensione missionaria di Don Bosco. Peraltro qui al Colle la dimensione missionaria, richiamata anche dal grande museo etnologico missionario che testimonia la mondialità di Don Bosco. E poi la spiritualità, che è evidenziata proprio da questa centralità dell'incontro con Gesù. Un Gesù risorto che trova prolungamento, come richiamo così alla pedagogia pasquale di Don Bosco, nelle stazioni della Via Lucis, i quadri della Via Lucis, delle apparizioni di Gesù risorto, che sono collocate proprio accanto ai confessionali, proprio perché è il sacramento del perdono, il luogo in cui nella vita spirituale la coscienza sperimenta l'incontro pieno con la grazia di Dio e la rinascita a nuova vita proprio con l'incontro con la misericordia e il sacramento di Gesù. A continuazione proprio di questa dimensione pasquale della vita cristiana. E poi l'Eucaristia. L'Eucaristia che è quel nutrimento che consente di alimentare giorno per giorno il proprio incontro con Gesù. Per Don Bosco i due mezzi potenti del suo lavoro educativo erano proprio confessione e comunione, frequenti, fatte bene, amava dire. Questo valeva per Don Bosco, ma vale per chiunque voglia vivere umanamente.

0: la propria vita di figlio di Dio.
1: La rappresentazione orientale è quella di tre angeli seduti attorno a una mensa. Per noi, quando si rappresenta la Trinità, e non è un tema frequente, c'è sempre o spesso, ecco, è rappresentato attorno al momento della passione di Gesù. Ci sono rappresentazioni, per esempio c'è una grande parete di masaccio in cui si vede Cristo in croce, in qualche modo abbracciato attorno da Dio Padre e lo Spirito Santo che è sul petto del Padre. Qui la rappresentazione cambia. Ecco, intanto vediamo, è una tela piuttosto grande e ben elaborata. Dovete pensare che quando un pittore comincia a fare un quadro, c'è tutto un lavoro di preparazione. Probabilmente ha già avuto degli schizzi, dei disegni preparatori anche molto accurati. Probabilmente ha avuto dei modelli dai quali ha preso i dettagli di figure che poi devono sembrare vere. E allora la tela grande, ecco, immaginate questa tela tirata su un telaio, viene innanzitutto sparsa con una specie di base bianca, grassa, quasi gesso, in modo da servire come base per dipingere. Poi si fa il disegno che hanno preparato prima viene riportato sulla tela. Sapete, quando è necessario restaurare un quadro, si va a fare dei raggi, e si vede anche quello che il pittore ha fatto sotto, per cui è addirittura possibile vedere la sua preparazione e gli eventuali ripensamenti che ha avuto, perché ha fatto un disegno e poi magari l'ha cambiato perché gli sembrava più adatto qualche cosa di diverso. Comunque, ecco che qui abbiamo il quadro. Naturalmente sul disegno si comincia ad adoperare i colori, sono colori a olio fatti, quindi mescolando tinte naturali con olio, e il colore viene steso e la forma. Ci vogliono mesi di lavoro, a seconda poi anche dell'abilità dell'artista, ed ecco che abbiamo la composizione. Vedete, quello che riconosciamo subito è l'immagine di Cristo morto. Tutto quanto è rappresentato su una nube, quindi siamo in una visione celeste, non è qualcosa di realistico, non è qualcosa che accade al Calvario, è una immaginazione che vede misticamente Cristo morto, sorretto da Dio Padre, perché questa persona anziana è Dio Padre. Noi possiamo dire, ma Dio Padre ha un'immagine? No, Dio Padre non ha un'immagine, non abbiamo nessuna maniera di sapere che volto ha, che figura ha, anzi possiamo dire Dio non ha figura. Però accade questo, che con l'incarnazione di Cristo Dio stesso ha preso un corpo, Dio ha preso un'immagine, è diventato come uno di noi, e allora dal Figlio possiamo risalire al Padre. Ed ecco perché tanti artisti hanno rappresentato Dio Padre che crea, Dio che caccia per esempio i nostri progenitori dal paradiso terrestre, Dio che giudica alla fine dei tempi. Sono tante le rappresentazioni in cui Dio Padre, se ricordate nella Cappella Sistina c'è Dio come un vecchio barbuto che crea il mondo, Dio che crea le varie parti dell'universo, Dio che crea l'uomo e poi che crea la donna. Sono immagini che conosciamo tutti molto bene. Ecco qua, quindi, è Cristo morto, sorretto da Dio Padre. In alto la colomba. E noi riconosciamo subito perché lo Spirito Santo, che anche lui è puro spirito, ha preso forma in un episodio, quello del battesimo di Gesù, ha preso la forma di colomba. L'Evangelista proprio ci dice, e apparve lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E allora ecco, è legittimo rappresentare lo Spirito come colomba. L'altra immagine, lo sapete bene, dello Spirito Santo è quella del fuoco, perché nella Pentecoste è apparso come una fiamma che si è divisa e si è posta sul capo di tutti quelli che erano presenti. Ecco quindi che il quadro ci presenta al centro queste tre figure, solenne, grande, maestosa la figura di Dio Padre, e mentre il figlio Gesù è lì morto. E con un certo realismo il pittore rappresenta Gesù morto. Guardate il particolare della bocca semiaperta. Ecco, se pensiamo ad altre immagini di Cristo morto, lo vediamo molto più solenne, molto più ieratico. Pensiamo al Cristo della Pietà di Michelangelo, sereno nel suo sonno di morte. Ecco, qui invece c'è questa bocca semiaperta che fa pensare a un'immagine molto realistica, fa pensare che il pittore abbia avuto un cadavere vero davanti a sé e lo abbia riprodotto, forse idealizzandolo, ma comunque sia riproducendolo per quello che era possibile per lui presentarlo. Vediamo anche l'incarnato, che è particolarmente pallido perché il morto che ha perso sangue e quindi ormai non ha più la circolazione sanguigna nel suo corpo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco quindi la Trinità che viene rappresentata come una contemplazione dell'atto supremo della redenzione dell'umanità attraverso la morte di Cristo. Le due figure che sono di lato, ecco, il San Giovanni Battista, lo vediamo a fianco, è il precursore, non è un santo che abbia direttamente riferimento alla passione di Gesù, però per ragioni che non conosciamo è stato collocato al fianco, sta adorando Cristo morto, porta con sé il suo simbolo che è questo cartiglio in cui c'è scritto Ecce Agnus Dei, la frase che lui stesso ha menzionato all'inizio della missione pubblica di Gesù, ecco l'agnello di Dio, lo ha detto ai suoi discepoli ed è particolarmente adeguato in questo contesto perché Cristo morto ricorda proprio l'agnello pasquale, l'agnello sacrificale che è stato immolato. Dall'altra parte una figura femminile che guarda sconsolata, senza una eccessiva manifestazione di dolore, però con sobrietà, con solennità guarda e contempla Cristo morto. Capite, si tratta di una scena mistica, per cui non sono persone che piangono un morto, sono persone che contemplano la redenzione, sono già in un piano di fede, quindi di quella che è il cammino di Cristo dopo della risurrezione. Chi è questa santa? Secondo quanto ci viene detto, e non ci sono elementi per riconoscerla, ma è semplicemente, si dice, il pittore ha voluto rappresentare, o se vogliamo ha dovuto rappresentare così, è la Maddalena. La Maddalena che era ai piedi della croce, la Maddalena che compare nei Vangeli in alcuni momenti. Notate bene, quando parliamo di Maria Maddalena dobbiamo ricordarci un pochino che non dobbiamo fare confusione, perché talvolta si dice di Maddalena che era una peccatrice pentita, una prostituta che ha cambiato vita. Questo dal Vangelo non appare. La donna adultera che Gesù perdona è un'altra donna, non è Maria Maddalena. La donna che va nella casa di Simone il fariseo e lava i piedi di Gesù con le sue lacrime e li unge con olio non è la Maddalena, è una donna senza nome. Di Maria Maddalena sappiamo che era una delle donne che aiutava Gesù insieme con altre ed è una donna di cui ci dice il Vangelo che era stata liberata da 7 demoni, quindi una persona che aveva o una possessione demoniaca o una situazione di grave malattia che è stata miracolata, aiutata dal Signore. Però è la donna che nella sua condizione di debolezza femminile, allora le donne si considerava che fossero, diciamo, in secondo ordine rispetto agli uomini, però è quella che con Maria e con Giovanni Evangelista è ai piedi della croce. Ed è la donna che viene chiamata da Gesù a essere la prima ad annunciare la risurrezione. Vi ricordate? È lei vicino alla tomba. È lei che sconsolata piange perché il corpo di Gesù non è più lì dentro. È lei che viene chiamata da qualcuno e lei non lo riconosce e chiede, pensando che fosse il giardiniere, chiede: dimmi se sai qualcosa, dimmi dove l'hanno messo, vado io a recuperare il corpo del mio Signore. E Gesù la chiama e nel momento in cui dice Maria, la Maddalena capisce, riconosce la voce del Signore. Vorrebbe abbracciarlo, ma Gesù non vuole, gli dice: vai dai miei fratelli, vai a dire loro che io sono risorto e ci vedremo. Ecco quindi che Maria Maddalena non è tanto la peccatrice perdonata, quanto la redenta dal Signore che diventa la prima evangelizzatrice. Ecco quindi che abbiamo questo quadro nella sua completezza con questi due santi che fanno, completano l'immagine, ma nello stesso tempo commentano questa realtà. Colui che ha annunciato l'inizio della redenzione, dicendo ecco l'agnello di Dio, Gesù è arrivato. Colei che per prima ha annunciato la risurrezione, quindi l'inizio di una storia nuova. E il resto, ecco, sono le tre figure, la Santissima Trinità, questa realtà al di là di ogni possibile comprensione, certamente al di là di ogni possibile immaginazione e di ogni possibile rappresentazione. Il pittore ci ha provato, ha fatto qualche cosa di bello, qualche cosa di significativo, qualche cosa anche di fronte a cui noi possiamo pregare. E se guardiamo a questa immagine nella sua totalità, nella sua bellezza, possiamo sinceramente nel nostro cuore dire con la preghiera gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, l'arte ci aiuta a contemplare e ci aiuta anche a pregare.
1: Tra Loreto e Sirolo ci sono altre zone delle Marche che raccontano la vita di San Francesco e che la tua rivista approfondisce?
2: Sì, sono tantissime. Noi abbiamo già iniziato ad una e abbiamo questa metodologia. Prima voliamo ad uccello e diciamo, ad esempio, a Sirolo è successo questo. Poi torniamo e approfondiamo ogni volta un aspetto peculiare, perché ad esempio a Sirolo non è successo solo quel fatto della profezia di Loreto, ma San Francesco avrebbe piantato anche due alberi che tutt'oggi, secondo la tradizione, sono individuabili. Ma i posti nelle Marche sono molti. In questi sei percorsi che stiamo codificando assieme agli amici francescani e alla regione, speriamo presto possano essere percorribili, sono tutti presenti e mi piace nominare i più importanti: da San Leo, dove San Francesco è invitato a una cerimonia di investitura di un cavaliere suo amico. E a San Leo, in questa festa, è attribuito il momento in cui lui dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Fino a Osimo, un fatto dolcissimo che si festeggia ogni maggio e quest'anno sarà il domenica 10 e lunedì 11 maggio, del passaggio di San Francesco, che va detto questo, perché le Marche, faccio una parentesi, sono piene di questa presenza di San Francesco, perché San Francesco faceva tutto quello che faceva Gesù, lo fotocopiava, anche senza capire, lo capiva poi vivendolo. Ogni cosa che faceva Gesù, San Francesco la copiava. Tra le varie cose che ha fatto Gesù c'è stata anche quella di dividere i suoi apostoli a due e mandarli a predicare in giro per il mondo. E San Francesco, che copiava tutto quello che faceva Gesù, fece la stessa cosa, mandò i suoi frati, i primissimi compagni, a predicare in tutte le direzioni. Quale posto scelse per sé e un altro per fare coppia fra Egidio? Scelse le Marche. Ecco perché le Marche sono disseminate della sua presenza. Ecco, torno quindi a elencare i posti più importanti. Ad Osimo, mentre con fra Egidio sta salendo sopra il paese, la piazza, per predicare, entrava nei paesi e annunciava il Vangelo. Ecco che incontra un gregge con delle capre, caproni, e c'è un tenero agnellino. E immaginiamo la scena di San Francesco che si blocca e piange perché l'agnellino gli ricorda Gesù Cristo in mezzo ai cattivi, ai farisei, a chi l'avrebbe condannato e ucciso, e si mette a piangere e lo vuole comprare, ma non ha i soldi. E allora lì a togliersi la tonaca per barattare col pastore, che lo guarda stupito: mi dai l'agnellino, ti do i vestiti. A vedere questa scena è un viandante che, passando, un mercante, assiste a questa scena, ne rimane sconvolto, ne rimane commosso e paga al posto di San Francesco l'agnellino. Questo agnellino viene preso in braccio, San Francesco sale sopra il paese, accorrono tutti perché era famoso, perfino il vescovo, che era un poco di buono, e proprio partendo dallo spunto di questo agnellino parla di Gesù e tutti si commuovono, molti si convertono. Ricordo che ad Ascoli una scena di questo tipo, di fronte a Francesco che predica, e predica in una maniera molto umana, 30 persone si fecero frati. E non so contare quanti cambiarono vita, tutti in lacrime. E poi questo agnellino, si narra, che fu lasciato in custodia delle monache di clausura, che lo allevarono e con la lana di questo agnellino fecero la tonaca che San Francesco portò da un certo punto fino alla morte.
1: Ecco,
2: Rocca Bruna di Sarnano, un conventino che oggi è lasciato quasi a sé, incustodito, che racconta uno dei fioretti di San Francesco più celebri che esistano nel libro francescano, marchigiano dei fioretti, che sono stati scritti da Fra Ugolino di Montegiorgio, un frate marchigiano. Alcuni fioretti, i fioretti sono stati scritti nelle Marche e alcuni sono proprio successi nelle Marche, come a Roccabruna, appunto, il fioretto di quel bambino frate, immaginiamo tipo Marcellino Pane e Vino, che incuriosito, ma era già un piccolo frate, con il saio e il cordone, lega il suo cordone a quello di San Francesco di notte, perché non riusciva a svegliarsi per vedere dove andava a pregare San Francesco, così legando il cordone e si sarebbe sentito strattonare, si sarebbe svegliato e avrebbe visto dove andava a pregare San Francesco, avrebbe visto un bagliore di luce paradisiaca, avrebbe visto apparire Gesù, la Madonna, San Giovanni Battista, sarebbe svenuto e poi San Francesco, vedendolo, l'avrebbe raccolto e riportato a dormire. E noi abbiamo documentato con interviste, con approfondimenti di tipo storico, anche filmando come piccolo film fatti come questi, perché la gente, oltre alla rivista che si legge nel digitale come il cartaceo, possa anche vedere plasticamente, certo, in maniera, certo, semplice le cose che ci piace comunicare.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidata.

si può parlare di calligrafia in tantissimi modi diversi. Si può parlare della storia, della scrittura, dalle origini fino ai giorni nostri. Si può parlare di strumenti di scrittura che pure servono alla calligrafia. Si può parlare di calligrafia percorrendo la trasformazione delle varie lettere, il perché una A dall'essere la testa di un toro, da rappresentare una testa di un toro, è diventata la A che noi oggi conosciamo e che scriviamo, quella che impariamo a scuola. Però fondamentalmente oggi la calligrafia è l'espressione della propria personalità. In fondo tutti, sin da bambini, sin dalla più tenera età, prendiamo in mano una penna, un pastello, un pennarello e cominciamo ad esprimerci, ad esprimere il nostro io, sin da bambini, prima ancora del nostro ingresso nel mondo della scuola, prima ancora che qualcuno ci spieghi come va tenuta una penna. Quindi la calligrafia è forse l'espressione più intima della nostra personalità. Ognuno di noi sceglie il suo strumento preferito, lo strumento con cui si esprime nel modo migliore. La nostra scrittura cambia di giorno in giorno, matura, si evolve, ma soprattutto è strettamente legata al nostro io interiore, al nostro animo, al nostro modo di essere, alle nostre emozioni più intime. Se siamo arrabbiati, se siamo felici, se siamo tristi, inevitabilmente scriveremo in modo diverso, la mattina o la sera, se siamo stanchi o riposati, in un momento di gioia o di profonda amarezza, se stiamo scrivendo una lettera d'amore o qualcosa per un evento assai più triste, magari. La nostra scrittura inevitabilmente cambierà. E quindi la calligrafia è o dovrebbe essere, quantomeno, l'espressione di tutto questo. Ovviamente, se alle emozioni aggiungiamo lo studio, la pratica, l'esercizio, la conoscenza dei materiali, degli inchiostri, delle carte, tutto questo dovrebbe raggiungere possibilmente dei livelli molto più alti. Quindi, a cosa serve la calligrafia? Lo studio della calligrafia serve appunto a avere un quadro completo, una conoscenza completa di tutto ciò che serve, quindi strumenti, in questo caso un calamo.

0: quindi una canna, uno degli strumenti più antichi usati per la scrittura, opportunamente tagliata, gli strumenti, i supporti, le carte, la differenza tra i vari tipi di carta, più ruvida, più liscia, eccetera, la conoscenza degli inchiostri e la conoscenza di come tutti questi elementi possono interagire tra loro, in modo tale da arrivare al risultato che ci siamo prefissi. Quindi una scrittura più calma, posata, più omogenea, ma potrebbe essere anche una scrittura più vigorosa, più violenta, più robusta, più scura, più cupa, più maschile o più femminile, se vogliamo alludere al maschile o al femminile. La stessa parola può assumere infinite forme diverse in base a come noi decidiamo di far interagire questi tre elementi: penna, carta, inchiostro e ovviamente la nostra mano e le nostre emozioni. Oggi più che mai, in un mondo ormai completamente globalizzato, in cui tutti facciamo le stesse cose, compriamo le stesse cose, compriamo gli stessi oggetti, compriamo gli stessi computer, scrivere attraverso una tastiera ci rende ancora più uguali gli uni con gli altri. Prendere una penna, quella che noi decidiamo di prendere, scegliere un foglio di carta, metterci seduti e con calma bagnare lo strumento e cominciare a scrivere, magari pensando a qualcuno in particolare, con la nostra emozione che ci spinge da dentro. Questa è forse la cosa più personale che al giorno d'oggi possiamo fare.
1: Siamo di fronte alla confessione vaticana, la confessione di San Pietro, un luogo importantissimo della Basilica. Quello che vedete sullo sfondo di questo arco è un mosaico che rappresenta il Cristo benedicente. Bene, quel mosaico copre l'edicola costruita intorno alla metà del secondo secolo sulla tomba di San Pietro. Quindi siamo nel luogo della tomba di San Pietro e ci troviamo esattamente sotto l'altar maggiore, sotto il baldacchino e sotto la cupola. San Pietro, come sapete, subì il martirio nel Circo Vaticano subito dopo l'incendio di Roma del 19 luglio del 64. Il corpo di Pietro fu preso dalla prima comunità cristiana di Roma, deposta sulle pendici del colle in una fossa scavata nella nuda terra. Su quella fossa si costruì prima un'edicola funeraria che fu chiusa da Costantino in una teca di marmo e poi su questa teca di marmo una serie di altari che culminano nell'altare che si trova appunto sotto il baldacchino e sotto la cupola. Quindi la stessa grande e maestosa Basilica Vaticana non è altro che il grande monumento costruito su quanto di più umile si possa immaginare, la tomba di Pietro, una fossa scavata nella terra. Siamo nella cappella dedicata alla Madonna della Bocciata nelle Sacre Grotte Vaticane. È una cappellina piccola che risale ai primi anni del Seicento e fu decorata con le pitture che vedete da Giovan Battista Ricci da Novara tra il 1618 e il 1619. Sull'altare vi è una veneratissima immagine mariana che è la Madonna della Bocciata, un termine insolito che sta a ricordare un evento prodigioso avvenuto nel 1440. Questa Madonna si trovava nel portico dell'antica basilica e si racconta che un soldato ubriaco scagliò, per dei soldi persi al gioco, un sasso contro il volto di questa Madonna. Infatti vedete la guancia è abrasa, è rovinata. E questa Madonna cominciò a sanguinare, il sangue cadde sulle lastre del pavimento che vedete qui alle mie spalle protette da alcune grate E quindi questa Madonna fu da allora venerata come particolarmente prodigiosa e prodiga appunto di grazia ai fedeli che a lei si rivolgevano. Fu così che nel 1631 il Papa Urbano VIII Barberini fece portare questa Madonna in questa cappella e la fece collocare sopra l'altare, e accanto alla Madonna fece anche collocare quelle lastre di pietra dove era caduto il sangue prodigioso della Vergine. Ecco che allora le lastre che voi vedete sono consumate dal continuo contatto dei fedeli che per tanti secoli sono venuti in questo luogo e si sono inginocchiati di fronte a questa sacra immagine. Questa cappella è anche importante per i dipinti che raffigurano vedute generale e monumenti dell'antica basilica. Questo è un fatto molto importante perché questa cappellina mariana, che raccolse così tanta devozione nei primi anni del Seicento, serviva anche a far ricordare, ma a far ricordare che cosa? Quella basilica costruita dall'imperatore Costantino intorno al 320 d.C. è rimasta in piedi per 1200 anni, fino a quando il Papa Giulio II della Rovere iniziò la costruzione della nuova chiesa demolendo la vecchia. Ecco che allora il Papa Paolo V Borghese, e siamo al principio del Seicento, volle raffigurare in questi sacri spazi alcune vedute, quei monumenti della basilica che non si sarebbe più vista. Ecco che allora sulla destra di questa cappella voi vedete la grande loggia delle benedizioni e le tre porte che davano accesso al quadriportico dell'antica basilica. E alle mie spalle vedete questo splendido dipinto, una volta era sul muro, poi è stato staccato e riportato su tela, che mostra l'interno dell'antica basilica. La più grande basilica di tutto l'Occidente romano, pensate, una basilica divisa in 5 navate da 88 colonne. Sono le ultime immagini della Basilica Vecchia prima che venisse demolita per costruire la nuova.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Una delle esperienze più importanti di quei giorni è stata per me l'incontro con i volontari, circa 20.000 giovani, proprio nel donare il loro tempo e la loro forza lavorativa. Avevano trovato il tempo.

Da quando siamo tornati, molti dei nostri ragazzi hanno espresso, chiesto di poter affrontare cammini di ricerca vocazionale.

comunità di neocatecumenali di San Clemente, siamo in pellegrinaggio, a questi due giorni ci siamo fermati prima presso la Basilica di San Gabriele e poi qui per dare e chiedere alla Madonna di aiutarci, di metterci una mano sulla testa. Proseguiremo poi nel pomeriggio e domani saremo a Roma al Circo Massimo per poi domenica stare col Papa e con Chico nel pomeriggio.

0: Alice, vengo dalla provincia di Pavia. Siamo venuti qui all'Orrieto con mia cugina per vedere la basilica e ammirare un pochino il luogo. Perché... E poi volevamo fare anche un saluto a Papa Francesco per quest'anno dedicato ai giovani. Un saluto anche a Maria Vision.
1: Io sono Agnese e vengo a Loreto da molto tempo perché mia mamma è nata qui e è una delle basiliche più belle che abbia mai visto.

0: stato un percorso difficile, pieno di sudore, di stanchezza, di tante difficoltà, però ho riscoperto che insieme le cose si possono fare, sono proprio belle da realizzare in comunità, condividendo anche le fatiche e le gioie.
1: Sicuramente è stato faticoso perché noi abbiamo camminato con tutti gli zaini, 10, 15 kg, 18 kg lui, quindi arrivare alla meta è stato proprio bello, bello.
2: Beh, è stato difficile il viaggio, ma alla fine arrivare al traguardo è stata una bella esperienza, sì. È una grande soddisfazione essere faticare, avere uno scopo è stato bello.
3: Innanzitutto lo vogliamo ringraziare per la possibilità che ci sta dando di essere qui e niente, siamo tutti contenti, felicissimi e stanchi, però contenti e pronti per andare a Roma.
0: Intanto gli diciamo che lo amiamo e che non vediamo l'ora di incontrarlo, che siamo tutti qua in cammino da giorni e 100 km per vedere lui, per incontrarlo e per abbracciarlo anche se possibile, e gli chiediamo di pregare per tutti noi giovani affinché possiamo sempre seguire il Signore e continuare sulla sua strada.

0: wish to know more about Catholic shrine basilicas, Marian shrines, and Marian apparitions? Subscribe to our Catholic Shrine Basilica YouTube channel. Like and share with your loved ones. For more churches, website www.catholicshrinebasilica.com.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cominciamo con lo stretching. Sciogliamo i muscoli cardiaci, allentiamo i pesi che ci bloccano e vai con l'allenamento! Le mani avanti per aiutare chi ha bisogno. Un piegamento per i momenti difficili. Lavoro sui fianchi per cambiare la vita e poi di cosa?

prepariamoci per l'Octathlon 8 Sport. Per voi, calcio,

cominciamo con lo stretching. Sciogliamo i muscoli cardiaci, allentiamo i pesi che ci bloccano e vai con l'allenamento! Le mani avanti per aiutare chi ha bisogno. Un piegamento per i momenti difficili. Lavoro sui fianchi per cambiare la vita e poi di corsa!

prepariamoci per l'Octathlon 8 Sport. Per voi! Calcio!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse, «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci,
Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo,

esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel

tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.

0: il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine! Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede

0: cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli. Il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto muro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato.

sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto

il dubitare di te con la gioia di credere in te, la falsità o l'ipocrisia con la verità, testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che

0: L'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzare.

vandalizzarli, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né in me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve lo ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Carissimi, nel Vangelo di ieri Gesù diceva: colui che mi ama osserva i miei comandamenti e io e il Padre veniamo da lui. Ed ecco, colui che mi ama osserva i miei comandamenti. Cosa significa osservare i comandamenti di Dio? Noi tante volte abbiamo la presunzione di essere solo perfetti, no? Ma nel nostro cammino qualche volta capitano delle cadute, capita di allontanarci, di perdere, di smarrire la strada. Fa parte del nostro cammino. Ed ecco, per distinguere bene la strada occorre un dono particolare, un dono che noi abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. E quel dono è lo Spirito Santo. E ora lo Spirito Santo non è che ci dà delle indicazioni chiare, ma ci guida attraverso delle ispirazioni. Ed ecco, Dio parla al cuore. Voi che siete i genitori, tante volte intuite nel vostro cuore ciò di cui i figli hanno bisogno, o intuite nel vostro cuore i pericoli che corrono, e da lì che iniziate un po' ad aiutarli. Ed ecco, le ispirazioni divine sono delle ispirazioni che ci vengono date quando tu apri il cuore, quando tu le accogli. Dio continua a parlare ai suoi figli e continua a manifestarsi. Cosa significa conoscere Padre? Mica significa sapere che Dio c'è, significa vivere una relazione con il Padre. Se noi guardiamo la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e Spirito Santo, loro vivono una relazione tra di loro. Quindi significa vivono un contatto permanente. Ed ecco, essere cristiani, conoscere il Padre, significa farlo entrare nella mia vita, e non solo farlo entrare, ma seguirlo per quanto mi è possibile, seguirlo con una certa non solo fiducia, ma con un certo impegno. E chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica, perché anche noi, dopo aver ricevuto il dono del suo Spirito, testimoniamo il Signore con la nostra vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.